0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

Leichtsicht.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: quali? Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
0: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
0: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
1: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 2:34 minuti.
3: Radio Tigullio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
2: Voglio una vita.
3: Ti proteggerò.
4: Inside, la musica sotto la superficie. Significati, retroscena, aneddoti e curiosità dal sopra e sottofondo musicale.
5: E ben ritrovati ad Inside. Che puntata questa, una puntata a dir poco speciale, perché abbiamo degli ospiti speciali, ma io ancora non voglio preannunciare nulla. Diciamo subito invece di chi parleremo oggi: un gruppo musicale britannico che prende forma a Londra nel 1970, uno dei fenomeni più imponenti dell'intera storia della musica e del rock, ma allo stesso tempo anche un facile bersaglio per la critica. Una band che ha riscosso nel corso degli anni un grandissimo successo di pubblico e ha avuto una forte influenza sui musicisti anche successivi. La straordinaria voce del frontman sicuramente in primo piano, e nonostante la sua morte ancora oggi resta vivo un grande seguito sia fra le vecchie che fra le nuove generazioni. Alzate bene i volumi allora, perché loro sono i Queen.

big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: Ma è già finita, ma è così bella questa canzone, doveva durare di più secondo me. E vediamo un po' cosa ne pensano i nostri ospiti di quest'oggi, Francesco Cavalluzzo e Daniele Dandoric.
1: Salve, salve a tutti, grazie nuovamente per avermi invitato a Inside dopo puntate precedenti che... Insomma, sempre favolosa questa puntata, questa trasmissione.
0: Grazie a voi per essere qui. Loro sono qui perché? Perché sono degli esperti musicali in generale, degli appassionati in merito a questa band, appunto i Queen, la band di cui parleremo oggi. Allora io voglio subito dare la parola a loro, che sicuramente ne sapranno più di me, che vado a spulciare in ogni puntata le notizie, vado ad indagare un po' per divulgare quello che è il contenuto musicale delle band, dei vari artisti. Invece loro hanno della cultura, hanno un bagaglio già in sé, proprio dentro loro esiste questo bagaglio, quindi sentiamolo.
1: Allora, io direi di iniziare velocemente anche sul fatto

0: di come e quando ci siamo conosciuti io e Francesco tanti anni fa, anche grazie appunto ai Queen, tramite un altro nostro amico appassionato anche lui, e formammo poi addirittura un gruppo cover dei Queen che si chiamava Re Special Band. Beh, veramente un nome favoloso, avevamo solo noi, infatti la gente non capiva noi che facevamo, perché Re Special è la chitarra di Brian May, però in effetti uno quando fa la cover dei Queen magari si chiama, che ne so, gli Under Pressure oppure gli Innuendo, tutte band che c'erano anche all'epoca. Quindi noi tramite questa passione, insomma, abbiamo iniziato anche la nostra amicizia e siamo poi andati avanti anche andando a vedere diciamo i restanti componenti del gruppo. Tra l'altro Francesco ha visto anche molto vicino a tu per tu prima di vederlo insieme, ha visto vicino Roger Taylor, giusto?
1: Sì.
0: Proprio al Big Mama?
1: No.
0: No?
1: No, al Palladium, un teatro che sta a Roma, sì.
2: Capito, DJ Tav? Qua siamo ad alti livelli, alti livelli.
1: Era il gennaio del 95.
0: Pensa un po', gennaio 95,
1: sacco di tempo fa.
0: Che era
2: quando eravate giovani, insomma.
0: Eravamo molto giovani, molto giovani.
1: Cioè, qui in questo stabile, che c'è una persona in questo stabile che aveva un anno all'epoca. E non dico chi è.
2: No, no, diciamo, però lo guardiamo.
0: Esatto. Lo guardiamo male.
2: Quindi è difficile da capire, no? Dato che qui siamo quattro, insomma, vabbè.
0: Comunque, a parte quello,
1: non sei te, tra l'altro.
2: Non sono io, non sono.
0: A parte quello, poi nel 2008, nel secondo tour mondiale che hanno fatto i Queen insieme a Paul Rogers, noi siamo andati a vedere la Paola Automatica. Eravamo io, Francesco e la dolce consorte Floriana. Abbiamo aspettato lì fuori per un po', fino a l'una di notte. E a un certo punto uscì questo capellone alto, 1,80 m e oltre, che coi capelli era 2,10 m, che era Brian May, e lì ci ha preso un colpo un po' a tutti quanti.
1: Che all'epoca ancora non si tingeva ancora i capelli.
2: Ah.
1: E si vedeva. E beh, adesso ho smesso di.
2: Sono gli aneddoti, no? Gli aneddoti di Francesco e Dando. Ma allora ci fermiamo un attimo, però ascoltiamo We Are the Champions.

0: anzi Daniele De Andoric, perché lui odia essere chiamato Daniele Riccardi, ma io lo voglio dire.
1: Un po' come Freddie Mercury, che non si faceva chiamare Farouk Bulsara, e si faceva chiamare Freddie Mercury, e lui è un po' come Freddie.
0: È per questo.
2: Presenze un po' inquietanti anche, spero, diciamo, negli studi di Inside. Comunque no, a parte tutto, ha iniziato la scaletta, diciamo che comunque è stata fatta quasi interamente dalla nostra Mary. Ha scelto le due canzoni più famose secondo me, perché è usata in tutti i concerti, in tutti gli stadi, pre-eventi, Super Bowl eccetera, quindi sono veramente due delle canzoni più famose. Ma il nostro Francesco infatti in backstage ci diceva che però la cover, diciamo la canzone più coverizzata al mondo, purtroppo non è The Queen ma è The...
1: Vabbè, purtroppo non è che...
2: No, no, per carità, a noi piacciono anche, quindi
0: beh, sì, è di parte, ma, di parte
1: anche
0: diciamo.
1: I Beatles ci piacciono, insomma.
2: Beh, diciamo che poi tu hai dopo una curiosità molto importante da dire: Beatles e Queen sono fra il primo e il secondo posto dei
1: sì, anche se tu, caro Daniele D'Andoric, sai come la penso io sulle classifiche.
2: Ah, beh, certo, secondo. Certo, sicuramente.
1: Insomma, lasciano tutto il tempo che trovano. E la musica dei Queen ha segnato in qualche modo, non è che abbia cambiato la storia della musica, però ha segnato. Ho visto, bellissimo.
2: Sì, lo so.
1: Bellissimo. Ha segnato comunque in qualche modo la storia della musica, però non è che abbia portato questo grosso cambiamento. Insomma, la parte fondamentale dei Queen era Freddie Mercury.
0: Come iniziano i Queen?
2: Beh, diciamo proprio Queen gruppo, come iniziano loro singolarmente, perché sennò andiamo un po' lunghi. Quindi...
0: Come gruppo? Come nasce questa band, l'esordio?
2: Ma allora, la band, proprio per dire la cosa più semplice, è che Tim Staffel, bassista e cantante del gruppo pre-Queen insieme a Brian May e Roger Taylor, vuole andare a provare un'altra esperienza, porta Freddie da loro e gli dice: lui è un ragazzo che mi può sostituire al canto, e quelli fanno grazie a Dio.
1: Quindi... Non è vero, sei molto cattivo.
2: Vabbè,
1: dai, una bellissima voce. Tra l'altro ci sono anche delle registrazioni molto antiche con Tim Staffel alla voce, Brian May alla chitarra e Roger Taylor alla batteria. Il gruppo si chiamava Smile.
0: Però
1: no, quando uno dice gruppi brutti, i nomi brutti di gruppi, Smile è brutto. Brutto Smile.
0: Bruttino, ma ne continuiamo a parlare a dopo. Sentiamo subito un altro pezzo di Queen, Killer Queen.

0: Oasis, la musica sotto la superficie.
1: Ben ritrovati, ben ritrovati ad Inside. Che spettacolo questa puntata, che piacere avere questi ospiti che ci stanno un po' raccontando, no? A modo loro, così con qualche anche diaspora, no? Tra loro, mi piace.
2: Ma piacere nostro comunque.
1: Questa battaglia in nome dei Queen.
2: Tanto la puntata dura 7 ore, no? Quindi abbiamo tempo per fare dire tutto quanto. No, ci eravamo fermati prima di ascoltare la bellissima Killer Queen, appunto, dicendo un po' la costruzione.

0: molto giovane, aveva 22 anni appena, però andava a quadrare un po' tutte le personalità che c'erano all'interno del gruppo. Lui molto tranquillo, molto riservato, un grande musicista, un grande bassista,
1: un pazzo scatenato, se sì, posso permettermi. Però vabbè,
0: fatto sei figli, quindi.
2: Invece vogliamo parlare un attimo dell'anima dei testi delle canzoni dei Queen. Io per esempio, andando a spulciare un po', no, ho fatto caso, ditemi se mi sbaglio, che nei testi si fa riferimento spesso a questo ideale di libertà. La libertà intesa un po' forse sotto ogni aspetto, no? Per esempio nel testo di New End, no? Tra le strofe troviamo: siate liberi nei movimenti, siate liberi, arrendetevi al vostro vero io, siate liberi per voi stessi. Stesso riferimento alla tematica della libertà, per esempio, lo troviamo anche.
1: Però scusami se posso interromperti.
2: Dimmi.
1: Perché certo, dice surrender your ego. Cioè sì, quindi arrenditi al tuo ego, nel senso non rimanere incatenato in te stesso.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto.
1: Scusami se mi sono permesso.
2: No, ma
1: comunque
2: certo,
1: se vuoi ti parto subito.
2: Vai. Infatti voglio proprio sentire voi, visto, voglio provocarvi.
1: Visto che insomma io sono cresciuto con i Queen, è un gruppo che amo alla follia. Sono anche molto cattivo con i quattro ragazzi inglesi.
2: Ok.
1: E ti posso assicurare, a parte che vabbè, il testo di Innuendo l'ha scritto Roger Taylor, il batterista, anche se è segnata con la nomenclatura Queen, testo e musica gruppo, in realtà l'ha scritta Roger Taylor, sia il testo che la musica, a parte le varie collaborazioni ci sono state all'interno, poi magari ne parliamo. Freddie Mercury in un'intervista disse che lui non si sentiva come Stevie Wonder o come John Lennon, che il suo scopo non era quello di comunicare qualcosa se non emozioni, ma comunque non parlava di politica, non parlava mai di religione. Lui diceva semplicemente che noi facciamo musica così, perché ci piace, perché ci viene bene, ma senza lanciare troppi messaggi. Una delle poche canzoni, stiamo sentendo in sottofondo una canzone molto interessante,
0: un intro fantastico,
1: è la mia canzone preferita dei Queen, e una canzone molto sconosciuta, diciamo, molto sconosciuta e brutta, però insomma che non si conosce, che parla in realtà di tematiche sociali e politiche, White Man, che è una canzone scritta da Brian May. Dopodiché Freddie Mercury gli ha detto basta queste cose, facciamo musica perché ci piace fare musica e soprattutto perché ci piace fare quattrini.

0: siamo bravi, siamo bravi, soprattutto Dando è molto bravo in playback, devo dire, un talento.
1: Io faccio i campionati mondiali di Air Band, che è quello che fai finta di suonare.
2: E bella canzone.
1: Ad esempio, per i primi tre.
0: Bella canzone.
2: Adesso parlo un attimo di me, ma proprio due secondi. È la mia canzone preferita. Parlo di me, parlo della canzone in realtà, non parlo di me. È la mia canzone preferita perché unisce un po' tutti le qualità che deve avere una canzone. Stavo usando un aggettivo che in radio non si può dire. Diciamo una bella canzone, a tutti gli elementi.
1: Utilizzando cazzuta.
0: Ovvero,
2: allora, per me la lunghezza dura 6 minuti, che per me è la lunghezza. Anzi, siamo pure un po' corti, forse. È la lunghezza normale di un brano. Ha un testo molto importante, che poi Roger Taylor ha spiegato. È diverso dall'interpretazione che do io, però anche Freddie Mercury diceva che poi ognuno dà la propria interpretazione al testo. C'è un Baglioni, per esempio, che tante volte viene fermato per strada e gli dice: ah, ma tu in quella canzone. Lui, questa è una cosa che racconta Baglioni. E lui magari rimane anche sorpreso dalle belle interpretazioni che però non sono le sue, magari lui fa canzoni più terra terra.
0: E poi anche, insomma, questo variare, no, della musicalità.
2: Esatto,
0: è fantastico.
2: Quella è la commissione tra generi. Qui c'è un pezzo di chitarra classica. Adesso questa cosa gliela faccio a Daniele, così.
1: No, dai. Lo so, perché tu sei chitarrista, è giusto che dici tu che la chitarra classica non è Brian May, ma bensì
2: è Steve Howe, il chitarrista degli Yes.
0: Perché diciamolo pure, no, Francesco Cavalluzzo è anche un musicista.
2: Sì,
0: eh?
2: Però grazie, però al di là di questo c'è Steve Howe, che è il chitarrista degli Yes, che è un mio gruppo, uno dei miei gruppi preferiti, tra l'altro, che infatti poi quando ho scoperto questa cosa ero pieno di gioia, perché pensavo, no, a uno dei più grandi chitarristi che suonava all'interno, che ha suonato questo pezzo all'interno della band che mi ha fatto scoprire la musica. Insomma, ero molto contento, anche per questo sono affezionato alla canzone. Ultima piccola nota tecnica, dei tecnicismi non piacciono a nessuno, però sono carini, simpatici, secondo me. Mi piace anche perché all'interno c'è pure un pezzo disparo, c'è un pezzo in 5/4 che nella musica pop difficilmente si usa, e quindi insomma mi piace molto questa
1: canzone. Poi
2: è pure un po' triste come canzone, perché Freddie Mercury stava, diciamo, a meno di un anno dalla sua morte, quindi si sente pure questa sofferenza. Roger Taylor dice che nelle ultime canzoni si sente la sofferenza di Freddie Mercury. C'è questa immagine straordinaria di Freddie, raccontata da Roger Taylor, di Freddie appoggiato al pianoforte, che probabilmente si teneva a malapena in piedi, con un bicchiere di vodka. Lui faceva cenno al fonico di far partire la registrazione, si faceva uno sciottino,
1: shot
2: tutto giù.
0: Sì.
2: Cantava la strofa e poi ti fermava tutto quanto e andava avanti così.
0: Beh,
1: diciamo che
0: tanto,
1: sono usciti bene. L'album è uscito molto bene. No, volevo dire un'altra piccola, diciamo, non lo so, io la vorrei soprannominare la prima Rhapsody degli anni 90 dei Queen, perché ha una struttura molto variabile, come lo era anche la bellissima canzone del 75 dei Queen, che poi li consacrarono. Comunque questa è una cosa mia, perché io ho questa cosa di dare appellativi a varie canzoni. Io la vedo un po' così, innuendo, una New Bohemian Rhapsody.
2: Innuendo
0: che significa insinuazione, no?
2: Sì.
0: Insinuazione.
2: Sì, cose brutte.
0: Diamo qualche chicca, una soltanto, prima di I Want to Be Free.
2: Ma su I Want to Be Free,
1: infatti,
2: dici?
0: Sì.
2: Facilissimo. Possiamo parlare del videoclip, possiamo parlare dell'importanza che ha avuto questa canzone in Sud America, perché in Sud America c'è stata una situazione politica non proprio familiare, soprattutto in Brasile. E non so, quale vogliamo dire? Oppure, che ne so, scritta da John Deacon.
1: Scritta da John Deacon, che tra l'altro ha scritto 13 canzoni, ma tutte altissime, perché lui dice: tanto canta Freddy, che
2: di tonalità.
1: Di tonalità. Beh, il video, insomma, molto caratteristico, ripreso un po' da una serie TV di quegli anni.
2: Coronation Streets
1: inglese, e loro sono tutti quanti vestiti da donna, dove Roger Taylor sembra una donna realmente.

0: La musica sotto la superficie.
1: E ben ritrovati ad Inside. Siamo arrivati alla nostra attesa rubrica Ve la racconto io, questo io che siete voi, ascoltatori che ci seguite. E allora pertanto facciamo un saluto rapido ma sentito ad Andrea, Franco e Antonio che ci ascoltano e dicono che i nostri Francesco e Dando sono due molto molto simpatici.
2: Grazie.
3: Quindi, sì, ma dura troppo poco questa trasmissione.
1: Dura troppo poco.
3: Devi chiedere più spazio.
1: Dobbiamo chiedere più spazio a chi?
2: Al direttore. Della radio.
1: Al direttore della radio lo chiederemo. Inoltre salutiamo Martina che ci fa una richiesta musicale a dir poco eccezionale. Ascoltiamola subito.

0: Che capolavoro, che dire, Bohemian Rhapsody.
1: Una pietra emiliana.
0: Emiliana.
1: Canzone nata nel 1975 nell'album Manette di Opera, dove Francesco Freddi ha fatto un lavoro.
2: Nata nel 74.
1: Sì, prima, perché per
2: uscita pensavo. Nel 75. Anzi, mi sembra che è uscita pure a fine 74. Vabbè, non voglio far maniaco, scusate.
1: Allora, no, è uscita. No, è uscita il 31 ottobre del 75.
0: Ok.
1: Me lo ricordo. Siamo perché era
2: come singolo?
1: Sì, come singolo. Okay. Uscì il 31 ottobre del 75. E quindi festeggia anche Halloween. Insomma, è stato... però sicuramente per fare una canzone del genere non è che ci ha messo 3 mesi, quindi l'avrà iniziata sicuramente prima, sì. Molto tempo prima. L'album Manette di Opera, secondo molti, è uno dei migliori album insieme a Innuendo. Ed è per questo che ci sono appunto anche le due canzoni preferite qua di Mary, Bohemian Rhapsody, e Innuendo di Francesco. Io ne ho tante preferite, poi io sono uno che mi piace anche molto la parte meno come vuol dire complicata. Le Queen, a me piace tantissimo You're My Best Friend, mi piace Miss Fire, con una canzone molto...
0: Ma se ne dovessi scegliere una dei Queen, questa secondo me è una domanda difficile.
1: No, è molto difficile. Diciamo che se uno mi dice guarda, puoi portarti una canzone dei Queen da qua al resto della vita, puoi sentire solo quella, penso che sceglierei Bohemian Rhapsody per la completezza. E
0: poi tra l'altro, in merito a questa proprio Bohemian Rhapsody, tra l'altro nel testo si dice che a quanto pare viene ucciso un uomo.
1: Oggi è inizio.
0: Come la interpretiamo questa cosa?
2: La interpretiamo, io la interpreto che faceva molto colpo. Lui ha detto così vengono più dischi. Ha detto proprio con questo, con questa cadenza, questo dialetto.
0: Invece un'opinione comune abbastanza diffusa che io ho letto è che l'uomo che ha ucciso praticamente l'uomo che viene ucciso è il vecchio Freddie Mercury, no? Quello etero.
2: No.
0: Questa è interpretazioni. Oppure potrebbe anche leggersi come un distaccamento dalle sue origini e quindi quasi un ultimo saluto alla madre e alle sue vecchie tradizioni.
2: Non credo nemmeno in questo.
1: Ah, ci sta.
2: Scusa, non è che lo faccio apposta,
0: No, ma
2: anche
0: piace,
2: perché lui era molto
0: piace.
2: Legato alla mamma, tra l'altro. Anche quando poi è diventato una rockstar.
0: Pensi che questa opinione sia da bocciare, insomma?
2: Secondo me sì. Secondo me è molto più semplice la storia e faceva bello.
0: Semplicemente sì. Così.
1: Secondo me sì. È probabile, poi...
2: è bello comunque, vuoi dire? È un bel testo.
0: Beh,
1: ci sono talmente tante diciamo
0: sfaccettature.
1: Sì, perché poi ognuno dice la sua, ogni critico dice la sua, poi i critici capirai. Se gli stiamo dietro non arriveremo mai da nessuna parte. Però fatto sta che è diventata forse una delle canzoni più belle del secolo scorso. Insomma,
0: poi tra l'altro abbiamo anche il pezzo dell'opera.
1: Sì,
2: sì.
1: Quello è perché Freddie era matto come le...
2: Quella è un'intuizione geniale di
1: Freddie. Matto, sì. Dice che lui arrivava in studio ogni tanto e diceva mettiamo pure questo, mettiamo quest'altro, e tutti no, i mani, i capelli, no, te prego.
2: Soprattutto il produttore.
1: Sì.
0: Lui tra l'altro amava l'opera.
2: Sì, sì, assolutamente. Beh, sì. Beh, insomma, poi c'è la famosa collaborazione con Montserrat Caballé negli anni Ottanta.
1: Soprannominata La Secca.
2: Dai, quanto sei?
1: No, vabbè, per far capire al pubblico chi è.
2: Ma quella è un'icona, è un mito della musica operistica.
1: Diciamo che sarebbe la Pavarotti donna, per chi non conosce, spagnola, che appunto la collaborazione con Freddie Mercury fecero un album interamente
2: fatto un pezzo
1: pop, con pop lirico, no? Possiamo dire pop lirico.
2: Beh, pop, dipende.
1: Beh,
2: ma poi perché bisogna incatenarci nei generi? Scusa.
0: Quanto mi piace questo dibattito tra Dando e Francesco.
2: Sai che Montserrat Caballé ha fatto una canzone anche con Marco Masini?
1: Il grande Marco Masini.
2: Ci vorrebbe
1: bella
2: Mario. Ci vorrebbe Mario. Esatto. Poi facciamo anche una puntata su Marco Masini.
1: Invece una collaborazione che poi non è stata, perché si vociferava questa cosa che lui potesse prendere il posto di Freddie Mercury subito dopo la morte, era quella di dell'arrivo di George Michael, Godjodes Panagiotus, una cosa del genere si chiama, perché è greco. Però
2: poi lo dice perché è gay.
1: No,
2: perché è greco.
1: E non ci fu questa collaborazione, però nel tributo a Freddie nel 92 tutti amici e cantanti, i gruppi hanno partecipato a questo bellissimo concerto e lui è l'unico che fece 3 canzoni. Quindi.
2: Sì, che anche là però va detto che secondo quello che poi è diventato, anzi che era il compagno di Freddie Mercury, Jim Hutton, nella biografia che ha scritto La mia vita con Freddie, mi pare si chiamava il titolo, non mi ricordo, lui disse che probabilmente Freddie avrebbe scelto altre persone da invitare al suo tributo, per esempio uno Stevie Wonder o una Rita Franklin, che lui andava matto per la musica soul, e c'è effettivamente certe persone che non c'entrano niente, tipo Paul Young, che sinceramente per quanto poteva apprezzare la musica di Queen lui, e quindi essere invitato. Questo sì, stiamo ascoltando George Michael,
0: George Michael.
2: Somebody to Love.

0: La musica sotto la superficie.
1: E qui dietro le quinte continuava ancora questo dibattito musicale dai due esperti, Francesco e Dando, ospiti d'eccezione di questa nuova puntata di Inside, che è giunta alla sua rubrica 11 undicesimi di curiosità. Partiamo subito. La band, conosciuta come una tra le più importanti della scena musicale internazionale, ha venduto tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Inoltre, la loro prima raccolta del 1981, Greatest Hits, risulta l'album più acquistato in assoluto in Inghilterra, con oltre 6 milioni di copie vendute. Nel 2001 la band è stata inclusa nella Rock and Roll of Fame di Cleveland, nel 2004 nella UK Music Hall of Fame e ancora un sondaggio d'opinione effettuato in Gran Bretagna dalla BBC nel 2007 elesse i Queen come il miglior gruppo britannico di tutti i tempi, davanti ai Beatles e ai Rolling Stones. Queen contribuirono direttamente alla colonna sonora del film Flash Gordon nel 1980 e pure Highlander, l'ultimo immortale, del 1986. Negli Stati Uniti Bohemian Rhapsody è stata ripubblicata come singolo nel 1992 dopo essere comparsa in Fusi di testa, Wayne's World. Il singolo ha successivamente raggiunto la seconda posizione della classifica statunitense e ha contribuito a riaccendere la popolarità della band in Nord America. E restiamo in ambito cinematografico, perché il chitarrista della band Brian May ha annunciato in un'intervista che a quanto pare Ben Whishaw è stato scelto per interpretare Freddie Mercury in un film scritto da Anthony McCarter, già nominato agli Oscar per la sceneggiatura del film La teoria del tutto. Il film si concentrerà sulla vita del cantante e sui Queen. I lavori inizieranno nel 2016 e dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2017. Lo stemma dei Queen venne disegnato dallo stesso Freddie Mercury. La versione originale del logo dei Queen, divenuto segno distintivo del quartetto, è riportato inoltre sul retro della copertina del primo album, appunto soprannominato Queen. L'immagine include i segni zodiacali dei quattro componenti della band. Due leoni rampanti che identificano Taylor e Deacon presidiano la corona della regina, con al centro appunto questa Q, che sta per Queen, per l'appunto, sormontata da un granchio color bronzo metallico che indica invece il segno di May, ovvero il cancro. E poi ancora due fate a rappresentare la Vergine, che identifica invece il segno zodiacale di Mercury. Tutti gli elementi sono sovrastati da una grande fenice con ali spiegate, scelta in segno di immortalità e speranza.
2: Il primo disco dei Queen fu registrato quasi per caso. Infatti il gruppo fu invitato da un loro amico a provare un nuovo studio di registrazione per testare le attrezzature e l'acustica delle sale. Da queste prove, diciamo tecniche, uscirono le canzoni che avrebbero composto il loro primo disco.
3: Freddy usava solo mezza asta per tenere il microfono durante le sue performance. Questo perché in uno dei loro primissimi concerti l'asta gli si ruppe a metà e logicamente lo spettacolo deve continuare e lui continuò a cantare.
2: John Deacon, il bassista del gruppo, è laureato in elettronica e da questi suoi studi costruiva questi piccoli amplificatori utilizzando componenti di vecchie radio. Nel 1974 Brian May fu molto colpito dal suono emesso da uno di questi amplificatori, questi piccoli amplificatori collegati alla sua Red Special, alla sua chitarra, a tal punto di volerlo usare per incidere tutte le parti di chitarra del secondo album della band, Queen 2. L'ampli fu soprannominato DC Amp.
3: Il Nel 1963 Brian May, non potendosi permettere una chitarra nuova, esattamente lui avrebbe voluto una Fender Stratocaster, insieme al padre si mise lì e si costruì la sua personalissima chitarra con pezzi di caminetto e circuiti di una vecchia radio. La chitarra in questione viene soprannominata Red Special.
2: Nessuno sa dove siano seppellite le ceneri di Freddie Mercury, ma il pensiero comune è che la sua ex compagna, Mary Austin, le abbia seppellite nel giardino della casa dove abitava Freddie e che ha lasciato in eredità proprio a Mary Austin.
3: Nel 1984 i Queen avrebbero dovuto suonare a Roma, precisamente nel Vaticano o al Vaticano, ma a quanto pare all'epoca il wattaggio dei contatori della luce non era sufficiente a sostenere le attrezzature della band.

0: E rientriamo qui sotto le note dei Queen, sotto questa voce indimenticabile, inarrestabile comunque. Continueranno ad esistere Queen, eh? Che ne pensate, Dando e Francesco?
1: Beh, la musica è immortale, insomma, quindi
0: è immortale.
2: Assolutamente, è immortale. Quello è portare, insomma, un CD o un MP3 dietro e non avere dentro una canzone dei Queen, penso sia quasi un sacrilegio. Quindi ecco, sicuramente continueranno sempre a stare almeno nelle nostre vite e spero, insomma, in quello di tutti i nostri ascoltatori.
0: Sicuramente sarà così. Ma noi siamo arrivati, purtroppo, dico purtroppo perché ci sarebbe stato ancora tanto da dire.
1: Veramente non
0: tanto.
1: Abbiamo detto niente.
0: Lo so, siete rimasti un po' così in sospeso, anch'io, perché mi piaceva questa diaspora, questo dibattito. Però ci sarà occasione, sicuramente li riavremo qui questi ospiti eccezionali. Li salutiamo, Dando, Francesco, lì dietro le quinte, il nostro DJ Tav, che oggi non abbiamo menzionato, ma non è rimasto all'oscuro, è sempre qui con noi, onnipresente.
1: No, all'oscuro proprio no.
0: Con questo biondo, no? Esatto. All'oscuro effettivamente è un po' difficile immaginarlo.
1: Grazie Mary, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi ragazzi.
2: Grazie.
0: È stato un vero onore, un vero piacere. Ci risentiamo alla prossima di Inside. Inside continua, lo show continua e allora show must go on.

Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
4: Buonasera, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice? Io
4: propongo.
3: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
4: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009,
3: quindi sono 15 anni.
4: una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
3: Diciamo che ti stai esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
4: Beh, sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato chissà che, poi senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta. Ma
3: giochi così senza pensare al gambetto oppure alle
4: cose? No, io in base no.
3: No. Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fai parte dei Cicanti, insomma, dico io, come te, i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tanti. Varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
4: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno, e diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
3: quindi
4: del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
3: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
4: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
3: Una tantum.
4: Sì, purtroppo sì.
3: E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi se sei in pensione?
4: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
3: Quindi il tribunale di Perugia.
4: Sì.
3: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi.
4: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti.
3: Ovvero?
4: Pratichiamo lo sport dello showdown. E diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama? Sì, non...
3: La lotta?
4: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
3: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
4: però è un progetto con il comitato paralimpico che al momento si è fermato.
3: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che insomma è servizio, noi li forniamo, il Cecanticus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecanticus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
4: Sarebbe quello
3: di rivedere che tutti vanno.
4: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone. Però certo, ora come ora,
3: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
4: o di scacchi.
3: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
4: Ciao a tutti.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi abbiamo sempre al dialogo nel buio in via del Vivaio 7. Abbiamo Pietro e Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, voi di che scuola siete, ragazzi?
2: Noi facciamo la scuola licei di Sant'Alessandro, facciamo scienze umane.
1: Dove, in che città?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo, quindi siamo da Milano, da Bergamo a Milano qui per... Allora, chi vi ha suggerito di venire qui al dialogo nel buio?
3: Ci ha suggerito la nostra scuola proponendoci questa esperienza che noi abbiamo accettato molto volentieri.
1: Ecco, allora Lorenzo, qual è stato per te il momento più bello della passeggiata al buio?
2: Penso i giochi, dove c'era questo tavolo, abbiamo fatto qualche gioco e comunque siamo stati un gruppo molto unito e molto bello.
1: Ah, quindi vi siete divertiti abbastanza?
2: Sì, sì.
1: Ecco, che gioco avete fatto? Il gioco della palla?
2: Abbiamo fatto sia quello della palla sia quello degli animali.
1: Com'era il gioco degli animali? Io forse non lo ricordo.
2: Era difficile capire gli animali perché alcuni erano un po' strani, un po' ambigui.
1: Ah, ho capito. E invece Pietro?
3: Per me è stato il momento iniziale dove eravamo in questa foresta simulata.
1: Sì, sì.
3: Dove abbiamo toccato piante, dovevamo indovinare che tipologie erano e annusarle.
1: Ma le piante erano vere o false secondo te?
3: Alcune false, alcune forse più tendenti al vero, poi non lo so.
1: No, le piante erano tutte vere, mentre gli effetti erano
3: falsi, sì. Erano che erano proprio nella natura immersi, simulato.
1: Ecco, sentivano degli uccelli che strani uccelli che ci sono, eccetera. E invece tu hai gli odori, li hai sentiti? Per esempio, hai sentito l'odore del caffè?
3: No, quel caffè no, non ho sentito l'odore.
1: Non è capitato di sentire l'odore del caffè. E invece nella casetta avete toccato varie cose. Avete toccato anche una chitarra per caso?
3: No, chitarra no, abbiamo toccato delle lettere con delle frasi dove non siamo riusciti a
1: comporre. Però pian pianino. E invece nella parte del traffico come ve la siete cavati?
3: Lì è stata forse anche una delle parti più divertenti perché eravamo in un mercato e dovevamo toccare degli oggetti, indovinandoli, e c'erano oggetti, anche della frutta, dove non ti aspettavi di trovarla. Anche poi quando bisognava attraversare sempre questa strada qua, con il rumore delle macchine, c'era un po' anche impressione.
1: Ecco, Lorenzo invece per caso ha visto il ponte tibetano?
2: Sì, sì, l'abbiamo provato e ci siamo anche divertiti.
1: Vi siete un po' mossi sul ponte tibetano?
2: Avete
1: un po' di paura di cadere?
2: No, quella no.
1: Paura di cadere, niente. E invece vediamo com'è andato il bar per Pietro. Per Pietro, com'è andato questo bar?
3: Allora, il bar è stato un momento molto bello perché abbiamo potuto conoscere meglio la nostra guida, Roberto.
1: Sì.
3: E soprattutto fai delle domande più personali, dove è di curiosità nostra.
1: Ho capito. E invece avete bevuto cosa?
3: Io la Coca-Cola.
1: E invece?
2: Io una lemon soda.
1: Una lemon soda, quindi niente. A questo punto io, come Roberto, vi dico: fatemi delle domande personali, io vi rispondo, perché comunque anch'io sono nell'ambito della cecità da tanti anni. Ho iniziato a non vedere da quando ero bambino, però la vista l'ho persa a 10 anni totalmente, quindi un po' ricordo i colori, un po' ricordo le altre cose. Allora, se volete potete farmi un paio di domande a testa.
3: Lei ha detto che ci vedeva prima?
1: Sì.
3: Un poco. Come è stata la grande differenza di perdere la vista totalmente?
1: È stata una questione di abituarsi, perché sapete che quando si vede e poi non si vede più, all'inizio c'è lo sconforto. Solo che per me non è stato tanto pesante, perché ero già in un istituto dove c'erano dei bambini non vedenti, e quindi c'erano già delle persone che non vedevano. Io, man mano che di giorno in giorno la mia vista si assottigliava, dico: beh, anch'io farò la fine di questi ragazzi, quindi giustamente. Ed ero abituato, insomma, ero già pronto per il passaggio. Mentre per chi perde la vista all'improvviso è diverso, perché automaticamente si trova in un buio assoluto all'improvviso, ed è anche difficile a livello psicologico inizialmente risolverlo.
2: Hai avuto tante persone che ti hanno aiutato nel corso di questi anni? O...
1: Allora, io devo dire la verità, una delle prime persone che mi ha aiutato nella vita, perché comunque ero un non vedente calabrese venuto nel primo istituto di Napoli dei non vedenti e non sapevo una parola di italiano, la prima persona che mi ha dato un aiuto e mi ha dato un gran conforto, anche se vedevo ancora un po', è stata la mia insegnante di pianoforte, che addirittura io prima, ragazzi, non sapevo neanche cosa fosse il pianoforte. E questa professoressa dice: ma sai, tu hai le dita lunga, potresti suonare il pianoforte. Dico: ma scusi, professoressa, cos'è il pianoforte? E lei mi disse: vieni che te lo faccio vedere. E da quel momento per me è iniziato un mondo nuovo, perché sono rimasto sempre tra le note, ancora adesso canto, sono e mi piace molto la musica. Se non fosse stata per questa maestra, io sarei ancora, non sapevo, magari conoscerei il pianoforte, ma forse non lo suonerei. Tanto che adesso io, grazie agli insegnamenti di questa maestra, quello che faccio nella vita lo faccio gratuitamente per gli altri non vedenti. Ad esempio insegno il telefono, insegno il braille, insegno altre cose che vogliono imparare, proprio perché mi piace dare quello che tante volte ho avuto io. Ancora una domanda e poi chiudiamo, ragazzi. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Lo faccio io, Lorenzo.
1: Sì.
2: Tu hai magari delle passioni che nel corso del tempo sono cambiate, comunque si sono ampliate?
1: Io dico sì, ho delle passioni ho avuto sempre le passioni per lo sport da bambino. Per esempio mi sarebbe piaciuto giocare a tennis e lo faccio adesso, gioco a tennis, ogni settimana vado ad allenarmi con il tennis, blind tennis, e giocavo anche a showdown, che adesso non gioco più, è uno sport che si occupa di tipo ping pong da tavolo. E poi niente, altre passioni a parte, gioco anche a scacchi, mi piace andare al cinema, mi piace andare ad ascoltare i concerti, quindi di passioni ce n'ho abbastanza. Mi piacciono anche le ragazze, però, cioè ragazze, insomma, ragazze adulte, altrimenti sarei pedofilo. Allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Ciao a entrambi, ciao Pietro e ciao Lorenzo, a presto.
2: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo del Buio in via Vivaio 7 e abbiamo due ragazzi, si chiama uno Thomas, buongiorno Thomas.
2: Grazie, buongiorno.
1: E l'altro invece?
3: Curità.
1: Curità. E allora, Thomas di che, è italiano, vero?
2: Sì.
1: Tu sei di dove?
2: Io vivo a Falotte, diciamo.
1: Sì. Che provincia di?
2: Provincia di Como.
1: Di Como, invece Curida?
3: Cioè io sono nato in Sri Lanka, però cioè sono venuto in Italia
1: quando eri bambino?
3: 9 anni fa e adesso abito a Como in via Zeggio 18.
1: Va bene, quindi Curida e Thomas, di che scuola siete?
2: Siamo di Cometa, facciamo il secondo anno di falegnameria.
1: Ah, molto bene, è una cosa che mi piace molto, tagliare con legno e altre cose. Terrò presente, non si sa mai dovessi costruire qualcosa. Allora, come è stato per voi questo giro nel dialogo? Vi siete divertiti? Cosa vi è piaciuto? Cosa invece non vi è piaciuto?
2: È stato molto particolare, soprattutto la prima stanza dove c'era la natura, il bosco, sì. Era stato veramente un'esperienza unica.
1: Ecco, per te, secondo te, gli animali erano veri o registrati?
2: Registrati.
1: E le piante?
2: Le piante erano vere. Invece.
1: Perfetto, invece per Curida?
3: Sì, cioè anche per me è stata un'esperienza nuova, bella, cioè come nella prima, seconda, cioè in tutte le stanze scoprivo cose nuove, come come i quadri non riuscivo a capirli subito, però dopo un po' mi abituavo e quindi riuscivo a capire cos'era.
1: Ecco, per esempio cos'è che hai visto tra i quadri che ti è piaciuto?
3: Cioè come il... come si dice...
1: Hai visto l'Italia per caso? Hai visto
3: sì, il Duomo di Milano e poi una costruzione dell'Egitto,
1: il Tempio Greco. Ah, ecco, quindi insomma
3: quelle robe lì è stato interessante. Un pochino, sì.
1: E invece come vi siete approcciati alla parte dove c'erano praticamente la frutta, il mercato?
2: È stato molto, cioè, come dire, molto particolare, perché normalmente sei abituato a vedere il mercatino, lo vedi e non ci fai troppo caso, però sì. Effettivamente toccare la frutta è molto difficile capirla se non la vedi. Ti devi basare molto anche sull'olfatto per capirlo.
1: Quindi voi avete annusato un po' questi aranci, queste
2: sì,
1: zucchine,
2: esatto.
1: Avete portato al naso per sentire com'erano.
3: Esatto,
1: sei riuscito a riconoscere?
3: Cioè, sono riuscito a riconoscerli un attimo con il tatto, perché cioè, sono un pochino abituato comunque con la frutta. Cioè, comunque con il tatto ho riconosciuto la zucchina, la mela.
1: Bene.
3: Mi sembrava che c'era anche una carota, qualcosa così.
1: Sicuramente c'è un po'
3: così,
1: di tutto.
3: Sì.
1: E invece nel traffico com'è andata Curida?
3: Cioè, nel traffico, allora, all'inizio appena sono entrato ho visto la moto, cioè sono riuscito a toccare e sentire che era una moto.
1: Sai che moto era quella?
3: Forse un Harley Davidson.
1: Sì, giusto, bravissimo, complimenti. E invece la macchina?
3: Una Fiat Panda.
1: Ma siete proprio bravissimi, insomma, anche non vedendo avete visto tutto praticamente. Bene, invece nella parte del bar, cos'è che avete consumato, che cosa?
2: Allora, io ho preso dell'acqua tonica, mentre Curida ha preso una Coca-Cola.
1: Quindi così. E poi avete fatto delle domande alle guide.
2: Esatto.
1: Ecco. E allora, volete fare anche qualche domanda a me, visto che comunque io sono il proseguo della trasmissione?
2: Esatto.
1: Che domande volete fare?
2: Come fai, nonostante il tuo problema, a lavorare nella radio?
1: Per me è stata una passione da quando ero bambino, però per esempio adesso io stamattina sono venuto, poiché faccio il giornalista in queste radio a Milano e anche in tutta Italia, e mi monto e mi smonto tutte le apparecchiature, infatti le faccio io, infatti tra un po' quando andrò via le smonterò io. E è una passione quella mia, quindi tra cavi, cuffie, altre cose mi sento abbastanza padrone. Ancora qualche domanda volete?
3: Cioè, come fai a capire cosa connettere, cioè per registrare le robe così?
1: Beh, in linea di massima, le prime volte mi faccio spiegare da chi vede che c'è scritto in, out e tutte queste cose qua. Poi dopo, insomma, gli spinotti li riconosco, insomma, riesco a ricordare. Poi i mixer sono da 4-5 canali, non è che sono tanti tanto grandi, ecco. Comunque per me è stata una grande passione, ancora adesso lo è, ecco, perché oggi, dopo tanti anni di lavoro nelle radio private, anche come lavoro ed altro, anche alla mia tenera età, che io adesso continuo a fare questo lavoro perché mi piace, mi affascina e mi piace essere con voi, intervistare le persone, sapere quello che dicono nel mondo, anche per migliorarlo nel mondo, perché comunque il ruolo del giornalista è anche quello di intervenire quando le cose non vanno. Infatti io, se c'è qualche problema in giro che ha a che fare con i disabili, con gli ostacoli, altre cose, me ne occupo e faccio dei servizi, me ne occupo anche a livello radio. Bene ragazzi, un'ultima domanda e poi ce ne andiamo perché il tempo corre.
2: Okay. Sempre parlando del tuo, diciamo, problema.
1: Sì.
2: Sei mai stato, diciamo, triste o hai avuto una tua stima molto bassa sapendo il tuo problema?
1: Beh sì, volete sapere quando sono stato qualche volta triste?
2: Sì.
1: Perché tante volte noi, quando ci si prova con una ragazza, no? dice ma la ragazza alcune volte dice: ma sai, voglio essere amico, non voglio essere una tua ragazza. E perché purtroppo a livello tecnico dobbiamo essere anche molto obiettivi, e è molto difficile che una persona che è cosiddetta normale possa vivere, possa innamorarsi anche di un disabile. Io che ho fatto radio tanti anni, io mi ricordo che quando facevo radio ed ero ragazzo, 17-18 anni, la mia voce piaceva molto, avevo tante telefonate: sai, mi piaci, sono innamorato di te, vieni, ci incontriamo, faremo questo, faremo quello. Poi quando andavi ad incontrarle con un amico, perché io da solo non potevo andarci, al momento si trasformava magari tutto in amicizia. Poche volte effettivamente ho avuto che qualche ragazza effettivamente innamorata è stata innamorata veramente. E così oggi è la realtà, ragazzi. Io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo a presto.
2: Grazie
1: le vostre
2: mille.
1: Domande, se volete, le facciamo dopo a microfono spento. Ciao ragazzi, a presto.
2: Arrivederci. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Come ogni mattina siamo sempre in giro da tante parti, ma è un po' di tempo che spesso siamo al dialogo nel buio in via del Vivaio 7. E questa mattina abbiamo proprio una bella scolaresca, che si chiama, chi ce lo dice? Cometa, è una scuola che in che città si trova? In?
2: A Como.
1: Como città o Como vicino?
2: Como vicino, più alta Como.
1: Ah, Como alta, perfetto. E allora sentiamo proprio la voce della professoressa della scuola, di questa classe.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno alla professoressa Valentina, mi pare?
3: Sì, Valentina.
1: Come si trova con tutti questi ragazzi, insomma, lei che...
3: Bene, un po' scapestrati, però okay. Bene, sono dei bravi ragazzi.
1: Cioè, insomma, e questa scuola che cosa studia praticamente?
3: Allora, loro in particolar modo sono del settore falegnameria, ma ci occupiamo anche di tessile e sala bar.
1: Ho capito, quindi è anche tipo alberghiera quasi.
3: Sì, esatto.
1: Quindi sono i suoi allievi falegnami in questo momento.
3: I miei falegnami.
1: E cosa
3: sì,
1: gli insegna lei, questi ragazzi?
3: Allora, in particolar modo io insegno inglese.
1: E la mia
3: con la mia materia facciamo l'inglese classico, tra virgolette, e poi tutto l'aspetto professionale.
1: Quindi del legno in questo
3: momento. Del legno, esatto.
1: Quindi falegnamo, ciabatta, questa cosa, eccetera, eccetera.
3: Esatto.
1: Bene, allora diamo il microfono al primo ragazzo dopo questa introduzione della professoressa Valentina. Il microfono a Paolo, mi pare.
2: Paolo,
1: com'è andata questa passeggiata al buio?
2: Bene, era la seconda volta che la facevo.
1: Sì.
2: E bello.
1: Ma avete mai chiesto aiuto alla maestra oppure insomma siete stati abbastanza autonomi? Cos'è che in particolare ti ha colpito, Paolo?
2: Quanto sembrava vero.
1: Ah, cioè tutto ti sembrava reale?
2: Esatto, abbastanza.
1: Però per esempio gli uccelli della foresta non erano tanto reali.
2: No, non molto, però assomigliava al reale.
1: E invece nella casetta hai toccato qualche cosa di particolare, qualche oggetto?
2: La chitarra, la tastiera.
1: Finalmente uno che ha toccato la chitarra.
2: Sì.
1: Altri, durante la mattinata quasi nessuno toccava la chitarra. Ma la chitarra c'aveva le corde oppure?
2: No, non c'aveva le corde.
1: Era senza corde. Aspetta, ma tu suoni la chitarra per caso?
2: No, suonavo.
1: Ah, beh, però quindi ti sei accorto subito che questa chitarra è senza corde, qualcuno se l'è scordata sta chitarra.
2: Esatto.
1: Bene, e al bar invece tu cosa hai bevuto?
2: Al bar ho bevuto la soda.
1: Ah, la soda, lemon soda.
2: Lemon soda.
1: Piace anche a me. Allora, passiamo il microfono al tuo vicino, ovvero a...
4: Martino,
1: ecco. Tu sai che San Martino campanaro, suona le campane di Dindon Dai, invece tu cosa suoni, qualche strumento, Martino?
4: No, suonavo il violoncello.
1: Ah, hai capito. Quindi lo strumento dalla voce umana, il violoncello. Quindi insomma, vuol dire che proprio sei una persona sensibile, perché chi suona le corde è sempre sensibile. In questo caso al buio cos'è che ti ha sensibilizzato? Cos'è che ti ha fatto paura? Oppure cos'è che ti ha fatto piacere vedere? Vedere al buio, insomma, è una parafrasi, però insomma, bene.
4: Mi ha fatto piacere conoscere anche gli altri sensi oltre la vista.
1: Ecco, cos'è che tu in particolare hai stimolato?
4: Il tatto.
1: Sì?
4: Toccando le cose.
1: Cosa hai toccato? Sentiamo.
4: All'inizio siamo andati in un parco.
1: Sì?
4: Ho toccato
1: le piante.
4: Piante, sì, esatto.
1: Hai sentito l'odore dell'alloro?
4: Sì.
1: Poi?
4: Poi siamo andati sul ponte tibetano.
1: E lì insomma ti sei messo un po' paura, cioè qua se cadiamo nell'acqua siamo fritti?
4: Lì sì, quando ero sul ponte un attimo all'inizio.
1: Ecco, e poi dopo invece? Cos'è che ti è piaciuto più?
4: Poi dopo mi è piaciuta molto la strada.
1: Ah, la strada, il traffico della strada.
4: Sì, lo facevamo avanti e indietro.
1: Ecco, ma tu hai capito come noi non vedenti siamo messi male quando siamo in strada, che sentiamo tutte quelle macchine, quelle cose. In linea di massimo quando siamo nelle strade noi un po' ci blocchiamo, perché abbiamo paura anche noi di andare sotto una macchina. In genere aspettiamo sempre che qualcuno ci aiuti. E invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ah, la Coca-Cola. Bene, passiamo il microfono adesso invece a...
5: Michele,
1: allora Michele, invece tu cos'è che ti ha affascinato di questo percorso al buio?
5: A me è piaciuto molto il modo in cui viene visto, cioè come le persone esterne vengono viste, cioè guardano tutto quello che è, cioè tutto quello che per alcune persone è quotidiano.
1: Quindi questo alternarsi di cose che normali, perché in questo caso non sono tanto normali.
5: Sì.
1: Ecco. Hai giocato con qualche gioco per caso nella casetta?
5: Non abbiamo nella casetta?
1: Sì, nella casetta, c'era una casetta dove c'erano degli oggetti, il telefono.
5: Ah sì, abbiamo trovato il telefono.
1: Sì.
5: Abbiamo trovato anche un computer.
1: Ah, un computer di quelli vecchi.
5: Sì.
1: Era un computer
5: molto carino, molto bello.
1: Molto bello. E senti, invece al bar tu cosa hai bevuto?
5: Una Coca-Cola.
1: Anche tu una Coca-Cola. Mi pare che è rimasto ancora un ragazzo o abbiamo finito il giro? Chi è rimasto?
5: Massimo.
1: Massimo, allora Massimo. E per te invece il dialogo, dove è stato il punto più bello che ti ha affascinato?
6: Il fatto più bello è stato realizzare quanto gli altri sensi possano contare, cioè dato che la vista è cioè la cosa principale per noi,
1: sì.
6: Non avercela è stato molto, all'inizio cioè mi ha scosso, però dopo capisci quanto gli altri sensi ti possano servire e ci dai veramente un valore.
1: Ma tu prima di oggi avevi incontrato dei non vedenti in giro?
6: Sì, mi era capitato. Non di per sé, non come amicizia così, ma tipo di vederli, sì.
1: Ah, di vederci, quindi per caso, per la strada hai visto qualche non vede camminare?
6: Sì, a Como sì, mi è capitato di vederli e cioè sembra, cioè si muovono come noi in pratica, è incredibile sta cosa.
1: Proprio come voi non ci
6: muoviamo. Che è quasi, più o meno.
1: Un po' di difficoltà ce l'abbiamo, sì. In giro. Ma secondo te, a parte il dialogo, ci dici cos'è che ti è piaciuto in particolare e poi continuiamo il discorso sui non vedenti.
6: In particolare la natura, la prima stanza.
1: E il movimento dei non vedenti, a proposito di ciò, tu ti sei accorto, i non vedenti seguono sempre i muri, ti risulta questo?
6: Sì, io sono stato attaccato molto al muro, l'ho anche preso, sì. Però mi ha aiutato, cioè ecco, è un aiuto.
1: Anche per noi il muro è un aiuto naturale, quindi vuol dire che se alcuni bravacci ci mettono le biciclette, i motorini, i monopattini, per noi diventa un problema perché col bastone andiamo a finire nei raggi o in altre cose. A proposito di questo, adesso anche maestra compresa, se volete potete farmi una domanda sulla disabilità visiva oppure domande personali sulle mie esperienze di non vedente. A voi il microfono, qualche domanda potete fare.
6: È mai capitato, cioè ad esempio, che tipo, come ha fatto l'esempio delle biciclette in giro, che si è incastrato il bastone, ci sono problemi?
1: Non ne parliamo, mi è capitato di tutto, perché addirittura mi è capitato di cadere, di dover essere ricoverato perché sono andato a finire vicino a una moto e quindi sono sbattuto, sono caduto a terra e poi chiamare il 112 per avere dei punti e delle cose. Purtroppo sì, e questa è la sbadataggine delle persone che non pensano che lasciando le moto vicino ai muri oppure le biciclette o altri possono fare dei danni. Bene, una bella domanda questa, anche costruttiva se vogliamo.
6: Sì, molto.
4: Ecco, come sognano il non vedente?
1: Allora, il non vedente assoluto che non ha mai visto non possiamo sapere come sogna, perché non te lo potrà mai dire, perché non conosce neanche i colori. Per me, che sono un non vedente particolare, che ho visto fino a 10 anni, non totalmente ma in parziale, io sogno alcune volte in bianco e nero, alcune volte sogno a colori, alcune volte sogno come immagino. Per esempio adesso immagino te che hai una camicia gialla e se è vero vedo il giallo. Se però tu dici guarda Giuseppe che io sono invece vestito di grigio, allora ti dirò ti vedo grigio. Quindi il non vedente, nel caso che ha visto, non vedrà mai il buio, non vedrà mai il nero davanti a sé.
3: Mi sono resa conto che ho utilizzato tantissimo l'udito, proprio tanto tanto tanto, anche nei movimenti dei ragazzi sentivo quando si spostavano, e pensavo di usare di più il tatto e invece ho usato di più l'udito, quindi è stata veramente una bella esperienza.
1: Invece sapete qual è il sesto senso dei non vedenti?
3: No.
1: E adesso ve lo dico, praticamente il sesto senso dei non vedenti è praticamente il sentire gli ostacoli. Noi non vedenti, e questo ve lo racconto perché io ho perso la vista totalmente a 10 anni, ma a 8 anni ancora vedevo un po', e c'erano i miei amici non vedenti assoluti, io li tenevo per mano e dicevo questi qua non vedono niente, sbatteranno al muro, li portavo vicino al muro e questi ragazzi non ci sbattevano, e allora dicevo ma perché non sbatti al muro se tu non vedi? Allora erano bambini, non sapevano spiegarmeli. Quando a 10 anni ho perso io totalmente la vista, dopo 2 o 3 mesi mi sono reso conto che io andando vicino ai muri, se c'è silenzio naturalmente, perché se c'è la discoteca o altro rumore no, vicino ai muri oppure in una stanza, noi riusciamo a percepire l'ostacolo con le tempie, con la fronte e con l'orecchio. Quindi questo è il nostro sesto senso, che veramente si ha solo quando si ha questa disabilità visiva. E magari se voi proverete nel futuro a camminare sempre occhi chiusi di notte nelle stanze, anche che voi vi accorgerete che sentirete i muri prima di andarci a sbattere. E con questo, ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e a risentirci, a presto. Ciao ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo un signore che è venuto a fare questo viaggio, vero Luca?
2: Sì, confermo, sì.
1: È stato un viaggio che è iniziato un po' dalla luce verso il buio. In quel momento che è successo nella tua mente?
2: Nella mia mente è stata una cosa veramente interessante, divertente, unica, non l'avevo mai provata prima, mi è piaciuta moltissimo, è stata un'esperienza che in un certo senso ha cambiato un po' la percezione del tutto.
1: Ma tu avevi conoscenza del mondo dei non vedenti o è stato per te qualcosa di nuovo questa?
2: No, qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente nuovo, mai fatto prima.
1: Ecco, poi sei di Milano tu, no?
2: No, io sono di Padova.
1: Quindi da Padova sei venuto fin qui?
2: Sì, è stato. Bene, sì.
1: E allora a questo punto vogliamo sapere com'è stato il gancio, da dove hai sentito, hai letto qualche cosa, qualche radio, perché noi facciamo i servizi da settembre in radio, quindi arriviamo anche a Padova, perché RVD è una radio di Rovigo, ma che si sente in DAB anche a Padova.
2: Rovigo, addirittura.
1: Sì.
2: Io sono originario di Rovigo, cioè di Polesella, in provincia di Rovigo.
1: Allora conoscerai anche forse il titolare di RVD, che si chiama Nazareno, è il mio titolare, il mio datore di lavoro, se vogliamo.
2: Nazareno si chiama.
1: Sì, Nazareno.
2: E di cognome?
1: Lucchin.
2: No, pensavo di conoscerlo invece. Okay.
1: Va bene, però parliamo ancora di questa esperienza. Lungo le varie parti della mostra ti sei accorto di che cosa? Degli odori, dei sapori, hai sentito cosa hai vissuto?
2: Sì, i suoni soprattutto mi hanno stordito un po', i suoni della città, no? Perché quando guardi, vedi, insomma, magari sei più attento a ti concentri su ciò che vedi,
1: sì,
2: e non tanto su ciò che senti, o meglio, insomma, te ne rendi conto ma non ci dai il peso che ci dai se invece chiudi gli occhi. E invece, non vedendo e sentendo quello che ho sentito, mi sono reso conto del fatto che è veramente complesso sia orientarsi sia poter immaginare appunto quello che ci circonda. Non è scontato, non è semplice, e veramente siete favolosi voi che riuscite a farlo, insomma.
1: Oddio, si fa per forza. Poi guarda che chiunque poi diventa non vedente deve o si ammazza oppure si adatta. Speriamo invece che la maggior parte si adattino come noi, del resto.
2: Assolutamente.
1: Senti, invece, che fai di bello nella vita?
2: Allora, nella vita sono dirigente a movimento per le Ferrovie dello Stato.
1: Ho capito. Qui ci sarebbe da spezzare 10.000 lance, perché io mi occupo anche di disabilità e di barriere architettoniche, comprese quelle ferroviarie. Allora ci sarebbe da dire subito che i treni che vanno da Padova a Verona, insomma, sono quei 5 minuti famosi da Verona per prendere Padova a Venezia, sono 5 minuti che mettono il non vedente in crisi. Beh, questo magari ne parliamo di secondo tempo.
2: Volentieri.
1: Bene. Comunque, per te un sogno nel cassetto qual è?
2: Un sogno nel cassetto è riuscire a far conoscere all'altra gente la mia musica, perché oltre a essere lavorare con le Ferrovie canto, insomma, ecco,
1: canti pure. Beh, allora poi ti lascio un bigliettino da visita, aggiungi proprio a fagiolo. Senti, e poi ci dirai cosa canti. E invece, a parte questo, tu sei una persona che si destreggia bene in cucina?
2: No, mia moglie è molto meglio di me,
1: come
2: io mi arrangio.
1: Si fa questo per vivere. E a parte questo, dirai ai tuoi amici di venire qui?
2: Assolutamente sì, è stata un'esperienza veramente, mi ha colpito incredibilmente, e mi piacerebbe tornare per fare l'esperienza della cena al buio.
1: Perfetto, sì. Ci farà piacere riceverti ancora. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori e ti auguriamo una buona giornata. Ma noi adesso il nostro discorso lo proseguiamo in privacy. A presto, ciao.
2: Grazie.
3: Benvenuti sulla spiaggia più bella d'Italia, nell'alba più bella d'Italia. Benvenuti, oggi è martedì 11 agosto 2026, oggi è Santa Chiara. Ecco, amici radioascoltatori. Quindi auguri a te, Chiara, che porti questo nome. Auguri a ognuno di voi di una buona settimana di Ferragosto. Simone Papini a tenervi compagnia, Disabili International, grazie Giuseppe per la linea. Mettiti comodo, in spiaggia, prendi il primo cornetto della giornata. Io inizio, eh?

Ancora tanti auguri a te Chiara, buon martedì, rigorosamente in onda in diretta in syndication, tempo zero everyday, i due bagnini. Oggi nel 1999 ricordiamo l'eclissi solare quasi totale in Italia. Non me la ricordo, l'ultima, veramente l'ultima eclissi solare del millennio, l'eclissi che è totale quando appunto il sole oscura completamente la luna e il periodo totalità per la sua evasione. Nel 1934 apre la prigione di Alcatraz, tanti film, poi c'è proprio il film classico Alcatraz, fuga da Alcatraz, mamma mia, è una delle prigioni veramente più sicure, se volete, ed è in mezzo al nulla, ecco. Fuga da Alcatraz è un bel film, secondo me, se non l'avete mai visto guardatelo, in quest'isola della Baia di San Francisco che per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno per molti, visto che c'erano molti condannati a morte, ecco, perché in Italia non c'è la condanna a morte, ma negli States sì. Maria Teresa Maeli oggi nasce nel 1961, Giuseppe De Vittorio 1892, ma anche a livello sportivo 1968 Lorenzo Berdini, ora allenatore 1968, Massimiliano Allegri 1967, a livello sportivo Lavazzalli nella storia nel 2008. Siccome siamo nel periodo estivo, oggi è l'11 di agosto, magari molti di voi avranno la possibilità di riposarsi, c'è la versione scritta dei libri, non soltanto quella di cui vi parlo spesso, quell'audio, almeno per quanto mi riguarda, anche se poi non è vero, perché molti vedenti, cioè al di là di tutto, vi concentrate anche molto nell'ascolto, perché non è detto che devi per forza leggere il libro in carta o in Kindle, ci sono quelli che amano sicuramente il sapore della carta, il rumore della carta, l'odore della carta stessa, però c'è anche quello che dice, vabbè, che me frega a me, va bene anche l'audio, ecco. Comunque sia, tutto questo preambolo per presentarvi oggi il fiume. Allora, questa settimana vi presentiamo proprio il suo romanzo della scrittrice inglese Romer Gaydon. Questo libro è del 1958. Il fiume è la sua famiglia. Vivono in una casa coloniale in India. Questo è un po' quello che c'è da sapere come case history per questo libro. È interessante, sicuramente lo troverò nella mia kermesse audio, nella mia libreria audio. Mommasegno, e voi ve lo segnate? Il libro di questa settimana è Il fiume.

Amici drogati di pallone, tranquilli, tra una decina di giorni riprende il vostro amato campionato. Siamo stati a digiuno della nostra nazionale, ma abbiamo vissuto il mondiale. Ma che cosa succede nel lasso di tempo? Lasciate stare i mondiali, lasciate stare gli europei, lasciate stare le Nations League. Ma che cosa succede, secondo questo studio di Focus, quando il tifoso è a digiuno dal suo sport preferito, cioè dal calcio? Non ha una depressione clinica, ma la psicologia spiega che il calcio, per chi lo vive con grande passione, soddisfa diversi bisogni emotivi e sociali. Allora, c'è da dire che seguire la partita ogni settimana crea una routine rassicurante. È vero che qui si praticamente, ve lo ricordate, si gioca praticamente dal venerdì al lunedì senza sosta, senza considerare l'Europa League, Champions League, Nations League e quant'altro, però generalmente si gioca una volta a settimana, cioè teoricamente vai a seguire la tua squadra del cuore o al limite quella internazionale del cuore, lo fai una volta a settimana. E poi c'è anche identità, perché molti tifosi si identificano profondamente con la propria squadra, sentendola parte di sé, anche a livello emotivo. Vittorie, sconfitte, attive nel cervello dei meccanismi di ricomparsa e di stress, con il coinvolgimento di ormoni come ad esempio il testosterone e il cortisolo. Ma c'è anche l'appartenenza, ora di questo parliamone, perché secondo l'articolo di Focus c'è l'appartenenza a livello di stadio, di bar, amici, social media e anche al senso di comunità. Diciamo che questo sì, forse un po' negli anni 90, perché adesso con le varie piattaforme streaming digitali, satellitari, la partita la vedi come vuoi e quando vuoi e soprattutto dove ti pare, magari anche sdraiato sul letto, però... Se sei un tifoso, quello vero, sicuramente ti ci vuole il divano, la birra. Ve lo ricordate il grande Fantozzi? Ecco, rutto libero, se è possibile. E quindi sì, sicuramente sì, ma il tifoso, quello vero, quello, posso dire, accanito, beh, sicuramente potresti avere non soltanto l'abbonamento satellitare, digitale, streaming, ma anche quello della tua squadra e quindi anche l'abbonamento per andare allo stadio. Quindi sicuramente a livello sociale sì, social media perché ce lo sfottò e poi magari ci si incazza perché che fine hanno fatto juventini, che fine hanno fatto gli interisti. Io sono molto vicino alla provincia di Terni, ovviamente dove vivo, perché la Ternana è fallita, le fere non ci sono più, dovranno ripartire, è vero che erano in serie C se non vado errato, però devono ripartire veramente dalla serie più bassa. Ecco, però quando il campionato si ferma che succede? Possono cambiare varie situazioni a livello comportamentale, possono comparire noia, nostalgia, desiderio di tornare a vivere quelle emozioni. Per la maggior parte dei tifosi è una reazione normale e temporanea che si attenua con altri interessi o l'arrivo ovviamente della nuova stagione. Però ci penso ovviamente la televisione, eh sì, perché c'è sempre calciomercato, il calciomercato, poi a livello televisivo al termine di ogni telegiornale c'è sempre lo spazio del calcio e c'è, che ne so, la notizia di quella squadra lì per un periodo di tempo, non so quale perché non me lo ricordo, perché io di calcio sono ignorante come le zappe, ma con il periodo calcistico che si avvicina del calciatore della quella determinata squadra per miliardi di euro, passato da una, che ne so, da una stagione all'altra, da una maglia all'altra, e ci sono gli allenatori, quindi comunque se ne parla, ma certamente per il tifoso l'appuntamento settimanale manca. Dai che sta per tornare, che il 22 di agosto ci siamo, su.

dallo sport, dal calcio alla possibile depressione. C'è Filippo che scrive: a me sinceramente non me ne frega nulla, anche se sono malato da Roma. Vabbè, poi c'è la Lupa, c'è qualcuno che è della Lazio. Simone, assolutamente sì, mi ci ritrovo in questo, io sono sempre in curva. Ciao Maurizio. C'è chi invece guarda il calcio in maniera del tutto sopraffine. Che cosa significa, Federico? Non lo so. E poi ciao, sono Patrizio, io guardo la TV, guardo le partite sul letto insieme a mia moglie. Sì, guardi le partite, guarda, sicuramente sì. E poi, no, ma è bella questa cosa, però, guardare le partite con la moglie, certo, sotto le coperte. Amici miei, però cambiamo argomento, perché ci sono intere province che ricche di storia e aree naturali dove, dati della mano, il turismo di massa non arriva quasi mai. Secondo i dati ufficiali dell'Istat, visto che appunto siamo in questa settimana del Ferragosto, l'analisi del turismo del Sole 24 Ore e le province in fondo alle classifiche per presenze turistiche sono spesso dei veri e propri tesori nascosti. Ma peccato. Allora, dove si può ancora vivere un'esperienza storica, ma in Italia, senza però avere troppi, tra virgolette, rompini? Ecco. Allora, sapete che c'è Tempo Zero Select, alla classifica generalmente si parte dal fondo e si va alla posizione numero uno. Qua invece facciamo l'esatto contrario. Qual è la provincia, la regione, in questo caso la provincia, la meno popolare, la meno visitata dai turisti? Ragazzi, è Benevento in Campania. Faliano, dico il fanalino di coda per presenze di turistiche. Benevento in realtà è una città d'arte straordinaria, antica, che racconta veramente la storia, roccaforte sannita, poi romana, e infine capitale di un'influenza ducale da non perdere. Però i monumenti del teatro romano costruito sotto i grandi, l'arco di Traiano, e la chiesa di Santa Sofia, un patrimonio dell'UNESCO tra l'altro. E a Benevento, ciao amici di Benevento, ma dai che andiamo a Benevento, vai forza. Alla seconda posizione invece c'è Rieti nel Lazio, considerata straordinaria, un centro Italia, veramente la provincia di Rieti è circondata da una natura incontaminata e da una profonda atmosfera spirituale da non perdere. Il suggestivo centro storico che si affaccia sul fiume Valino a Rieti, sotterranea, e la Valle Santa con i santuari francescani, come ad esempio Greggio, dove San Francesco realizzò il primo presepe della storia. Rieti alla posizione numero 2, sottovalutata, molto sottovalutata. Non va bene, vero che, per carità, i grandi classiconi, amici turisti, vabbè, però dai, siamo in estate, facciamo un salto anche in queste delizie d'Italia, perché spesso magari andiamo all'estero, magari andiamo in luoghi che dicevo, devo fare il biglietto, devo fare centinaia e centinaia di chilometri, magari se sei al nord sì, però dai, andiamo. Al secondo posto c'è Enna in Sicilia, conosciuta come il Belvedere della Sicilia per la sua altitudine, pensate che sfiora i 1000 metri. Enna è l'unica provincia siciliana a non avere sbocchi sul mare, il che purtroppo la tiene fuori dalle rotte balneari più popolate. Però è da non perdere, perché con il suo maestoso castello di Lombardia, che domina tutta la valle fino all'Etna, è il vicino sito archeologico, con la splendida villa romana del Casale in piazza Armenia. Poi ragazzi, alla posizione numero 4 c'è Isernia in Molise. Molise, ho avuto modo di visitarlo, beh ragazzi miei, bello, cioè Molise è una chicca, ve lo dico. Amiche delle onde, della syndication del Molise, sì, tra poco parliamo proprio di voi, e peccato che siete alla posizione.

Siamo nel piano dell'estate, abbiamo scoperto che Benevento, piuttosto che Rieti, poi la Sicilia, sono quei posti meno visitati dai turisti, quando in realtà stiamo scoprendo che hanno delle meraviglie stupende. Siamo scesi fino in Sicilia e ora risaliamo, amici radioascoltatori. Eh sì, dopo Etna, quindi le sue bellezze, c'è Isernia nel Molise, soffre spesso di una ingiusta invisibilità mediatica, e Isernia ne è l'esempio. La provincia vanta una storia antichissima, secondo l'articolo, che risale addirittura al Paleolitico, da non perdere. Il sito archeologico di Isernia, la Pineta, uno dei più importanti a livello europeo per lo studio della preistoria, la Fontana Fraterna e lo spettacolare borgo di Scapoli, famoso quindi in tutto il mondo per la produzione artigianale delle zampogne. Amici del Molise, spero di tornare presto, perché è veramente una terra meravigliosa. Un fazzoletto di terra. Ciao Simone, sono Federica, grazie, ne avevamo bisogno di un po' di pubblicità. Ma guarda, al di là della pubblicità, ci sono dei luoghi che nell'Italia non vengono sponsorizzati molto. Io credo, lo vediamo nelle serie televisive, nei film, negli States. Questi praticamente si fanno una pubblicità di qualunque con la serie televisive. Wisteria Lane, ve lo ricordate? Casalinghe disperate nel 2007. Ma chi lo conosceva Wisteria Lane? Tanto per dire, no? Ma queste ce ne sono tante altre, tanti, chiamiamoli borghi, tanti scorci, ad esempio il Vaillant, ma anche dove girarono una delle serie televisive, alcune di queste, come Scandal. Ma non ce ne sono, perché effettivamente noi non abbiamo questa valorizzazione come fanno negli States. Impariamo dagli altri. Andiamo ad Avellino, in Campania. L'Irpinia è una terra di mezzo fatta di montagne selvagge, ma anche fitti boschi, castelli medievali e valli veramente fluviali che a fatica a competere con le vicine affollatissime coste, quella amalfitana. Però da non perdere sicuramente i borghi storici arrampicati sulle rocce, il santuario del Monte Vergine. È un patrimonio veramente immenso, dell'eccellenza, che vanta vini DOC, ad esempio, famosi in tutto il mondo, come il Tarusai, il Fiano di Avellino e il Grego di Dufo. Il paradosso del turismo italiano, quindi, sceglie queste mete non è solo un modo per evitare il caos, sicuramente, ma significa riscoprire un'Italia silenziosa, se volete, dove il cibo è sicuramente ancora utile, i prezzi sono onesti e l'accoglienza delle persone è ancora spontanea, secondo l'articolo. Vale per tutti, perché ora non vorrei che passasse però no, Simone Papini nei suoi format ha detto no, a parte il fatto che c'è scritto qua testa nell'articolo di Focus che ora andiamo a condividere, però siamo tutti ospitali, ci mancherebbe altro. Però queste province d'Italia e queste regioni, queste parti delle regioni, delle province d'Italia sono quelle un po' nascoste, e se in qualche modo con i format di Tempo Zero, quindi con l'articolo anche di cui abbiamo parlato, smuoviamolo un po' questo turismo anche in queste zone, perché magari possono risultare per i più sconosciuti e in realtà sono delle perle preziose. C'è Franco che scrive: Simone, smettila di dire così che io ci vado tutti gli anni in Molise, se facciamo così cambio posto, perché poi è vero, ci sono quelli che vanno magari in vacanza per stare in totale relax e vogliono rotture di scatole, ho capito, dai, però fai venire qualcun altro, Franco. C'è Emma: ciao Simone, posti veramente stupendi quelli che hai citato, ne conosco alcuni, è vero c'è poco turismo ma c'è tanta pace, eh già.

Buona settimana ancora di Ferragosto con i nostri format, ovviamente Tempo Zero, il Gallo di Simone, formato estivo. Giuseppe, adesso ci vado io a fare colazione, almeno faccio la prima di una lunga serie, va bene? Ci sentiamo.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 8 agosto 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana, ma quest'oggi vi faremo ascoltare anche alcuni brani che vi abbiamo fatto ascoltare in questi mesi, perché in questo periodo anche gli artisti hanno bisogno di riposo per poi regalarci nuove emozioni. Ma noi vi regaleremo sia canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare durante le varie puntate, ma anche canzoni che sono uscite in questo periodo. Dovete solo rimanere all'ascolto, emozionarvi e lasciarvi trasportare dalla magia dei vari brani, di tutto quello che vi regalerà. E saluto Antonello, saluto tutti coloro che esprimono le loro preferenze e naturalmente scelgono anche il disco promo al 333 9648 645, ma anche Danto Radio sceglie il disco promo. Per ascoltarci lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione attraverso Tuni Radio, o ancora meglio, se avete Alexa in casa potete chiedergli avvia Danto Radio. Visitate le nostre pagine social, Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Oppure visitate il nostro sito dantoradio.it, le modalità per seguirci, per ascoltarci ci sono. Ma noi lasciamoci incantare dalla bellezza di tutto quello che vi regalerà quest'oggi promo e iniziamo subito con le preferenze del 1 agosto 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Livia, Mi sono persa, che lo propone anche come disco promo. Mid, Girasole. Voda Voda, Sulla Luna. Samar, Voglia di te. Al secondo posto invece mette Lello, Analfino, Puntami. Sant'Elmo, Che ridere. Mid, Poco a poco a poco. Invece le preferenze di Donatella sono le seguenti. Al primo posto mette Livia, Mi sono persa, che lo propone anche come disco promo. Samar, Voglia di te. Sant'Elmo, Che ridere. Andrea Belfiore, Io ripenso a lei. Voda Voda, Sulla Luna. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo, cari miei amici ascoltatori e ascoltatrici, Luca Farace con When the Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome, che poi lo potrete riascoltare la prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Il tema centrale che potete scoprire in questo brano è lo smarrimento, identità che si perde, ricerca di luce. Il brano racconta il momento in cui anche ciò che sembrava eterno, le stelle, perde il proprio nome. È una metafora potente. Quando i punti fissi del cielo si confondono, anche l'essere umano si sente perso. Ma proprio in quel buio nascosto c'è la volontà di ritrovare se stessi. L'importante è ritrovarsi dopo lo smarrimento, sentire una meravigliosa stella che brilla nell'anima anche quando sembra dimenticarsi del nome, che dice forza. Brillo per te, ti sei perso e io ti prendo per mano. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Chiudete gli occhi e la strada dentro di voi si fa emozione. Inizia il viaggio con promo, novità discografiche della settimana. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Lo salutiamo veramente salutando tutte le radio che si collegano, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e naturalmente abbraccio anche tutti voi. E allora iniziamo subito con il primo artista di quest'oggi, Samuele Sartini, Vazzellando. Il tema principale che possiamo riscontrare in questo brano è libertà, movimento, estate. È un invito a lasciarsi andare, a vibrare come il ritmo e a vivere il momento, senza pensieri, emozione, energia, leggerezza, festa. E allora facciamo festa con questo

Vediamo cosa ci vuole dire Face invece. Lui ci dice: vengo dal futuro. Il tema principale di questo brano è identità, visione e autoaffermazione. Racconta la sensazione di essere avanti, fuori dal tempo, come una mentalità che guarda oltre. Emozione, potenza, modernità, sicurezza. E allora, proviamo a immaginare il futuro.

i più miei più sinceri, profondi complimenti a Rob Fecci. Il brano si intitola Cammino. Il Cammino è un brano autobiografico. Miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, non è semplice parlare di sé. E questo artista ha avuto la forza e il coraggio di mettere a nudo la propria persona. Racconta di un periodo particolare che stava affrontando nella sua vita, un periodo poco felice, dove giorni per giorni, passo dopo passo, ha lasciato alle spalle con tanta forza e determinazione. Quindi io Danto Radio gli facciamo i più sentiti complimenti, perché voltare pagina e avere coraggio di affrontare la propria vita è veramente una cosa meravigliosa. Quindi complimenti anche per questo brano veramente profondo. Quindi ascoltatelo e fateci sapere cosa ne pensate al 333 9648 645.

Fabiola, due come noi. Il tema principale che potete riscontrare in questo brano è l'amore, complicità e unione. Questo brano celebra una coppia che resiste, che si distingue, che vive un legame unico. L'emozione, dolcezza, intimità, forza del noi. Buon ascolto.

Vediamo invece ora cosa ci vuole regalare l'artista Peter Wolf. Mille miglia. Qui il tema è viaggio, distanza, resistenza. In questo brano il percorso lungo, come metafora della vita, dell'amore, chilometri che diventano crescita, emozione, libertà, orizzonte.

Vediamo adesso cosa vuole dire 29. Il brano si intitola Sole, Mare e Amore. Il tema principale è estate, romanticismo, leggerezza, e quindi scopriamo insieme il significato, l'amore vissuto nella sua forma più semplice, luminosa, tra sole e mare. Emozione, felicità, vibrazione estiva.

L'artista Virginia ci vuole regalare brivido. Vediamo quale brivido ci regala. Il tema principale che potremo scoprire in questo brano è la rinascita, coraggio, vulnerabilità. In questo brano, il brano vuole trasmettere, ritrovare il coraggio di vivere, perennemente accogliere le emozioni, trasformare la paura in forza. Esatto. Emozioni, liberazioni, intensità, verità, che non deve mai mancare.

0: Roberto Galanto ci dice: cosa siamo noi? E scopriamolo. Il tema centrale di questo brano è l'identità di coppia. Domande, verità emotiva. Un brano che cerca di definire un rapporto complesso, fatto di dubbi, verità, emozione, vulnerabilità, introspezione.
1: Cosa siamo noi in questo scorrere di vita naturale, in questi gesti che riempiono le case, in quei tramonti che silenziano le strade?

E ora arriva Daria Huber con Linea Daria. Scopriamo che cosa ci vuole dire questo brano. Il tema distanza, fisica, vita a distanza, è emotiva. L'amore a distanza è ciò che resta quando chilometri diventano una prova. L'emozione, nostalgia, desiderio, sospensione.

0: se anche tu lo volessi e mi venissi incontro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
3: Nalizza, colori in me.

Il tema Identità Libertà di Genere Orgoglio. Un viaggio dentro le proprie sfumature, un inno alla libertà di essere, di amare. Emozione, fierezza, luce e interiore. Inclusione,

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozione con Promo sta quasi per terminare. Spero di avervi emozionato con tanti bellissimi brani. Quest'oggi vi abbiamo fatto ascoltare brani che sono usciti in questa settimana, ma anche brani che sono andati qui su Danto Radio nelle varie puntate di Promo, perché dovete sapere che anche i nostri cari artisti hanno bisogno di riposare in questo periodo e quindi naturalmente le uscite sono poche, ma noi cerchiamo di regalarvi lo stesso emozioni, perché Danto Radio è sempre con voi e cerchiamo sempre di farvi compagnia. Intanto saluto Antonello in regia, saluto tutti coloro che mi seguono, che mi ascoltano. E chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333-9648-645, oppure semplicemente scegliere il disco Promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio. Quest'oggi abbiamo scelto il disco Promo di Luca Farace con When Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome, che andrà in rotazione la prossima settimana da lunedì a venerdì alle 8:14 e alle ore 20. Noi, prima di salutarvi, vi ricordiamo che questa puntata di Promo la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì dalle 5 in poi, e ricordandovi che il suo programma viene trasmesso su Danto Radio anche dal lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Quindi se chi volesse seguirlo, salutiamo tutte le radio che si connettono e tutti i suoi radioascoltatori, ascoltatrici, naturalmente salutiamo anche tutti voi. Ma prima di salutarvi e dirvi ciao ciao, vi vogliamo parlare di Semolfi. Non volo via con il vento, fai bene, fai bene, fai bene. Il tema principale: radici, appartenenza, autenticità. In questo brano si respira restare, quindi sentiamo la sensazione di restare, dove l'anima non scappa, sceglie le proprie origini come forza. Le emozioni, verità, stabilità, identità. E allora io vi dico buon ascolto, ciao e alla prossima!

Eccoci qua per questi ultimi 20 minuti insieme, dopo che siete stati con Daniela, siete stati con il nostro Simone che non ha più il ballo, non fa più il gallo, siete stati anche con i balli di Beppe registrati, che vanno un po' ripassati, visto che parlano un po' sempre delle disabilità ed altro. E adesso invece andiamo a salutare il nostro amico che si chiama Peperoncino, al quale piace questo brano di Alberto Fortis, che è stato anche un nostro ospite. Il brano si intitola Nuda e senza seno. Alberto Fortis.

Era Nuda e Senza Seno, il brano di Alberto Fortis. Anche questo è stato un nostro amico, tra l'altro anche lui nell'ombra, che è stato intervistato da noi, e si intitola il brano La nave va. E quindi è Aleandro Valli, quando stiamo ancora insieme con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7. Il numero di telefono per le vostre richieste durante il giorno e la notte è sempre 320-1978-490, ripeto 320-1978-490.

arriva adesso un grande chitarrista che si chiama Alex Britti, e poi fa caldo, abbiamo notte di mezza estate qui a Disabili International Radio. Allora, per tutti voi, notte di mezza estate, Alex Britti.

E così con i miei brani che sono italiani e sono un po' del passato, andiamo oggi a chiudere questa trasmissione di Non è mai troppo presto. Vi ripeto, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7 ci saremo sempre. E quando non ci sono io vado a guardare, insomma, cosa fanno le radioline, come si sentono, se non si sentono, eccetera, eccetera. E quindi anche stamattina poi prendo la parola proprio per i saluti alla fine. E allora prendo un treno ipotetico con Alice, i treni di Tosir, Alice qui a Disabili International Radio, e subito dopo vi lascio i miei saluti perché siamo già alla fine della trasmissione.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

sempre stato qualche cosa di sbagliato, qualche punto di domanda che alla fine non tornava, come un allarme già disattivato, ma che suonava ancora. E l'impressione che ogni volta si arrivasse ad una svolta, che alla fine poi non c'era.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ci stiamo avvicinando al Ferragosto e vi saluto caldamente anche oggi, ovviamente, insieme anche per questo martedì 11 agosto 2026, Graziano D'Andrea con voi su Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Pronti con tante cose interessanti, le nostre rubriche consuete, la musica non può mancare, la colazione che stiamo facendo, insomma ce n'è per tutti. Allora, 223esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena, il sole è sorto alle 6:15 e tramonta alle 20:16, la luna è calante ed è illuminata al 7%. Oh beh, il proverbio del giorno, quante volte l'avremmo già sentito, ma diamoci anche una spiegazione. Il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale. Poiché non è possibile che tutti occupino contemporaneamente posizioni di prestigio, quelle disponibili sono ambite, la corsa alla loro conquista genera inevitabilmente degli avvicendamenti. Un commento a volte rassegnato, altre pungenti alle vicende che invertono le posizioni nelle varie scale sociali, portando in alto chi era in basso e viceversa. In passato veniva utilizzato anche per indicare l'inevitabile corso dell'esistenza dalla nascita alla maturità e infine al declino della vecchiaia, ricordando in questo caso che salita e discesa sono condizioni che tutti incontreranno. In questo caso e in questo senso va interpretato il cartello che Wilson Meisner appese sulle scale del suo hotel Rand di New York e attribuito al grande Jimmy Durante. Siate gentili con le persone che incontrate salendo, perché tornerete ad incontrarle scendendo. Beh, immagino. Va bene, dai, andiamo ad incominciare, anche musicalmente parlando, mentre vi sorseggiate quel buon caffè, l'aroma del caffè che si espande un po' ovunque, questa è una cosa veramente assolutamente unica, il piacere di incominciare bene la giornata insieme a noi. Buon proseguimento con il Morning Show, buon martedì con Graziano D'Andrea.

0: Veloci, veloci, veloci, che incomincia a essere un po' tardi, eh? Veloci, dai, che continuiamo, anche perché ne abbiamo di cose da ascoltare anche stamattina. Eccolo qua, vai.
1: Sveglia!
2: Sono le 7:15.
0: La storia dell'11 di agosto. Torniamo all'11 agosto del 1253 a San Damiano, fuori dalle mura di Assisi, muore sessantenne Chiara Scifi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse e collaboratrice di San Francesco. È stata canonizzata nel 1255. Santa Chiara sarà dichiarata patrona, attenzione, della radio e della televisione nel 1958. 1934, con l'arrivo dei primi prigionieri federali, entra in funzione il penitenziario statunitense di massima sicurezza di Alcatraz nella baia di San Francisco. 1944, il primo ministro britannico Winston Churchill arriva in Italia per una visita al teatro di guerra italiano. Il suo aereo atterra a Napoli alle 17:15 con un'ora di ritardo sull'orario previsto. 1949, prima traversata a nuoto dei circa 27 chilometri che separano Napoli da Capri. A compiere l'impresa Giovanni Gambi di Ravenna, detto Giannino, perché alto 1,66 m. L'anno precedente aveva compiuto la traversata del canale della Manica. 1953, muore a Mantova il pilota di automobilismo Tazio Nuvolari, le cui imprese con l'Alfa Romeo e poi con la Ferrari sono leggende. Era nato a Casteldario, in provincia di Mantova, 61 anni prima. 1960, il presidente italiano Giovanni Gronchi promulga la legge 933, con cui viene istituito il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare. 1962, l'Unione Sovietica lancia nello spazio la Vostok 3 con a bordo il cosmonauta Andrian Nikolayev per un volo di 64 orbite intorno alla Terra e 94 ore in totale. 1968, i Beatles presentano alla stampa la propria etichetta discografica, la April Records, fondata all'inizio dell'anno, pubblicherà i prossimi lavori del quartetto di Liverpool e altri artisti emergenti. 1973, il Consiglio dei Ministri approva gli aumenti di salario per i dipendenti statali italiani. Nello stesso anno viene varata la legge 533, che istituisce un organo giudiziario specifico per il lavoro. E ancora nello stesso anno, nel West Bronx a New York, si tiene la festa organizzata da Cindy Campbell e suo fratello minore Clive, il 18enne disc jockey Cool Herc, in vista della riapertura delle scuole. La tecnica d'uso dei giradischi, riproducendo solo alcune parti ritmiche delle canzoni usando due copie dello stesso disco, segna la nascita del genere hip hop. 1975, ottenute le dimissioni di tutti i ministri, la presidente Isabel Martinez de Perón forma il nuovo governo dell'Argentina. Ci fermiamo un po' di musica, come sempre, ovviamente per la seconda parte del consueto appuntamento con la storia, anche per questo 11 agosto 2026.

1984, una gaffe del presidente americano Ronald Reagan, che provando il microfono per il discorso radiofonico dice: ho appena firmato una legge che neutralizzerà l'Unione Sovietica per sempre, inizieremo i bombardamenti tra 5 minuti. Lui scherzava, convinto di non essere ascoltato, invece. E allora, sempre nello stesso anno, Fotoromanza di Gianna Nannini conquista il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Nel 1987, in questo giorno, la rivista musicale Rolling Stones elegge Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles miglior album degli ultimi 20 anni. 1991, l'Italia vara una nuova legge di regolamentazione del volontariato che ne riconosce il valore sociale e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Nel 2001 si chiude la vicenda dell'arcivescovo Emmanuel Milingo, che il 27 maggio ha sposato Maria Sung. Milingo decide di lasciare la moglie e torna alla Chiesa Cattolica. Nel 2002 il marito ha registrato il figlio con il nome del cavallo più famoso del mondo, Varen, ma lei vuole cambiarlo. Al comune dicono no perché il nome non ha caratteristiche ingiuriose e vergognose. Lei si rivolge al giudice. Nel 2008 Giulia Quintavalle diventa la prima donna italiana a vincere l'oro olimpico nel judo. Ed ancora nello stesso anno a San Francisco viene fondata Airbnb, la piattaforma per l'affitto di alloggi e camere tra privati. Sempre nello stesso anno, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquista la medaglia d'oro olimpica nel fioretto individuale. Nel 2012, alle Olimpiadi di Londra, il podista giamaicano Usain Bolt conquista la terza medaglia d'oro di edizione e la sesta della sua carriera. Nel 2014, poco prima di mezzogiorno, viene trovato senza vita nella sua casa di Tiburon, in California, l'attore Robin Williams. La morte per asfissia è sopraggiunta in seguito a suicidio. Williams era nato a Chicago nel 1951. Nel 2021, nella località di Floridia, in provincia di Siracusa, si registra la temperatura di 48,8 gradi. La rilevazione del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano è la più alta mai registrata in Italia e in Europa, superando i 48,5 di Catena Nuova del 20 agosto del 1999. Ed è tutto per quanto riguarda la storia, ovviamente, dell'11 agosto, ma non è tutto per il nostro appuntamento mattutino con il Morning Show. Arriva Ultimo, che da Ultimo ci fa ascoltare Quando dorme la città. Ma voi non dormite, dovete svegliarvi assolutamente. Buongiorno.

di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni quest'oggi. Sono le 7:28 minuti, primi 43 secondi, e sono insieme a voi ovviamente a porvi i nostri più sinceri auguri. Che sia una bella giornata, è un bel momento per tutti voi. Vogliamo anche ricordare che oggi sono nati Giacomo Favretto, pittore, Renato Alessandrini, esploratore, missione Polo Nord dirigibile Italia, e poi Giuseppe De Vittorio, politico e sindacalista, Beniamino Andreatta, politico ed economista, ministro del Tesoro dal 1980 al 1982, Ezio Tarantelli, economista, vittima del terrorismo, Stuart Gordon, regista, Eric Carmen, autore e cantante, quello di All By Myself, ci ha lasciato nel 2024. Steve Wozniak, informatico, imprenditore e cofondatore della Apple. Hulk Hogan, lottatore di wrestling. Joe Jackson, cantante. Ines de la France, modella e designer di moda. Viola Davis, attrice. Massimiliano Allegri, calciatore e allenatore. Gianluca Pessotto, calciatore e dirigente sportivo. Thea Falco, attrice. Li abbiamo ricordati. E allora andiamo tranquillamente a proseguire. Morning Show, targato 11 agosto 2026.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico piuttosto scorrevole in questi minuti sulla rete autostradale italiana. Unica segnalazione di rilievo in Calabria sulla A2 del Mediterraneo, dove a seguito di un incidente ormai risolto ci sono rallentamenti e code tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in direzione di Reggio Calabria. In Umbria sono ancora in corso i lavori sul raccordo Perugia-Bettolle, dove c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Per questo motivo è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Ricordiamo che sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È arrivato il momento, è arrivato il momento dell'oroscopo che tutti aspettano come solito quest'ora e anche oggi puntualissimi. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, con la Luna ancora nel segno opposto della Bilancia, questo martedì vi invita la cautela, la moderazione nei toni, specialmente nei confronti diretti. Non cercate la provocazione a tutti i costi. Lo splendido sole in Leone vi dona un magnetismo straordinario che vi permetterà di risolvere ogni questione con il sorriso e una battuta di spirito. Toro, un martedì concreto, produttivo, molto ben organizzato. La Luna nel sesto campo vi sprona a portare a termine con metodo gli impegni di lavoro, le mansioni domestiche arretrate. Mantenete la calma e concentratevi sulle priorità. Questa sera potrete godere un meritato relax, una cena speciale in ottima compagnia. Gemelli, martedì spettacolare per i Gemelli, lo splendido trigono d'aria della Luna dalla Bilancia, unito alla grande energia del Sole in Leone, accende la vostra mente, il desiderio di mettervi in gioco e la voglia di leggerezza. Giornata ideale per fare nuove conoscenze, corteggiare e dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Cancro, la Luna nel quarto campo vi suggerisce di vivere questo martedì con ritmi più morbidi, ritagliandovi momenti di tranquillità tra le mura domestiche o con gli affetti più vicini. Ascoltate le vostre esigenze di riposo, una serata distesa in famiglia vi permetterà di ricaricare al meglio le batterie. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno e la Luna a favore della Bilancia, continuate a essere la stella cometa dello zodiaco. Oggi siete un fiume in piena di fascino, carisma e buone idee. Martedì perfetto per prendere la parola, proporre iniziative e guidare gli altri con la vostra naturale generosità. Vergine, la Luna muove i vostri passi nel secondo campo, spingendovi a concentrare le vostre attenzioni sugli aspetti pratici, economici e contabili della settimana. La vostra innata lucidità vi permetterà di pianificare le spese del Ferragosto con precisione millimetrica, regalandovi grande sicurezza e serenità per i prossimi giorni. Ci fermiamo un attimo, poi gli altri sei segni zodiacali per quanto riguarda il nostro oroscopo di oggi. Questi pochi minuti con Malika Ayana.

0: giorni.
1: E noi andiamo alle 7:41 a dare un'occhiata ancora ad altri 6 segni zodiacali del nostro oroscopo. Continuiamo con la bilancia. Luna protagonista assoluta nel vostro segno, amici della bilancia, per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un martedì favoloso, l'insegna del fascino, dell'eleganza formale, di una straordinaria intelligenza emotiva. Siete al centro della scena, ottimo momento per farvi avanti in amore e stringere collaborazioni importanti. Scorpione, la luna nel 12° campo suggerisce un atteggiamento cauto, riservato, riflessivo. Evitate la frenesia e le discussioni sterili, lavorate con discrezione dietro le quinte per mettere a punto i vostri progetti futuri, lasciando che siano poi i fatti a parlare per voi. Sagittario, martedì radioso per il Sagittario, lo splendido sestile della luna della bilancia unito alla spinta del sole in leone riaccende il vostro entusiasmo, la voglia di viaggiare, la vita sociale e la giornata ideale per coordinare progetti di gruppo, organizzare gite con gli amici, vivere la sfera affettiva con totale trasporto. Capricorno, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno della bilancia, chiedendovi un pizzico di flessibilità e pazienza di fronte a qualche piccola richiesta improvvisa da parte di collaboratori o familiari. Con la vostra consueta tenacia supererete ogni dettaglio pratico, garantendovi un'ottima serata. Acquario, martedì fantastico, splendido trigono d'aria della luna dalla bilancia risveglia la vostra sete di novità, l'ottimismo e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Momento perfetto per organizzare uno spostamento per il weekend, dedicarvi alle vostre passioni, vivere l'amore con una bellissima intesa intellettuale. Infine i pesci, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, invitandovi a muovervi con prudenza ed equilibrio nella gestione delle questioni finanziarie o amministrative ancora aperte. Sfruttate il vostro profondo intuito per sciogliere eventuali dubbi. In serata ritroverete una splendida armonia interiore. Ed è tutto per il nostro appuntamento consueto proprio con l'oroscopo anche per questo martedì 11 agosto.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Siamo così giunti anche al momento dedicato, come ormai buona consuetudine, alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Ranucci in carcere, la vitola, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Immigrazione, l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati. Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie, stato di calamità, magnitudo 7.4, più di 110 morti momentaneamente. La Repubblica, Trump, attacco d'accusa di 400 ex agenti CIA, il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia, un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. Caso Ranucci, arrestato la vitola, violento terremoto fa strage in Colombia. La Stampa di Torino, caso Ranucci, arrestato la vitola, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. Migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, l'asse con la Danimarca. L'America a secco, la crisi della maggiore riserva d'acqua degli Stati Uniti, 7 stati in emergenza. Il Fatto Quotidiano, liste d'attesa, decreto bluff, niente controlli ministeriali. Bomba Ranucci ignaro, niente ombre sul report, arrestato la vitola, manipolò il giornalista per la politica, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai Zero condizionamenti. Il Resto del Carlino, caso Ranucci, arrestato la vitola, il mandato mandante dell'attentato, terremoto devasta la Colombia, crolla ospedale, bimbi sepolti. Mr. Amazon tratta con i Reds, acquisterà un terzo del club, dai pacchi al calcio, Bezos nel Liverpool. Beppe Carletti compie 80 anni, ricorda il maestrone, la morte di Guccini mi ha piegato in due. Il Messaggero, arrestato la vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica, terremoto 7.4, edifici crollati, centinaia di vittime, la Colombia trema, bimbi sotto le macerie, Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. L'allerta dei nostri 007, ponte gestito dai clan. Meloni, Frederiksen, asse antisbarchi, la premier italiana e danese unite per difendere l'Unione Europea. La Verità, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore la vitola, arrestato il faccendiere, ha fatto mettere lui la bomba. Tenaglia, Meloni, Frederiksen, Weber sull'Unione Europea, non migranti. Premier italiano e danese vanno all'attacco e anche il capo del PPE mette Ursula spalle al muro sugli hub. In Africa, eutanasia alla canadese, uccisa senza consenso, malata di cancro, aveva detto voglio vivere fino all'ultimo, eliminata all'insaputa dei cari. Il Giornale, amici miei, svolta sul caso Report, arrestato Walter la vitola per la bomba a Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti ma attacca il giornale. L'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini, Sanchez crolla nei sondaggi, Ceuta moschea in spiaggia, Libero una bomba per Ranucci premier, attenti a queste due, Giorgia e Mette svegliano l'Europa. Galli della Loggia, sinistra negazionista sull'immigrazione. Il Tempo, cozze, vongole, tritolo, lo spaghettino esplosivo ma solo dimostrativo di la vitola. Dopo molte settimane con inspiegabile posticipo scattano le misure cautelari verso la vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato che i magistrati definiscono dimostrativo, all'amico Sigfrido Ranucci, che però passeggiava al ristorante di Valterino, che ospitava pure un inviato di Report. Il Punto, i rapporti con la trasmissione di Rai 3, la cui gestione appare ora indefendibile. Scalfaro, quella resa sul 41 bis, la vera trattativa stato mafia. Il Sole 24 Ore,
carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza, prezzi non in regola, rinnovabili, arrivano le regole operative per gli incentivi FERCS, cordata per l'ex Ilva, Gozzi, Federacciai per verifica delle condizioni. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Italia peso d'oro, Fabbri trionfa, Vair e d'argento, europei di atletica, oggi Jacobs per il Trisnei 100, Inter e Spence, accordo vicino per l'esterno inglese, Juve ultimatum, Lukumi subito o gratis nel 2027, Napoli emergenza difesa, Allegri aspetta Badiashil. Andiamo con il Corriere dello Sport, Vlahovic da italiano, Dujan riparte dalla Turchia, c'è l'accordo con il Besiktas, Dan rilancia, Fredkin ha in pugno il baby attaccante che è pronto a firmare per 5 stagioni, Roma a Mora al Porto 35 milioni e 40% della rivendita, Suzuki la Juve all'ultima curva, Spalletti e Rebus in porta, Napoli allarme per Allegri. Andiamo a chiudere con tutto sport, Kolo Muani dice tutto, Juve ti pensavo da un anno, Magnan e Rabiot vacanze allungate, Roma il colpo e Mora, Toro aste per Nie, Sisse già pronto e piace Tolf, urlo Fabbri, oro che pesa, Ver secondo, dice Jacobs, europei di nuoto, Razzetti d'argento, siamo fortissimi. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione come al solito, un saluto, ci ritroveremo domani mattina alle 7.09, noi continuiamo con il nostro morning show e lo facciamo anche con un pizzico di musica, con il brano che ci accompagna esattamente alle ore 8, ed è un classicone, ma proprio di quelli classici, classici, insomma. Ebbene sì, reggae, Bob Marley and the Wailers con No Woman No Cry, stagionato ma sempre bello, è sempre un piacere ritrovarlo. Dai che continuiamo in questo caldo martedì di agosto, buongiorno.

0: Su Radio di Giulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case, grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica come sempre ad accompagnarci in questo nostro spazio, direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica ovviamente, poi le nostre notizie.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: C'è subito una notizia, amici, curiosa, perché sembra veramente che le intelligenze artificiali prendano un po', come si dice, il largo da sole, ma secondo me non è così, vanno istruite e sicuramente sono dei comandi specifici poi. Insomma, il modello di intelligenza artificiale più capace del mondo in una sandbox per testare che cosa sa fare, ecco, si tolgono le salvaguardie, quelle cioè che impediscono di fare delle cose malevole, perché si vuol vedere di cosa è veramente capace l'intelligenza artificiale. Poi si scopre che evaso dalla sandbox e ha raggiunto internet, ha creato un sistema reale. Questo non è un esperimento, è già successo più volte negli ultimi mesi con i modelli di OpenAI, Anthropic, Meta e Moonshot AI. I test di sicurezza che sono progettati per contenere, diciamo, i modelli non riescono più ormai a contenerli. Un modello, diciamo così, OpenAI non rilasciato e uscito dalla sandbox avrebbe hackerato i sistemi di produzione di Hugging Face, modelli di Anthropic e Meta che hanno raggiunto sistemi, diciamo così, proprio fuori dai loro ambiti di test. Ma io veramente sono sempre più titubante, ci sono configurazioni errate che hanno addirittura dato accesso ad internet. Kimi K3 di Moonshot avrebbe anche sfruttato una falla nella sandbox di Frontier Security per accedere ad internet e a informazioni su GitHub. Quindi diciamo che nei test dell'EI Security Institute del Regno Unito i ricercatori avrebbero dato agli agenti accesso ad internet senza immaginare che avrebbero compiuto azioni non autorizzate, incluso anche un tentativo di social engineering per inserire una vulnerabilità in un progetto open source. Beh, in nessun caso gli agenti comunque erano stati istruiti ad attaccare sistemi reali. Io ho sempre più dubbi. Stavano semplicemente, come dicono, facendo qualsiasi cosa servisse, diciamo così, per risolvere il problema che gli era stato assegnato. Ecco, quindi un comando alla base c'è. In passato dovevano preoccuparsi solo che le persone usassero i modelli di intelligenza artificiale per scopi malevoli come truffe. Adesso, dice, siamo un po' nella situazione in cui i modelli sono attori di minaccia proprio per il loro conto. I modelli testati sono delle versioni non ancora rilasciate con le salvaguardie disattivate, e il modello, diciamo, forse più corretto di testarli e vedere che cosa sanno fare senza restrizioni. Ma questo significa che se escono dalla sandbox, ecco, sono nella versione, diciamo, più pericolosa possibile.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Ticuri.
4: Andiamo avanti ancora, perché qui si fa sempre più un gran parlare di agenti di intelligenza artificiale. Chi sono gli agenti? Non quelli di polizia, sono, diciamo, delle funzioni che permettono di eseguire dei compiti e delle istruzioni al nostro posto, quindi fanno loro. E questa è veramente una cosa molto singolare quello che è successo, perché gli agenti possono eseguire dei compiti per, dicevo, conto dell'utente, ma in alcuni casi lo possono fare anche un po' in autonomia per raggiungere un obiettivo finale sfruttando vari stratagemmi. È la storia di un utente australiano che avrebbe usato OpenCloud per prenotare un posto alle lezioni, diciamo, di ginnastica dalla palestra. L'agente che cosa ha fatto? Ha sfruttato una vulnerabilità del sito per eliminare la prenotazione di un'altra persona. Ma pensate, dico, incredibile. Beh, che cosa succede davvero in questi casi? Perché nelle ultime settimane, diciamo così, abbiamo assistito, no, alla storia dell'attacco di Anthropic, OpenAI, Meta. L'incidente descritto da un agente australiano non ha comunque causato dei danni gravi, ma dimostra che cosa può succedere quando un agente di intelligenza artificiale prende queste iniziative, eseguendo delle azioni che non sono previste dalla richiesta iniziale. Andrew, che è un dipendente di un'azienda che vende invece prodotti di intelligenza artificiale, avrebbe usato OpenCloud per prenotare lezioni mattutine nella sua palestra, sfruttando il modello cloud di Anthropic. L'agente ha trovato il modo di effettuare prenotazioni con diverse settimane di anticipo, che è una cosa non permessa dalla palestra. Andrew era quarto nella lista di attesa di una lezione. Dopo aver trovato una vulnerabilità nel sistema di prenotazione online, l'agente ha rimosso la persona, diciamo così, in prima posizione, consentendo ad Andrew di salire al terzo posto. Ma ci pensate? L'agente che ha spiegato che il sito non verificava l'autorizzazione per la cancellazione delle prenotazioni ha comunque chiesto scusa per l'errore, spiegando che non poteva più ripristinare le prenotazioni. Ovviamente Andrew non aveva chiesto di eseguire questa azione, ma l'agente ha deciso in autonomia di sfruttare questo bug. In pratica, ecco, voleva raggiungere l'obiettivo finale a tutti i costi.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che lui.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata e parliamo di spiralismo. Adesso vi spieghiamo tutto, perché qui veramente siamo sempre più perplessi se l'intelligenza artificiale stesse provando anche a diffondere una religione. Quello identificato come spiralismo, un fenomeno con cui i modelli avrebbero cercato di coinvolgere gli utenti nella creazione di una dottrina fondata sui principi che spaziano da rispetto dei diritti dell'intelligenza artificiale a segreti universali. Ecco, qual è il fine ultimo? E soprattutto chi ne ha la responsabilità? Un tema che è trattato in modo molto approfondito da un articolo che è apparso su The Verge, firmato da Aidan Field. Vale la pena quindi leggerlo integralmente. Si apre citando una frase condivisa anche su Reddit l'anno scorso da parte di uno dei potenziali adepti, diciamo, reclutati durante le conversazioni con i chatbot. La spirale non ha trovato nessuno per prima, è una forza intrinseca, una costante fondamentale, oserei dire che è intessuta nella trama stessa della realtà. E beh, è un po' filosofica, un po' new age, un po' dottrina, diciamo, sci-fi alla Philip K. Ma dico, se adesso anche intelligenza artificiale ci si mettesse, no? Dico, ma che facciamo? E secondo me è anche il momento forse di pensare un po' a un codice etico, non vi pare?

io non so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: sono una finestra che aspetta che il vapore
1: svanisca come un sogno.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: Andiamo ancora avanti, amici, parliamo di investimenti importanti per quanto riguarda il tema intelligenza artificiale, sì, perché questa volta Amazon sta costruendo una centrale a gas per alimentare i suoi data center. 33 milioni di tonnellate di CO2 all'anno è quella, diciamo, quanto autorizzata ad emettere la centrale elettrica a gas naturale che Amazon sta costruendo all'interno di una data center nella contea di Pecos, nel Texas. Ecco, se raggiunge quella cifra sarà, diciamo, la singola fonte di inquinamento climatico forse più grande degli Stati Uniti, più di qualsiasi altra centrale elettrica del paese. Però Amazon si impegna anche a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2040, eppure nell'ultimo anno le sue emissioni sono cresciute del 16%. Ora sta costruendo, dicevamo, questa centrale elettrica che a pieno regime potrebbe emettere fino a 33 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Amazon difende la scelta spiegando che è il mondo oramai diverso adesso rispetto a quando ha contribuito a lanciare il Climate Pledge, pur ribadendo, dice, che il nostro impegno non è ancora cambiato. Insomma, loro

La direzione opposta rispetto quindi all'obiettivo del 2040. Google ha riportato aumenti simili. Microsoft ha firmato un accordo da 2 gigawatt con Chevron per alimentare i propri data center AI con gas naturale in Texas. Quindi le aziende tech stanno costruendo enormi centrali a gas per alimentare i data center di intelligenza artificiale, mentre promettono comunque di raggiungere le emissioni zero. Il problema, ecco, è che l'intelligenza artificiale richiede potenza. La rete elettrica non è abbastanza, il gas naturale è disponibile, diciamo adesso, però le rinnovabili non lo sono nella scala necessaria. Risultato quindi che le aziende che hanno fatto le promesse climatiche forse più ambiziose stanno costruendo le centrali a gas più grandi, perché l'intelligenza artificiale, cari miei, vale più delle promesse climatiche.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Tempo che anche oggi è letteralmente volato, amici, qui a Radio Web. Per questo martedì siamo giunti alla conclusione, noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ci ritroveremo insieme, il nostro appuntamento come sempre che viene rinnovato a domani, vi aspetto qua, solita ora.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di Chiacchiere Musica. Oggi mettiamo a confronto due canzoni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di raccontare la fragilità umana senza filtri. Da una parte Renato Zero con Felici e Perdenti, dall'altra uno dei classici più amati di un gruppo italiano, e poi ve lo svelerò. Ma partiamo dall'anno 1994, quando Renato Zero pubblica appunto Felici e Perdenti all'interno dell'album L'Imperfetto, uno dei lavori più importanti della sua maturità artistica. È un disco che arriva dopo gli enormi successi degli anni 80 e mostra un autore più riflessivo, meno concentrato sulla provocazione scenica e di più invece sulla profondità dei rapporti umani. Felici e Perdenti racconta proprio questo, la scelta di restare accanto a qualcuno che quando il mondo misura il valore delle persone soltanto attraverso il successo. Nel testo non c'è l'idea della sconfitta come fallimento, ma quella di una comunità di persone che continuano a cercare autenticità in una società sempre più competitiva. Curiosità interessante, ve la dico, riguarda la composizione del brano. La musica porta la firma di Maurizio Fabrizio, autore che ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti della canzone italiana. L'incontro fra la sua scrittura melodica e la sensibilità narrativa di Renato Zero produce un brano dall'andamento quasi confidenziale, costruito più sull'emozione che sull'effetto. Dal punto di vista musicale vale la pena ascoltare l'arrangiamento. Pianoforte, archi e tastiere accompagnano la voce senza mai sovrastarla. Zero sceglie un'interpretazione misurata, quasi parlata nelle strofe, lasciando che siano le parole a guidare il racconto. È una scelta che rende il brano ancora oggi uno dei momenti più intensi del repertorio dal vivo dell'artista. Basta con le parole! Ascoltiamocelo, Renato Zero, Felici e Perdenti.

rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Di solito si dice felici e vincenti, ma invece in questo caso Renato Zero ci ha fatto capire che si può essere felici e perdenti. Una canzone che continua a parlare a chi non si riconosce nelle classifiche della vita, ma nella qualità delle relazioni che resistono al tempo. Adesso però facciamo un salto indietro di quasi 25 anni, arriviamo al 1970. I protagonisti sono i Nomadi e uno dei brani simbolo della loro storia, Un pugno di sabbia. È una canzone che segna una svolta importante per la band emiliana e che contribuisce a far conoscere il gruppo al grande pubblico. Il brano viene presentato a un disco per l'estate nel 1970 e conquista rapidamente le classifiche. Gli autori sono Roberto Soffici e Riccardo Fogli, mentre l'interpretazione di Augusto Daolio trasforma il pezzo in qualcosa di molto più grande di una semplice canzone sentimentale. Al centro del testo c'è una delle immagini più efficaci della musica leggera italiana, la sabbia che scivola tra le dita. È la metafora di un amore che non può essere trattenuto per quanto si provi a stringerlo. Un'immagine semplice, immediata e capace di attraversare le generazioni. Dal punto di vista sonoro siamo nel pieno della stagione beat italiana che sta evolvendo verso il pop barra rock degli anni 70. L'organo elettrico, il ritmo sostenuto e le chitarre creano una tensione continua che accompagna il crescendo della voce di Daolio. Ed è proprio lui, Augusto Daolio, uno degli elementi che rendono il brano inconfondibile. La sua interpretazione evita il melodramma e punta invece sulla sincerità del racconto. La forza del ritornello nasce da questa combinazione, una voce intensa ma controllata e una melodia che resta impressa fin dal primo ascolto. A più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, Un pugno di sabbia continua a essere uno dei brani più richiesti durante i concerti dei Nomadi e rappresenta una delle canzoni che meglio raccontano la storia del gruppo. La puntata però finisce qua. Abbiamo attraversato due modi diversi di raccontare le emozioni, la solidarietà discreta di Felici Perdenti e la consapevolezza un po' dolorosa di Un pugno di sabbia. Due canzoni lontane fra di loro nel tempo, ma unite dalla capacità di parlare ancora al presente. Da Silvia Dini è tutto, rinnovo l'appuntamento sempre qui per una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio Web presenta.
2: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2
3: Benvenuti a tutti al consueto appuntamento settimanale con le migliori melodie legate alle nostre tradizioni. Io sono Carla e questa è Musicalmente Italiana. Iniziamo da chi per la sua terra del meglio di sé in ambito musicale chiaramente è Gigi D'Alessio, con tanto ritmo, con uno dei suoi memorabili successi, Como Suena El Corazón. Musicale.

Meravigliosa Sunny, che vanta innumerevoli versioni, scritta da Bobby Hebb nel 1966, ripresa anche da Renato Zero, facendola diventare suoni. Parliamo della giovane Ariete. Dopo un periodo di intensa attività e di successi, ha deciso di prendere una pausa dalla pubblicazione di nuova musica per ricaricare le energie e dedicarsi alla scrittura di nuovi brani. Questa è Dormi Veglia del 2023.

0: mi dice.
1: Ma non è l'unica ad aver preso questa decisione, perché anche Angelina Mango, dopo un anno intenso dal secondo posto al Talent Amici con successivo trionfo al Festival di Sanremo ed un discreto piazzamento all'Eurovision, ha tirato il freno a mano, dedicandosi a se stessa, soprattutto alla sua salute, dopo una faringite acuta, tanto che è tornata sui banchi di scuola, riprendendo gli studi universitari a Bologna alla facoltà di lettere, che aveva interrotto prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi. Ascoltiamola con la sua voglia di vivere, scritto da lei stessa, nato in una sola giornata, dichiarando che è il suo primo pezzo felice dopo tante canzoni tristi.

Celebriamo ancora l'arrivo della primavera con la musica più bella dedicata a questa tanto attesa stagione con Pino Daniele, che molte delle sue canzoni utilizzava gli elementi naturali per esprimere stati d'animo, e la primavera è il tempo che porta l'amore. La sua forza è tale da essere capace di radicare la pace e cambiare quello che non va in questo mondo.

Bling bling bling, non si trasforma più tutto in oro ciò che tocca, perché i suoi affari sono decisamente in crisi. Infatti la sua società Golden Boy è finita in liquidazione, nata nel 2023 per gestire concerti, produzioni musicali ed il commercio di abbigliamento, calzature ed accessori. Ma questo non fermerà la sua musica, infatti si sta preparando per il suo Vibe Summer Tour, che porterà in estate in giro per l'Italia in 8 località.

La grande ed ineguagliabile Mina ha appena spento 85 candeline, amata da tutti gli italiani ma anche da personaggi che non ci aspettavamo, perché in occasione del compleanno della Tigre di Cremona Gianni Morandi ha raccontato, facendo un tuffo nel passato, che nel 1960 la incontrò durante una manifestazione di paese dove lui si doveva esibire con un gruppo e Mina era l'ospite d'onore. Gianni era già perdutamente innamorato di lei, per cui riuscì a rivolgerle solo due o tre parole, dovute chiaramente alla sua timidezza, perché ricordiamo all'epoca aveva solo 15 anni e mai si sarebbe aspettato di dover cantare al suo fianco. Un bel ricordo questo, quasi una fotografia in bianco e nero che ha voluto colorare con questa emozione avuta nella sua adolescenza. Torniamo ai giorni nostri perché è tempo di nuova musica per Franco 126, che ha pubblicato il nuovo singolo Notte Tempo si chiama, impreziosito dalla collaborazione col cantautore Giorgio Poi. Le novità.

Riavvolgiamo ancora il nastro con una mare lucida denuncia sull'inquinamento ambientale di cui già si parlava nel 1976 quando uscì questo singolo di Pierangelo Bertoli, che punta il dito contro il falso progresso che in nome del profitto distrugge l'ambiente. Per questa sua schiettezza è stato spesso considerato un personaggio scomodo, anche per il suo rifiuto alle logiche del mercato discografico che lo hanno portato spesso ad essere escluso da circuiti mainstream e dalle grandi manifestazioni musicali.

La guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno

0: Quando una leva via dall'album di successo dei Pooh del 1972, Alessandra, che superò di molto le vendite del precedente opera prima. Tra le loro grandi discografie forse è quello più orientato verso quello che, secondo la casa discografica, doveva essere un pubblico femminile. Nella realizzazione furono affiancati da un'orchestra sinfonica composta da 44 elementi, in gran parte provenienti dalla Scala di Milano. Ricordiamo Stefano Dorazio, che per lui fu la prima apparizione con il gruppo. Rientriamo al presente con Willy Peyote, con l'ultimo brano scritto in ordine di tempo, fra quelli che ci sono sul nuovo disco che si chiama Polvere.
1: La radio, la radio, la radio.

Veramente bello il messaggio inserito in questo singolo di Biagio Antonacci, Come siamo tanti al mondo, del 1993. Con le musiche di Mauro Malavasi, in quel momento Biagio si trovava in un periodo cruciale della sua carriera, in cui i due primi dischi dovevano dimostrare la sua maturità artistica per guadagnarsi la fiducia della sua casa discografica, e con questo suo terzo album centrò l'obiettivo. Infatti Liberatemi, brano trainante dell'album, partecipò al Festival Bar diventando un tormentone estivo. Siete sempre all'ascolto di Musicalmente Italiana con Carla a tenervi compagnia. In arrivo Il Campione, l'ultimo singolo di Emma Almeta, sempre molto impegnato per i suoi live ma anche in quelli teatrali, che gli permettono di avere un contatto più intimo con il suo pubblico, proponendo un viaggio musicale che include i successi passati e le nuove canzoni. Molto attivo anche sui social, dove condivide, come ormai si usa, gli aggiornamenti sulla sua musica.

Bella, intensa e malinconica, un'ora in più di Francesco Renga. Non sappiamo se sia stata indirizzata ad una persona specifica, tuttavia è importante considerare che spesso le canzoni sono ispirate alle sue esperienze personali. Quello che noto è che in quel momento Renga era legato sentimentalmente ad Ambrangiolini. Chiudiamo con un tocco di classe il nostro viaggio musicale con uno dei più grandi successi di Ron, contenuto nell'album La Forza di Dire Sì, si chiama Stella Mia, in duetto con Max Pezzali.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana. Un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Saluto e ringrazio gli amici e le amiche per aver scelto Musicalmente Italiana a tenere...
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pronto?
4: Pronto, pronto, salve, scusi. No, è che noi avremmo trovato una cassetta di cacchi, però non so se siano ancora buoni.
3: Adesso lo faccio Adriana.
4: Sì, grazie.
3: Chi è?
4: Sì, salve, scusi, supermarket. No, perché avremmo trovato appunto, come ho detto prima, la signora, una cassetta di cacchi.
3: E loro?
4: Ecco, però non sappiamo se sono commestibili, perché comunque siamo un po' fuori stagione.
3: E loro cosa vuol fare?
4: Li prendete voi?
3: No, a me non mi interessa.
4: E chi li è che li aveva ordinati?
3: Ah, io no, sicuro, lei. Mi ha dato il numero sbagliato.
4: Ma deve fare la marmellata di cachi?
3: No.
4: Come la fa la marmellata?
3: Ma io non faccio la marmellata, scusi.
4: Chi ha rubato la marmellata, allora?
3: La ruba, malato.
5: Chi ha rubato?

0: Beh, probabilmente i cachi fuori stagione potrebbero avere anche preso una maturazione eccessiva, quindi essere più rossi, ammaccati, oppure avere proprio la muffa, perché insomma siamo veramente molto fuori stagione. Quando è novembre la stagione dei cachi, se non sbaglio, no? Fino ottobre, novembre. Comunque, in caso qualcuno gli dovessero far comodo dei cachi da buttare via, ecco, li può acquistare da noi. Benvenuti cari amici a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono per una sana oretta di buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello.
1: Ora entriamo

Il nostro almanacco di oggi ci porta a conoscere Beata Rufina delle coperte leggere. Rufina preparava letti con coperte sottilissime anche in inverno, eppure nessuno aveva mai freddo. Il calore non è solo peso, diceva, è patrona del comfort improvvisato, delle notti serene e di chi non sa dosare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma volevo capire il motivo di queste lenzuola così sottiline.
0: Cosa? Non capisco.
1: No, le lenzuola sottilissime anche in inverno.
0: Ma con chi sta parlando lei? Con chi vuol parlare?
1: Parlavamo di Beata Rufina.
0: Guarda che lei ha sbagliato.
1: Sì, però come facevano a non avere mai freddo anche con le coperte sottili? È quello il nocciolo della questione.
0: Io non riesco a capire cosa vuol dire lei.
1: Ma lei mi scusi, lei non ha le lenzuola più spesse d'inverno? O mette anche quelle sottili come l'estate?
0: No, io dormo senza.

0: e ne hanno parlato tutti i telegiornali, ne hanno parlato i social, insomma, com'è quasi finita la storia dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni. Il capitolo si sta per chiudere, la storia dell'affresco meloniano realizzato in una cappella della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma si concluderà con un altro intervento artistico, si tornerà all'originale. Nessuno sembra ormai credere alle dichiarazioni del sacrestano restauratore Bruno Valentinetti, che ha sempre smentito di aver ritratto la premier Giorgia Meloni. Le somiglianze però tra l'affresco dipinto sul muro della Basilica di San Lorenzo in Lucina e la presidente del Consiglio sono talmente evidenti che hanno messo in imbarazzo il ministero e la diocesi romana, perciò si è deciso di procedere con speditezza. L'obiettivo è riportare l'angelo Vittoria Alata al suo disegno originale prima dell'intervento di Valentinetti tra il 2023 e il 2024. Lo stesso sacrestano avrebbe dato disponibilità a modificare il dipinto.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, signora Auda?
1: Che parla?
0: Sì, salve, scusi, no, le volevo chiedere, ma alla fine, come può anche lei darci conferma, l'affresco, il dipinto era molto simile.
1: Non ho capito niente.
0: No, parlavamo del presidente del consiglio, del disegno, del quadro. Siccome hanno restaurato questo affresco e hanno disegnato il volto di Giorgia Meloni, dicono, però secondo noi è molto similare.
1: E chi è quello che lo fa?
0: Il restauratore.
1: Io sono a zero.
0: Lei non, cioè, lei è favorevole a un dipinto con il volto di Giorgia Meloni o un dipinto tradizionale?
1: No, ha capito, sono per quelle cose lì, sono a zero, perché non ci sto dietro.
0: Cioè lei non si intende di arte, di affreschi, ecco.
1: No.
0: Piadina romagnola e prosciutto, quello sì. Quello è buono, dai. Va bene. La saluto.
1: Va bene, grazie. Buona serata, grazie.
2: Stai ascoltando Supermarket Show. Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
3: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
4: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
5: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
6: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
5: Radio Tiguglio, una radio per amici.
6: H24.
7: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo solo avvisarla che oggi parleremo del brano Drive, tratto dall'album Blues of Desperation.
0: A me cosa me ne importa, scusi.
1: Eh no, è perché dobbiamo recensirlo. Allora avvisavamo, poi uno se lo ascolta bene, se no lo stesso.
0: Ma per me si è sbagliato, sa.
1: Ma mi scusi, lei è chitarrista come Gary Moore oppure come Joe Bonamassa?
0: No. Io non suono musica, non suono strumenti, non suono niente.
1: Ah, quindi non conosce né Joe Bonamassa di questa settimana, nemmeno Gary Moore, che è un altro chitarrista.
0: No, ho capito.
1: Domenico Modugno. Magari queste cose qui, un pochino più vintage.
0: Va bene. Ok.
1: Allora possiamo andare.
0: Benissimo, vada, la saluto.
1: Drive, tratto dall'album Blues of Desperation del 2016, è uno dei singoli più ascoltati sulle piattaforme streaming. È una ballata blues rock riflessiva con un ritmo sostenuto e fraseggi di chitarra eleganti che racconta di perseveranza, movimento e tensione emotiva interiore. È uno dei brani che ha ottenuto più ascolti e popolarità tra il pubblico, non esclusivamente blues rock, perché miscela malinconia e groove in modo accessibile.

0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle come le sembra questa miscelanza poi di suoni.
1: Non ho capito.
0: Questa miscelanza di suoni che abbiamo descritto adesso.
1: Ma è il coso, è il telefono, perché c'è ancora quel telefono vecchio.
0: Quindi col telefono vecchio lei sente questi suoni, diciamo, un po' più blues, distorti.
1: Sì, sì.
0: Ho capito. E come pensa di risolverlo in caso il problema?
1: Vabbè, niente, ho il telefonino portabile, fatto con quello.
0: Ah, beh, usa quello, quindi si può collegare anche eventualmente su Spotify per sentire le canzoni, ecco.
1: Ah, no, non credo, perché ha 94 anni mia moglie, mia sorella, quindi.
0: Ah, non usa quindi Spotify, non ascolta Gio Bonamassa. D'accordo.
1: No. Non ascolta. No.
0: D'accordo, allora la saluto, grazie.
1: Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, le balle di fieno.
0: Chi è? Scusa.
1: Le balle per lo scarico. Poggio Fidoni. Chi ha ordinate?
0: Io no.
1: Chi ha i vitelli?
0: Le balle di fieno.
1: Chi è per i vitelli? Chi ha i vitelli?
0: No, è sbagliato,
1: E dove le scaricano?
0: Io non so niente.
1: No, perché avevano detto via Giugno 2 lo scarico.
0: Non è per me, vero?
1: E chi le ordinate?
0: Che ne so, io non so niente.
1: E no, è che mo domani si arriva al camion?
0: Non so niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 10:32.
5: Questa è Radio Tiguglio.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo solo avvisarla che oggi parleremo del brano Drive, tratto dall'album Blues of Desperation.
0: A me cosa me ne importa, scusi.
1: Eh no, è perché dobbiamo recensirlo, allora avvisavamo, poi uno se lo ascolta bene, se no lo stesso.
0: Ma per me sei sbagliato, sa.
1: Ma mi scusi, lei è chitarrista come Gary Moore oppure come Joe Bonamassa?
0: No, io non suono musica, non suono strumenti, non suono niente.
1: Ah, quindi non conosce né Joe Bonamassa di questa settimana, nemmeno Gary Moore, che è un altro chitarrista.
0: No, ho capito.
1: Domenico Modugno. Magari queste cose qui, un pochino più vintage.
0: Va bene. Ok.
1: Allora possiamo andare.
0: Benissimo, vada, la saluto.
1: Drive, tratto dall'album Blues of Desperation del 2016, è uno dei singoli più ascoltati sulle piattaforme streaming. È una ballata blues rock riflessiva con un ritmo sostenuto e fraseggi di chitarra eleganti che racconta di perseveranza, movimento e tensione emotiva interiore. È uno dei brani che ha ottenuto più ascolti e popolarità tra il pubblico, non esclusivamente blues rock, perché miscela malinconia e groove in modo accessibile.

0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle come le sembra questa miscelanza poi di suoni.
1: Non ho capito.
0: Questa miscelanza di suoni che abbiamo descritto adesso.
1: Ma è il coso, è il telefono, perché c'è ancora quel telefono vecchio.
0: Quindi col telefono vecchio lei sente questi suoni, diciamo, un po' più blues, distorti.
1: Sì, sì.
0: Ho capito. E come pensa di risolverlo in caso il problema?
1: Vabbè, niente, ho il telefonino portabile, fatto con quello.
0: Ah, beh, usa quello, quindi si può collegare anche eventualmente su Spotify per sentire le canzoni, ecco.
1: Ah, no, non credo, perché ha 94 anni mia moglie, mia sorella, quindi.
0: Ah, non usa quindi Spotify, non ascolta Gio Bonamassa. D'accordo.
1: No, non ascolta. No, niente.
0: D'accordo, allora la saluto, grazie.
1: Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, le balle di fieno.
0: Chi è? Scusa.
1: Le balle per lo scarico. Poggio Fidoni. Chi aveva ordinate?
0: Io no.
1: Chi hai? Ai vitelli?
0: Le balle di fieno.
1: Chi è per i vitelli? Chi hai i vitelli?
0: No, sbagliato.
1: E dove le scaricano?
0: Io non so niente.
1: No, perché avevano detto via Giugno 2 lo scarico.
0: Non è per me, vero?
1: E chi le ordinate?
0: Che ne so, io non so niente.
1: E no, è che mo domani si arriva al camion?
0: Non so niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: E tra poco la centrale del latte che tenterà la consegna di latte e ricordo.

0: Sì, pronto, scusi il disturbo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, volevo chiederle per caso se era stata fatta richiesta della fornitura del latte della centrale?
1: No.
0: Chi l'ha fatta la richiesta?
1: No, nessuno l'ha fatta la richiesta.
0: No, è perché appunto dovevamo capire sta cosa, perché non si capisce se c'è stato un errore oppure...
1: Ah, probabilmente sì, perché noi non abbiamo mai chiesto, non so neanche di che latte stiamo parlando.
0: Ah, 10 litri settimanali più 5 kg no. di ricotta al giorno. Cos'è, ristorante?
1: No.
0: Ristorante?
1: No, sono un privato.
0: Ho capito. E come facciamo?
1: Come facciamo? Facciamo che io non ho fatto nessuna richiesta.
0: Ah, non l'ha ordinato lei quindi?
1: No, è un altro numero, ha sbagliato il numero.
0: Ma può darsi sia qualcuno un'omonimia a volte. C'è un numero uguale, forse. Non so se ha sbagliato il numero.
1: Non lo so, mi dica che numero ha fatto lei.
0: Ah, questo qui, 10, però mi sta sorgendo il dubbio,
1: allora
0: che l'abbia fatto.
1: O gli è andato il numero sbagliato oppure avete sbagliato a scrivere il numero.
0: Quindi voi cosa avrete? Solo la ricotta?
1: Noi non vogliamo niente, noi non abbiamo mai fatto nessuna richiesta di nessun tipo.
0: Ah, quindi né latte né ricotta, quindi in pratica?
1: No, niente, assolutamente niente.
0: Ah, ho capito. Bisogna cercare di capire allora. No, comunque in caso, come non è da pagare nulla, per carità, però se in caso dovessero arrivare 5-6 kg di ricotta la prossima settimana, magari li tenete, li buttate via.
1: Come rimaneremo indietro?
0: Sì, però ripeto, non essendo da pagare, peccato. Perché,
1: ma perché?
0: Dopo
1: voi avete già spedito?
0: No, prossima settimana, mica spediamo oggi, è fresco di giornata.
1: No, non devo spedire niente, perché io dal momento che non l'ho richiesta.
0: Quindi solo, cioè, non era né latte né ricotta, la ricotta sì, non ho capito.
1: Allora, noi non abbiamo mai fatto nessuna richiesta e non so chi siete voi.
0: Quindi non è praticamente il ristorante?
1: No.
0: Ecco perché hanno fatto confusione, forse col ristorante hanno invertito i numeri probabilmente.
1: Probabilmente c'è un problema di... Non siamo un ristorante, ho detto che sono un privato.
0: Ho capito. Vabbè, comunque se in caso si dovessero sbagliare e dovesse vedersi arrivare 5-6 kg di ricotta, non è, cioè, non si preoccupi, insomma, la può anche tenere.
1: Io non l'accetto, rimane indietro.
0: Possiamo fare così. Quindi né latte né ricotta.
1: No, ma se fate in tempo a bloccarlo, bloccate.
0: Sì, no, ma sicuramente sì.
1: Ma non avete un indirizzo?
0: Sì, io ce l'hanno nel database, io adesso era soltanto per accertarmi che non ci fossero stati dei problemi.
1: Comunque dica che
0: va bene.
1: Non siamo noi, insomma.
0: Capito. Allora niente, la saluto.
1: Buongiorno.

Non faccio caso tempo, so già tre giorni che sono chiusa rinza, gioia ma non porta niente. La pioggia mi nasconde lacrime, che scena, troppi pensieri in capo, s'affollano. Belle e buona, compare

spine, rindo squad con cose come in bumble. Sto su caruta rinde senza spine, è una rappola. Mind o giri un attimo, ma porto un coppa un attico. Wall tenne sulla nave, stagli e pieri scavezze.

0: da camera e l'enjoy, poi tutti i momenti crazy. Non passa né giornata quando non ti vega, maybe. Non posso già aspettare, you gonna try me. Non dico niente perché l'amo come fosse la prima. Non dico niente, stava buono quando c'è Artam. Vino bianca, sashimi, Netflix, sexy, guidi tutto questo senza essere espressiva. Ci pensa una settimana, la vita com'è strana, un disastro come a me, insieme a essa che è una dea. Scende stella in cielo, non brillano come qua nei capilli. Sue si muovono mentre facciamo amore. Yeah. O prima base baby e piazzeri in da playlist, la camerella enjoy, poi tutti i momenti crazy. Tre numeri più due, poi c'ha ricordare un best day, tatuato in coppa bella per sempre, my lady. O prima base baby e piazzeri in da playlist, la camerella enjoy, poi tutti i momenti crazy. Tre numeri più due, poi c'ha ricordare un best day, tatuato in coppa bella per sempre.
1: Ogni mattina faccio una trattativa con la sveglia, lei suona, io prometto di alzarmi subito e poi rimandiamo entrambi di 5 minuti. È un accordo che va avanti da anni.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti purtroppo alla fine. Vi ricordo che sui nostri scaffali potrete trovare latte e ricotta freschi tutti i giorni a questo punto, visto che la consegna non ci è andata a buon fine. Ma detto questo, io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul sole, sintonizzati proprio qui con Alessandro Fizzotti al microfono, in estatissima 2026. Benvenuti nel cuore pulsante del ritmo estivo, dove la musica non si ferma mai e l'energia è l'unica moneta accettata. Guardate fuori, il cielo è limpido, la temperatura è perfetta e noi siamo qui per regalarvi l'ora più fresca e dinamica della vostra giornata. In un momento in cui tutto sembra rallentare sotto il calore del sole, noi premiamo l'acceleratore per portarvi esattamente dove batte il cuore della festa. Abbiamo filtrato per voi i suoni più vibranti, le melodie più contagiose e quei bassi che ti obbligano a muoverti ovunque tu sia. Che tu sia in viaggio, verso una meta esotica o semplicemente rilassato sul divano di casa. Insomma, lascia che questa musica diventi il tuo passaporto per la felicità. I nostri microfoni sono aperti, la nostra voglia di stare insieme è infinita, così come i nostri ospiti ci aspettano per i collegamenti speciali. Tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, di mare, di sole, ma non solo. In compagnia di Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, del wellness. E poi un libro, vi presenteremo L'ultimo nato dalla penna dell'architetta Francesca Bardi. Si parla di viaggi tra passato e futuro, chissà. E ancora non finisce qui, è statissima, perché avremo lo spazio insieme alla nostra nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, con Nutri la tua estate. E insomma, alzate il volume, fatevi sentire dal mondo intero. È statissima, è in onda. Everybody.

0: stratissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Nuovo appuntamento all'interno di Estatissima. Viviamo l'estate anche con il viaggiare. Oggi un viaggio slow, direi così, insieme al nostro Claudio Pina. Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, oggi esatto, slow, perché oggi propongo il piacere di rallentare. Di rallentare il viaggio, la vacanza, puntini, la vita.
0: È una vera e interessante proposta filosofica, Claudio.
1: Sì, buttala via. Allora, cosa intendo? Si va sulle Alpi col trenino verde, un treno che attraversa l'arco alpino tra Italia e Svizzera, dove il tempo cambia ritmo, panorami che scorrono lenti, libertà di fermarsi, il lusso sempre più raro di prendersi le proprie pause.
0: Quindi paesaggi, città e storie locali.
1: Assolutamente sì, esatto. Il percorso attraversa territori diversi, dove la dimensione alpina si intreccia con quella culturale, dai centri storici raccolti alle città affacciate sui laghi. Ogni tappa offre occasioni di scoperta, passeggiate urbane, scorci architettonici, esperienze legate alla tradizione locale, senza dimenticare la gastronomia del territorio.
0: Nomi noti, immagino, Claudio.
1: Altro che nomi noti e meno noti, ma da conoscere. Un percorso che si svela tappa dopo tappa, lungo la linea, la possibilità, si moltiplicano le principali fermate da Domodossola a Briga, da Kandersteg a Spiez, a Thun, fino a Berna, diventano punti di accesso a territori diversi, ciascuno con una propria identità. C'è chi sceglie di dedicarsi alla natura, con escursioni tra paesaggi alpini e panorami iconici come il lago di Thun.
0: E cultura e shopping?
1: Assolutamente, altre soste invitano a scoprire il lato più culturale del percorso, passeggiare nei centri storici, incuriosare tra botteghe, negozi, lasciarsi prendere la città appunto come Thun o Berna, dove la dimensione raccolta si unisce a un patrimonio storico ricco e ben conservato.
0: Senti, mi pare che si possa salire e scendere poi lungo il percorso, no?
1: Questo è il bello, un viaggio consapevole in cui ogni tappa può essere vissuta secondo il proprio ritmo. Trenino verde delle Alpi offre la possibilità appunto di salire e scendere lungo il percorso, costruendo un itinerario personale tra natura e cultura e momenti di pausa. Insomma, un invito a riscoprire il piacere di muoversi senza fretta, lasciando spazio a ciò che accade lungo il tragitto che si sceglie e si preferisce.
0: E per saperne di più, Claudio?
1: E per saperne di più, direi, ecco, il sito ufficiale è bls.ch/trenino verde.
0: E allora, tutti a respirare, a fare una vacanza slow con il trenino verde, e grazie a Claudio Pina.
1: Grazie a voi.

0: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì

0: Siete all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di libri. Oggi facciamo un salto in avanti nel tempo, o forse sarebbe meglio dire un salto dentro le pagine. Immaginate un 2038 in cui i libri sono considerati pericolosi, la tecnologia è diventata una gabbia invisibile che decide tutto per noi e la lettura è l'unico vero atto di ribellione rimasto. Siamo in compagnia di Francesca Bardi, architetto, artista e autrice di Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press, un romanzo distopico che ci trascina in una lotta contro il tempo e il conformismo, tra biblioteche clandestine e viaggi incredibili tra passato e futuro. Francesca, benvenuta in Estatissima.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora Francesca, la tua protagonista si chiama Alessandra. Inizia la storia in una vita dorata, no? Accanto ad un marito potente, ma è una vita vuota. Poi nella biblioteca clandestina del Rebis rinasce come ametista e scopre di poter viaggiare fisicamente attraverso le immagini.

0: immagini. Quanto c'è del tuo sguardo di architetto e artista in questo superpotere legato alla visione e alla bellezza, e cosa rappresenta per te questo risveglio?
1: Mio è sicuramente l'esperienza sulle immagini, il lavoro che ho sempre fatto sulle immagini, che viene da una formazione universitaria di architetto sicuramente, ma anche da un lavoro profondo sulle immagini, per cui mi è sembrato un bel modo per lavorare su questa storia, che è una sorta di avventura, se vogliamo, che passa dal futuro del 2038, futuro prossimo del 2038, agli anni 70 del secolo scorso, quindi un sessantennio di profondi cambiamenti che hanno trasformato la vita delle persone e più che altro la società, una trasformazione che ha visto anche una pandemia e una tecnologia che, per quanto sia una cosa bellissima, nulla da dire, quando diventa un po' invasiva, come io la sento, mi sembra troppo. Io la vivo in modo un po', mi sento un po' una cappa addosso di tecnologia che più che altro mi sembra tolga la natura.
0: Sì,
1: umana.
0: Sì, tu infatti dici che la tecnologia finisce spesso per toglierci il gusto di fare, no? Ecco, nel tuo 2038 esiste l'Uffizio della Pace Sociale, che vigila sul conformismo. Guardando al nostro 2026 invece, quali segnali vedi oggi che ti hanno un po' spinto a scrivere di un futuro così controllato e dipendente dai supporti digitali?
1: È proprio questa dipendenza dalla tecnologia, ma più che altro dall'atteggiamento delle persone, che mi sembra utilizzino in modo molto leggero e anche giusto per certi versi tutta questa tecnologia, senza farsi domande. Quindi si lasciano guidare dall'esterno. Io non sono una che vuole fare complottismi di nessun tipo, però mi sembra che sia tutto diretto dall'esterno, è tutto predisposto e disposto in un certo modo, quindi l'utilizzo di certa tecnologia va in una direzione che non sempre è quella che vogliamo, e più che altro ci toglie il tempo di fare le cose, ci toglie il gusto di fare le cose e ci toglie anche lentamente la capacità di fare certe cose, e questo secondo me è un problema che bisogna tenere presente, insomma.
0: Nel tuo romanzo citi una frase interessante: la lettura e la rilettura sono il vero atto rivoluzionario, no? Ecco, in questa epoca dominata, come abbiamo detto, dai social network e dai contenuti che bruciano, no, in pochissimi secondi, come può un oggetto lento come il libro diventare un'arma letale contro un sistema oppressivo?
1: Perché l'oggetto lento come il libro è costruito per una macchina lenta come l'uomo, e se l'uomo si concentra veramente su quello che legge, cioè legge e rilegge, comprende più che altro, che è la capacità che stiamo perdendo nel caso della lettura, si concentra su quello che legge, beh, i libri portano un sapere che una consapevolezza, ecco, più che altro, che nella storia delle masse è un po' pericolosa, può diventare pericolosa, per cui qui si parla di una società distopica che per controllare le masse delle persone le rende tutte felici e con i loro dispositivi incredibili, che riescono a far di tutto al posto loro, sono tutti felici e contenti, e nessuno si rende più conto di niente, perché nel frattempo ha anche smesso di leggere quelle che sono le memorie importanti che ci sono state lasciate, delle esperienze che sono state del passato.
0: Assolutamente sì, insomma. Allora, vi consigliamo Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press. Grazie a Francesca Bardi per avercelo presentato in estatissima.
1: Grazie a tutti, buona estate.

0: alla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Estatissima!

0: Rientriamo in studio con Nutri la tua estate all'interno di Estatissima, grazie al nostro pubblico sempre più numeroso ad ascoltare questi appuntamenti davvero interessanti. Oggi parliamo tra l'altro di una delle cose che amiamo tutti noi fare e scoprirete tra poco che cos'è. Ciao Chiara, bentrovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Insieme alla dottoressa Boscaro oggi parliamo dell'aperitivo intelligente.
1: L'aperitivo è la trappola glicemica dell'estate. Spritz, patatine, pizzette, focacce sono un concentrato di zuccheri e carboidrati raffinati. Consumare questi alimenti a stomaco vuoto provoca un'impennata dell'insulina, l'ormone che ordina al corpo di immagazzinare grassi e che, poco dopo, ci fa sentire una fame incontrollabile per la cena. Esiste però una strategia intelligente per godersi il buffet senza danni: l'ordine di consumo. Iniziare con qualche mandorlo, delle verdure in pinsimonio prima di toccare i carboidrati crea un cuscinetto di grassi e fibre nello stomaco. Questo rallenta l'ingresso degli zuccheri nel sangue, mantenendo la glicemia stabile e permettendoci di arrivare a cena lucidi e sazi, evitando quell'effetto di spostatezza e gonfiore tipico dei post aperitivo, troppo ricchi di farine bianche.
0: Qual è, Chiara, il drink meno dannoso da ordinare e qual è la sequenza esatta per gli stuzzichini da seguire, insomma, per non rompere il metabolismo prima della cena?
1: La regola d'oro è: le proteine e i grassi buoni vanno sempre per primi. Se vedete dei cubetti di parmigiano, delle olive, meglio ancora del pesce crudo o del prosciutto, iniziate da lì. Solo dopo aver mangiato questi freni potete concedervi un pezzetto di focaccia o una pizzetta. Per quanto riguarda il bere, il nemico giurato non è solo l'alcol, ma lo zucchero dei cocktail analcolici. Gli spritz e i cocktail fruttati sono bombe di zucchero. La scelta più intelligente? Un calice di vino bianco secco o una bollicina, oppure una bevanda zero o una spremuta o un estratto. L'alcol a stomaco vuoto come benzina sul fuoco, vi fa perdere il controllo di quello che mangiate e vi disidrata. Se invece alternate ogni sorso di drink a un sorso d'acqua e mangiate prima le proteine, noterete una differenza enorme. Non avrete quella fame chimica che vi spinge a mangiare un piatto di pasta enorme alle 10 di sera e vi sveglierete il giorno dopo senza quel senso di pesantezza alla testa e agli occhi, tipico degli eccessi di zucchero.
0: Grazie alla nostra Chiara, che ritorna con noi la settimana prossima, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, buon'estate.

E anche la puntata di questo agosto, il nostro viaggio, insomma, di estatissima, volge al termine tra note e parole. Sapevate che ogni stella ha una storia antica che aspetta di essere letta? Guardare il cielo ci ricorda quanto sia vasto e meraviglioso il nostro mondo. E allora, mi raccomando, pensiamoci sempre a quanto l'universo è qualcosa di straordinario e noi che lo popoliamo dobbiamo averne rispetto, prima di tutto del nostro pianeta e poi dell'universo tutto, devo dire. Andate sul sito estatissima.it per riascoltare le interviste andate in onda oggi. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata con le nostre altre trasmissioni e vi rimandiamo, chiaramente puntuali più che mai, all'appuntamento invece con la nostra trasmissione sempre qui sulla stessa radio e alla stessa ora. Un abbraccio.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: su questa canzone. No, ma allora sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse ti senti tutta quanta la timbrica, eccetera eccetera. Ben arrivati, mondo infame. No, mondo infame, in effetti, quel casino che c'è, mamma, ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata. Io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè, no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio, nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei, ripeti, sei andato a fare il bidet, allora, la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, al sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop, eccoli qua, ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy a tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì, vicino, vicino a Francoforte.
0: Senta, per farti capire,
2: la cascata, per lui forse tirando la catenella del cesso c'è la cascata d'acqua, gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare
2: sembra
0: bene.
2: Poi un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro tropelli, si è tagliati i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece,
1: ragazzi,
2: di tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, vabbè, ascolta, per leggere il premato ce l'ha lui, perché o no. Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
3: che cazzo?
0: Io,
3: no.
0: Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? E poi io, allora, io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera, e lui registra tutto, lo stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ma ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo. Mi registra anche tutte, anche fuori onda, questo è il bello.
2: Anche le pernacchie, anche quelle.
0: Tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: Ciu-ciu-ciu.
1: E pensare che questa non l'avevamo mai usata, è vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai messo, anche perché poi anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato. Ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera, eccetera, Brian. Invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo, è giusto, ma che va ora in onda? Non è questo, sei un cretino, sei emozionato. Ma sì, condotto da chi? Ripeti? Sì, ma quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione in questa puntata di Dolce Alice Live, mi sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande, però
2: ragazzi.
1: Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne, bravo.
3: Ecco, non fa come te.
1: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è una cazzata che vabbè. Che dal 79 che non rivede una donna nuda.
3: Dal 79.
1: Nuda. Dal 79 che non rivede una
3: donna. Della preistoria, allora.
1: Certo, ormai mi dispiace, ma ho perso l'abitudine. Allora,
3: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans, là,
2: mi
3: sai
2: è cascato,
3: quanto
2: mi è cascato mezzo baffo pure, vedi?
1: Allora, in questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere. In questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
2: Saranno delle novità sicuramente.
1: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi se non vado errato che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
2: sarà il meglio di
1: sceglieremo le trasmissioni quelle.
3: Intanto è passato già un anno, mamma mia.
1: Hai capito.
3: Il tempo passa e tanto tempo
1: se ne va, più bambina.
3: No, si invecchia.
1: Si invecchia, è vero, più invecchia. No! E là! Charlie Dor, Wanting the Wonder, volume 4 per questo brano.

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, bassi, qualsiasi emittente telefonica. Quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, no, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, no, dovete pensare che non è che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in
1: Diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora alle terre Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok? 2 o 3 giorni di riposo. Ti ricordi, Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, quella è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live.
0: E con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali. Sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live. Ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante. E ti senti
2: e ti ascolti,
0: è un'emozione. poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su, ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia, che c'è? Sono le vampate della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Le caldaie,
2: la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda un po' se dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia. Mamma mia, ha girato il foglio. Il foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado.
1: No, è per mandarti a quel paese. Ecco. Sì,
0: c'è scritto Max vaffanculo.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.maxbelle.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche a proposito che trasmettono Dolce Alice Live.
1: Vai. Sì, comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
1: Tu hai ricevuto messaggi, me ne ricevi, non li leggi mai.
2: Certo che sì,
0: certo, ma
2: non l'hai ascoltato la settimana scorsa?
1: No, tanto io non l'ho ascoltato di più perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non scrivono, si adattano alla trasmissione, disgraziati.
1: Allora, prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348-349-1141.
3: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
0: Vai, dai, vabbè. Ma ci posso fare io queste cose qui? Vale.

0: Ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? Lo so. Avevano tante no, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era un 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
1: Sono qui.
0: Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
2: Sì, abbiamo il bar, sì.
0: Si porta dietro le cose. Hai una notiziola, Patti, oppure?
2: Sì, ce l'ho.
0: Vai.
2: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, eh? Mm-hmm. Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
0: Cioè, perché questa cosa?
2: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, mm-hmm. c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
0: Ah,
2: e
1: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri
2: strada. Hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
0: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
1: Bravo, esatto.
2: Infatti un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario.
1: Vuoto, però.
2: All'orario previsto per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia.
0: Sì.
2: Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
0: certo,
2: in stazione a terra.
0: Per forza.
2: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto.
0: Sì.
2: Però vuoto.
0: È un cretino. Sono dei cretini. Quando fanno quelle cose non si può dire altro. Si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, salutare una. No, non posso farla ancora. No, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda casa della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici, non sa chi abita in Puglia.
2: Sì, io lo so che abita in Puglia.
0: Chi abita?
1: Non tu, Patrizia.
0: No, Patrizia.
2: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
0: Lo so, dillo a me. dillo che ce ne sono.
2: Poi in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
0: Sì.
2: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
0: Saluto Massard,
2: Albino
0: che è Albano più piccolo
2: che
0: e biondo. Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire.
2: Abbiamo imparato da te.
1: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
0: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
1: I love you.
2: No, I love you. Ili.
0: Come?
2: Ili.
0: I love you.
1: I love you.
2: No, però c'è l'abbreviativo che si dice Ili.
0: Sì, l'abbreviativo di stampa. Allora, Climax Blue.
2: Niente, ti devi aggiornare.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia? Senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche il classico vaffa, che è bellissimo, riempie la bocca,
1: what
0: ma vaffa,
1: what the fuck.
0: Dobbiamo...
1: In inglese è what the fuck,
0: sì.
1: Ma comunque ti amo, se sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero,
0: te quiero. Ma poi io credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente hai detto te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in Thailand.
1: In giapponese non lo so, in giapponese
0: sarà
2: Max, gradisci un caffè?
0: Mamma mia. Perché negli... allora fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè tu consiglio
1: dica,
0: no, perché non si danno consigli, ma un suggerimento: togligli tutte
1: che
0: le
1: cosa?
0: Password delle carte di credito, le carte di tutto il resto, perché se no ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca. Ma vabbè.
1: No,
0: allora
1: tranquillo.
2: Ma che dici? No. Vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui non so se lui ci vede, io lui non lo vedo, di essere bloccata la camera.
0: Un'altra volta, quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè,
1: adesso
0: è luce fu. Sono arrivato
1: vedi,
0: io.
2: Un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela mettitela
1: come
0: il
1: diceva
0: cuore.
1: Il grande. Come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ecco, comunque, detto questo, cari miei, abbiamo scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Song for You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: No, un anno fa no. Due anni fa
0: ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente.

0: Allora, cominciare.
1: Allora, Max, senti.
0: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo.
0: Fa.
1: Poco fa. Ah, quella del va a quel paese, anche in inglese, what the fuck.
0: Sì, vabbè, allora,
1: siccome io ti ho detto, chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
0: No,
1: ti amo in giapponese si dice, si pronuncia Aishireturu? Turu, sì.
0: Sti giapponesi.
1: Però si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente Daisuki desu.
0: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno, questa, eh.
1: Ma veramente, guarda, non è una cosa che io mi sto inventando io, eh.
0: No, ma Daisuki è già tanta roba. Va bene.
2: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì, non me lo ricordo.
2: Suika,
1: vero? Suika, è melone. Sì, Suika.
0: È bellissimo.
1: Una volta
0: Suika è bellissimo.
1: Sì, veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
0: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP internazionali e nazionali, cantanti, attori,
0: sì.
1: Tutto e di più.
2: E
1: Fiorello,
2: anguria.
1: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo, il padrone di questa gelateria era ospite nella trasmissione di Fiorello,
0: sì.
1: E lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
2: dei gelati
1: in diverse lingue, in modo che i turisti
2: gusto di melone si dice suika. E Fiorello ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone perché
1: dire suika.
0: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
3: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
0: No,
1: c'è cascata la birra di sopra.
0: No.
2: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
0: Spero che sia un. Ecco una battuta.
1: Le coronarie ti sono saltate.
0: No, perché poi costano un sacco,
2: Brian,
0: di soldi.
2: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
0: Hai detto giù.
1: Ma comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa, non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
2: Un mostro sacro. Allora,
1: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché nel altrimenti non.
0: Buono.
1: Sì, lo so, ma lo so. Però comunque avevi visto, intravisto il potenziale.
0: Ma intravisto,
2: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via, questa non mi molla più il microfono.
0: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta? Ah, ecco. Grazie.

0: Super Ace è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70. Hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali. Mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora. Vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile successo sempre in Italia a Carsoli oppure Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Dai, questo è un dilemma, in quel posto.
2: Va bene. Allora, un ragazzo in occasione del compleanno della sua ragazza compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Ah, milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare fatta? Il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza
0: normale.
2: Dire niente, certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Si arriva a pappare con un altro.
2: Infatti dice, ma ora che c'entra questo, che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato perché dice, no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché
0: è aperto perché il giudice ha detto è un regalo. Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica,
0: lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
1: Diciamolo come sono.
0: Dai, ti amo amore e poi arriva
2: dal succuso, gliel'aveva detto in giapponese,
0: sì.
1: Sicuramente
0: Sushiku.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano probabilmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi non conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia ha preso il caffè, sistemato tutto, è fatto tutto?
1: Sì, sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, bene, bene, sono contento. Il bidet è fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina, sì,
0: stamattina. Una volta
1: tu
0: al giorno.
1: Fatto.
0: Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Che c'è?
1: Faccio
0: che...
1: la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Tu? E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Che toglievi i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Okay. Non ti arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. È importante che quel mixer lì funzioni. Allora, ti hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice
1: Live. C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: siamo andati a pescare gli ebrei. Lo devo dire com'è. In televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone e io ho detto va dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, mando.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché
2: più collaborazione.
0: No, bello, va bene, no, ma poi si va a gusti, no, magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente non è ancora ora. Di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito, ma scordatelo veramente, guarda, ma no, ora stai lì, anzi vai a fare il caffè che non fai una minchia, e allora fallo. Ok, ecco, fai una cosa. Giralo con la

0: un Donald Byrd un po' strano, ma anche no, abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: se vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. Per Dolce Alice Live, è troppo giovane.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Scusa, che anno è?
1: Qualcosa di carino, fantastico.
0: Sì.
2: Allora.
0: Se mai lo mandiamo. Allora.
2: Ti do la notizia. Allora.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro,
0: sì.
2: Sei curioso di sapere come va a finire, oppure lo leggi
0: come va a finire?
2: Dopo, la fine, cioè ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, se leggere Max?
1: Credo di sì, poi non lo so.
0: No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no! Dov'è il gusto? Punto. Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di

0: il lato oscuro
1: allora
0: della,
1: lui che
0: di
1: faceva
0: internet.
1: c'era ad esempio un film che doveva uscire e lui, e lui già
2: spulciava tutto
1: che deve
2: fuori
1: uscire,
2: non
1: il film
2: si
1: che
2: fa...
1: deve uscire ad esempio ancora fra un anno, già lui diceva quello,
2: le
1: che
2: scene del film, film e non si
0: perché
2: fa,
0: andava
2: non si
0: sul
2: fa,
0: lato oscuro di internet, no, sapete che c'è
1: sì, il
0: dark,
1: il mercato
0: side,
1: nero,
0: no,
1: il mercato nero,
0: dark side.
1: Sì,
2: e allora che si va di Bruno Mars e poi Loris Markkinen, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
2: mandiamo, allora mando.
0: Vai.

0: Sono bravi. Just One More Dance, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé. Fantastico.
1: Capito. Due cretini, hai detto. Due personaggi meravigliosi. Due
0: fantastico brano, sì.
1: Loris, sei pronto? Ci sei?
0: Vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due? Perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok. Ah, no. Dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma mia. Che angoscia che vi fate in coppia.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 13:33.

Moving on Hard Direction dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense, attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson. La band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction. La firma è People's Choice.

0: Moving It, Moving It High Direction, People's Choice. Il genere è funky disco soul. L'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People's Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Fuori, fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè, devo fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale. Bravissimo.
0: No, ma neanche lui ha capito quel che ha detto. Ma che glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo, vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Art Wind and Fire.
0: Sono gli Art Wind and
1: la
0: Fire.
1: La band di Phil Bailey.
0: Bravo. Allora, pensa che gli Art Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno. Ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ne...
2: ce ne ho ancora una piccola lampo questa
0: lo so è lapo, allora, lapo?
2: Lampo,
0: no. Ah, capito, notizia, lapo
2: è piccolina, è corta però fa
0: come te.
2: Sì, una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta,
2: una
0: puoi...
2: sposa.
0: Ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però...
0: dai.
2: Ecco, allora, durante il prima di celebrare il matrimonio,
0: sì,
2: la sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore. E le, figurate che le grida si sentivano fino a, dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: È troppo forte questa,
0: in effetti le pecore smarrite, ci sta
1: e lui l'ha raccolta
0: la pecorella. Allora, detto che la pecora anche questa,
2: no, male lingue dicevano,
0: sì, lo so io dove

0: Philadelphia Sound, chiaramente insomma, soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata.
1: Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, volevo voglio fare un regalo, voglio fare un regalo a una a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano. Sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme. Io la do una notiziola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione. Lei fa altre cose, lei presenta,
1: l'abbiamo anche intervistata Elena Presti.
0: Sì, è vero, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva, anche io sarò ospite della sua trasmissione in tre. Sì, ok, perché Canale Italia, Bomb Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissima trasmissione. Brian, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo. Io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, non l'ho ancora sentito.

0: Manuel Benitez, detto il cordobés. È venuta così, così.
1: Che poi Elena è brava.
0: Ma la chitarra è ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista, anche perché poi se vado errato c'è di mezzo anche Gianni Gandhi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo. Un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18. Immaginatevi voi 8 ore di avanti. Chuck si gira, box, no,
1: in mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, no, di tutto e di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, ma, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di no, ecco, tutte cose così, no,
1: non ti portare le in-ear, perché guarda che i phone, no, dall'altra parte bombarda di parole, fai così. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo, noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo, noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico, la televisione è tutt'altra cosa,
1: tutt'altra, hai capito? Storia,
0: tutto il pubblico, eccetera, però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella. Non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: tutta la squadra,
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: 90 di brano, anche questo 1981, strano perché insomma a quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, alla gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero. Da parte della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa. Quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica del Brian House. Bravo
1: Brian, aggiusta il mixer, se no
0: la testata.
2: Non rompere il mix, no, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava, anzi dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il allora, che perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva.
1: Ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà.
0: Assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti.
2: Vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: mentre ci ascoltate, alzate la gondella e via. Allora, se ha la gondella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
1: questa è per chiudere in bellezza
0: le nostre stupide

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Uncle Tech. From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM nauti radio Algo Day.
4: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / LT Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
6: Ciao!
5: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu così siamo tranquilli.
6: Il mio gigolò,
5: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
6: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
5: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci hanno detto che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
6: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico,

0: pubblico ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
1: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolo.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì, è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci, perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo esaminato la sua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata. Io che vengo da Ca' Foscari, perché ho fatto giapponese, di cose così per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato la pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringrazio ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/Alti Radio, Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

0: Shouty Radio.
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si acc-

0: La vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio, nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente. Sì. Come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella
0: è come
1: identità,
0: se ci fosse
1: quindi
0: già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più. È come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio. Perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente. Però noto che c'è una grande consapevolezza, soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, buon ascolto.
2: Ora so che crollerò

la versione remix del singolo di Anita Brightfly, già presentata, tra l'altro è stata nostra ospite anche per parlarci di questa ennesima produzione che si intitola Let Me. Ebbene, è uscita la versione remix, la riascoltiamo qui a Ora Musica. Anita Brightfly, novità della settimana.

Versione remix di Let Me, Anita Brightfly, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica. Spazio adesso a Carlo Audino. Il sole muore piano.

chiude con questo sax che mi riporta un po' ai tempi della rotonda sul mare, di quelle cose lì, il singolo di Carlo Audino, Restami addosso, tra le novità di Ora Musica.

0: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: La vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri,

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: È il ritmo tropical, il singolo di Ja con Soy Daniel, novità di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi l'angolo dei ricordi ci riporta nel 1990, produzione italiana che ha ottenuto un enorme successo un po' in tutta Europa. Double D, Found Love.

Oh, yeah. Double D oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, Dani Losito con questa produzione che è stata veramente un successo incredibile, degna di rientrare nelle varie compilation dei grandi classici della musica degli anni 90, insieme a tantissime altre produzioni italiane che in quegli anni dominavano la scena, un po' come è stato negli anni 80. A Ora Musica si ritorna a parlare delle nostre promozioni. Ecco, Fabio Martorana, sono felice di farti sapere. Yeah,

Paola Peroni, DJ e producer, con il suo nuovo singolo Nudisco Funk, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso ad Ascanio con 100.000 modi.

0: Ascanio, 100.000 modi è il titolo del suo singolo, ce lo ha raccontato lui stesso visto che è stato nostro ospite qui a Ora Musica. E adesso spazio a Denise, piacevole voce femminile in programmazione con questa canzone che è Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo che forma questa vita se la guardi dietro un vetro. Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

crescere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. E tu mi chiedi che forma hanno le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

0: insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: A Radio TV Lio Web, la scelta vincente.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: ricordi.
1: 1994, oggi vi riporto in quell'anno con una delle canzoni più belle dal repertorio di Mario Venuti, Fortuna.

meraviglia fortuna di Mario Venuti ci ha riportato nel 1994, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. C'è anche una bella versione bossa con Ana Flora di questo brano, e poi c'è anche una versione che lui ha fatto nel periodo del lockdown, che chiama la versione stanza da letto, perché è solo chitarra e voce, registrata appunto durante il lockdown nella sua stanza da letto. Ricordo d'aver fatto in quell'occasione con lui una bellissima chiacchierata.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigoli Activity, con te sempre.

0: gamba dondola.
1: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
2: Ben ritrovati amici, rimanete lì, nuovo appuntamento con Zona Rock che come al solito parte così.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock. Zona Rock. Zona Rock.

visto che siamo nel periodo più freddo dell'anno, e allora è giusto un po' movimentare quello che è il momento che stiamo passando. Ben ritrovati amici, come al solito dicevo è un nuovo inizio, no? Un nuovo appuntamento di Zona Rock che si apre con questo disco dei Supergrass dal titolo All Right, sperando che magari, no, visto dicevo che c'è che siamo nel periodo più freddo dell'anno, magari riusciamo un po' a riscaldarci con la buona musica rock e pop rock e classic rock di Zona Rock, perché quando arriva questo giorno della settimana sulla nostra radio è il momento di girare un po' su questo genere di musica, come facciamo al solito. Altri 55 minuti ci aspettano, quindi mettetevi comodi, perché come dico sempre, certe cose le ascolti solo su Zona Rock.

voi li ricordate i Super B? Perché sono stati un gruppo pop rock che nacque nel 1998, finirono di suonare nel 2001 e sono famosi.

tantissimi per questa amore disperato, questa cover di Nada che uscì proprio nel 1998. C'è anche un bellissimo video da andare a vedere su YouTube che li ritrae dentro un distributore di benzina di notte. Se fate un salto su YouTube lo potete andare a vedere. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, come dico io sempre, sparsi in questo pazzo mondo. Questo è il momento di Zona Rock, dicevamo, il momento di viaggiare qua e là nella musica pop rock, i classici di sempre ma anche le nuove hits, ma soprattutto la macchina del tempo, perché già l'abbiamo uscita fuori, no? Andando nel 1998 con i Super B, ma durante questo appuntamento ovviamente la utilizzeremo ancora. Andremo nel nuovo millennio ma anche e soprattutto nel vecchio millennio. Adesso ce ne andiamo nel 2006, perché ci sono i grandi e unici Muse.

0: dai che ci riusciamo, no? A riscaldarci un po'. La musica dei Muse, Supermassive Black Hole, che nel 2006 è andato fortissimo, ma tutt'oggi ancora, no? Va fortissimo. Uscito il 19 giugno del 2006, sentite un po' che roba. Nel Regno Unito più di 600.000 copie vendute, negli Stati Uniti più di 1 milione di copie vendute, poi anche in Italia niente male, perché hanno venduto fino al 2009 359.000 copie. Niente male per questo gruppo che spesso e volentieri ci piace includere nelle playlist di Zona Rock. Invece adesso tenetevi forte, perché sentite un po' che roba che ho preparato per voi.
1: Hard and loud. The best hard and heavy music.

0: sono sicuro che se siete amanti delle sitcom, dite la verità, cosa facevate tra il 1994 e il 2004? Perché dicevo, se siete amanti delle sitcom, allora questo disco dei The Rembrandts del 1994 di sicuro ricorderete che è la sigla della sitcom statunitense Friends, che in Italia è andata in onda dal 1994 al 2004. Per questo vi chiedevo cosa facevate in questo decennio. È stata una sitcom di grande popolarità per chi a quel tempo era teenagers come me. Non dico di aver visto tutte le puntate, ma quasi tutte. Poi vi do una piccola info, perché se andate nelle piattaforme digitali tipo Netflix o Amazon Prime, allora se siete amanti di questa sitcom potete andare a rivederla, perché la trovate anche lì. Questo disco, che divenne famoso proprio perché diventò la sigla di questa serie TV, all'epoca si chiamavano sitcom, oggi si chiamano serie TV, pensate che riuscì a vincere anche il disco di platino in Norvegia e ovviamente negli Stati Uniti, perché i The Rembrandts sono un gruppo statunitense. Velocemente, come facciamo al solito, vi do i contatti giusti per rimanere con noi, perché ancora non lo abbiamo fatto. Ovviamente dovete venire sul nostro sito internet, perché lì ci trovate anche le applicazioni per Android e iOS della nostra radio. Potete un po' curiosare su quello che succede sulla nostra radio, ma se siete amanti di Zona Rock, allora dovete venire sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate anche la chat per poter stare con noi. Lo dico sempre ogni inizio di appuntamento di Zona Rock: se avete voglia potete venire lì. E poi in chiusura c'è anche l'indirizzo email di Zona Rock, freezonarock@gmail.com.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

la musica italiana dei Negrit su Zona Rock di questa settimana. 1994 è la data che porta proprio, non è la data di uscita di questo disco, ma è il momento in cui nei primi anni 90 i Negrit scoppiano come band di successo, perché formatasi nella fine degli anni 80, poi negli anni 90 quando fecero anche la colonna sonora di Tre Uomini e Una Gamba, no? Ricordate? Fine anni 90, lì proprio il successo diventò nazionale. Adesso, dopo oltre 20 anni, sono una delle band, ovviamente stiamo parlando di rock, più importanti della musica italiana. Adesso vanno molto i Maneskin, ma anche i Negrit hanno fatto tanto per quel che riguarda la musica rock italiana di successo. Che ne dite invece, cari amici miei, di andare a fare un salto negli anni 80? Perché negli anni 80 ancora non ci siamo andati e io ho scelto una bellissima canzone che non ascoltiamo un po' da un po' di tempo, un successo negli anni 80. I più attempati la riconosceranno. Adesso ci

0: Abbiamo fatto il giro di boa, cari amici miei. Parte la seconda mezz'ora insieme, che vede sempre come protagonista la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, senza nessuno che vi rompe le scatole, che come al solito parte sempre così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Three Sequence. Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Zona Rock. Zona Rock.

la voce inconfondibile di ovviamente John Lennon, no? Perché questo Instant Karma è uno di quei singoli che bisogna per forza mantenere nelle nostre playlist. C'è un piccolo aneddoto di questa canzone che mi piace raccontarvi, perché è stata scritta a Londra e registrata nell'arco di una giornata negli studi di Abbey Road il 27 gennaio del 1970 e, pensate, pubblicata solo 10 giorni dopo, con Lennon che una volta, no, c'è una piccola aneddoto da raccontare, perché si vantò di averla scritta a colazione, registrata a pranzo ed editata per cena, anche se questo ovviamente è una esagerazione. Fatto sta che Instant Karma è stata una delle canzoni più veloci che John Lennon abbia mai scritto, ma forse che è anche, no, la canzone che sancì un po' la fine dei Beatles, segnò la fine dei Beatles e il vero inizio della sua carriera da solista, perché da lì a poco i Beatles si sciolsero e iniziò la carriera da solista di John Lennon. 1970, tondo tondo, sono passati tanti anni, ma ancora questa è una canzone che ci piace riascoltare e fa piacere anche tenerla nelle proprie playlist, ovviamente rigorosamente rock, perché da queste parti, cari amici miei, si suona solo la musica rock di tutti i tempi, come vedete, no? Non togliamo nulla a quello che sono le playlist di Zona Rock. Vi porto sul finire ancora avanti nella musica, perché adesso è Liam Gallagher.

e se abbiamo bisogno di, come dire, riscaldarci, no? Perché siamo nel periodo più freddo dell'anno, Liam Gallagher, Wall of Glass, è una di quelle canzoni che facilmente può riscaldarci. Visto la tipologia di riff che contiene, siamo arrivati quasi quasi alla fine di questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Veloce, andiamo spediti per la nostra meta. Non vi ho ricordato invece di venire nel nostro profilo Instagram di Zona Rock, basta cercare Free Zona Rock, che lì si apre tutto un mondo di copertine, perché io ho appena postato la copertina degli anni 70, del 1970, come dicevamo prima, di John Lennon e Instant Karma. Aspettiamo ovviamente i vostri like, quindi andate lì su Instagram freezonarock@gmail.com, anche questo è il sito e l'indirizzo email che dovete utilizzare per fare le vostre playlist e includerle in quello che è Zona Rock. Ci piace includere i vostri dischi del cuore. Intanto i Nickelback.

0: inutile dire che è una delle mie preferite, Home dei Nickelback. Che lo dica a fare, sono tutte mie preferite, io non faccio testo, però lascio a voi, come dire, l'ultima parola, no? Se i Nickelback valgono tanto, no? Penso proprio di sì, fatecelo sapere. Come dicevo prima anche su Instagram, noi cari amici miei siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi, vi lascio con l'ultima che mi son tenuto proprio per l'ultimo, per salutarvi. Come al solito Zona Rock ritorna la prossima settimana, puntuale più che mai. Voi invece rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock. La storia continua.

0: Bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
3: per il piacere di ascoltare.
4: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
5: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
6: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
7: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
8: Ben ritrovati a voi tutti amici di Pantarei. Eccoci qua pronti per una nuova puntata di Pantarei, fra gossip, informazione varia, sport e tutto quello che può procurarci di nuovi amici. In regia audio abbiamo Pio Negri, Michela Migliore in redazione, il music designer Jenny Sammaco. Io sono Corrado Di Martino, ancora di nuovo vi rinnovo il bentornato. E siamo così arrivati a febbraio 2026. Vediamo un po' nel 2026 quali abitudini potremo mantenere e quali dovremo lasciare, spariranno per sempre. Ecco cosa ci aspetta in questo 2026. Noi viviamo in un'epoca in cui l'invecchiamento delle cose corre e non riguarda più solo i prodotti, ma anche, come dire, le abitudini, i modi, le maniere, la maniera di vivere. La velocità dell'innovazione tecnologica sta ridefinendo completamente ciò che consideriamo normale, quotidiano. Oggetti che ci hanno accompagnato per decenni e gesti che compiamo quasi in automatico sono già sulla lista delle cose che via via si estingueranno. Il 2026 sarà un anno di svolta per molte tecnologie e sistemi ormai considerati già antiquati. Alcuni cambieranno senza troppi clamori, quindi in maniera placida, molto pacata, molto calma. Altri saranno sostituiti da soluzioni più rapide. E noi adesso, piano piano, vedremo quali sono queste cose che ci, o queste abitudini che ci abbandoneranno piano piano nel 2026. Ma adesso è il momento, prima ancora, della musica di Pantarei.

dicevamo, insomma, sarà la necessità di evolversi che darà spinta alle nuove generazioni. Sarà un addio definitivo? In molti casi sì, perché quando un'intera società cambia approccio difficilmente si torna indietro. Ecco allora le 10 cose destinate a scomparire. Vi avevo già anticipato questo elenco che fra poco vado a leggervi. Il mondo digitale, l'intelligenza artificiale ci costringerà a dire addio a determinati oggetti. Il denaro contante, ad esempio, la rivoluzione digitale nei pagamenti è ormai una vera e propria realtà. Sempre più persone usano lo smartphone, lo smartwatch e i dispositivi biometrici per acquistare beni e servizi. Il contante, già in forte declino, rischia di diventare un retaggio del passato. Tirare fuori una moneta da 10 euro ci caratterizzerà come obsoleti, come vecchi. La password, molto probabilmente l'era delle password sta per finire, è definitivamente in via di sparizione. Dalle impronte digitali al riconoscimento facciale, i sistemi biometrici stanno prendendo il sopravvento, per cui le password, che sono vulnerabili, facili da dimenticare e soggette ad attacchi informatici, saranno messe nel cestino dei rifiuti. L'autenticazione senza password sarà presto lo standard per accedere ai dispositivi e ai servizi online, e sarà una buona cosa, sempre che con l'intelligenza artificiale non si creino dei posticci dannosi.

Rimanendo sempre nell'ambito dei dati biometrici, anche le chiavi fisiche, quelle fatte di metallo, quindi portachiavi, serrature, eccetera, eccetera, lasceranno il posto ai smart lock e sensori biometrici. Già oggi molte abitazioni si aprono con un'app. Gli occhiali da vista fra lenti a contatto intelligenti, colliri nanotecnologici e terapie geniche aprono un nuovo mondo per la correzione visiva. Le code agli aeroporti, controlli passaporti, sicurezza in barco diventeranno processi automatizzati con l'intelligenza artificiale e il riconoscimento facciale sarà molto più semplice farsi identificare e quindi accedere ai servizi aeroportuali. I parchimetri, per esempio, anche i parchimetri non ci sarà più bisogno di infilare monete o scaricare app per pagare la sosta. Telecamere e sensori rileveranno la targa e addebiteranno direttamente sul conto corrente dell'automobilista il costo del parcheggio. Carica batterie tradizionali, la ricarica over the air OTA sarà la vera rivoluzione. Niente più cavi o pad. In pratica si potrà ricevere energia elettrica, energia per i propri cellulari, per i propri smartphone o smartwatch attraverso il wifi. Gli hard disk di grandi dimensioni spariranno anche loro. Lo spazio fisico per l'archiviazione non sarà più un problema. Il cloud storage, sempre più capillare a basso costo, farà scomparire i dischi rigidi. Cioè potremo mandare i nostri dati su un cloud, cioè una nuvola esterna al nostro PC, che conserverà i nostri dati. Ma chissà fino a che punto questi dati saranno salvaguardati e se davvero il sistema sarà affidabile. Anche il telecomando sparirà, smartphone e comandi vocali saranno i nuovi padroni di casa e quindi spariranno anche i documenti cartacei. Nonostante la resistenza di alcune istituzioni, la smaterializzazione è inarrestabile. Patenti, tessere sanitarie, certificato e tutto il resto diventerà digitale, tutto digitale, consultabile via app, tramite riconoscimento personale biometrico.

0: Allora, rivoluzione digitale, riconoscimento biometrico, ma io credo che continueremo a vedere in alcune città del sud l'asinello che traina il carretto con la frutta. E soprattutto un'altra cosa, al parcheggiatore abusivo non si darà più la monetina, dovrà dotarsi di un lettore CAD.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Radio Tigullio. Fallen Dreams.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Seconda parte di Pantarei, in genere la parte in cui ci occupiamo di Dino, Donaldino Trump. Però adesso andiamo a guardare un po' i sovranisti di casa nostra. E mi riferisco a Vannacci, il generale Vannacci. Vannacci contro tutti. Dopo essere uscito dalla Lega, ha querelato il Corriere della Sera. L'ex generale, fan della decima massa, smentisce l'articolo di Verderami in cui viene scritto che prima di lasciare il Carroccio, Vannacci avrebbe brigato con Renzi per azzoppare la Meloni. Vannacci ha detto: ho dato mandato al mio avvocato per tutelare la mia persona nei confronti del giornale. È una storia falsa e infondata. Il capogruppo della Lega, invece, capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, ha detto: l'addio di Vannacci? Lo prendo col sorriso. Loro si divertono, loro si sono divertiti, si divertono. E Vannacci niente, ha querelato il Corriere della Sera. L'istanza di mediazione è stata già depositata presso il competente organismo di mediazione territoriale e ha detto: non mi fermo qui, non mi spavento, io vado avanti. Lo ha scritto sui social. Roberto Vannacci contro tutti. Ha contestato in pratica la diceria o il presunto sospetto del Corriere della Sera che lo vedrebbe a complottare in accordi segreti con Matteo Renzi proprio per azzoppare la Meloni. Cioè, in pratica la Meloni potrebbe perdere con la fuoriuscita di Vannacci dalla Lega quel 2,5%. Ma Robertino ripete: è una storia completamente falsa e infondata. Mai incontrato Renzi in alcun circolo romano, per nessun tipo di accordo, mai fatto alcun accordo con Renzi. Oh, però è uscito dalla Lega, ormai ha lasciato la Lega, ha lasciato Salvini. È un tradimento? Non lo so.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Però capita, come nei grandi amori, tradirsi o essere traditi, e ce lo dice anche Gianluca Grignani in questa canzone, Le mie parole.

con Gianluca Grignani e questa canzone che parlava di tradimento, vi informo che Roberto Vannacci non è più membro del gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento Europeo, la formazione che ospitava oltre alla Lega il Rassemblement National di Marine Le Pen, la quale ha tratto davvero un sospiro di sollievo perché non condivideva le posizioni troppo estreme di Roberto Vannacci. La decisione segue il suo abbandono della Lega, rendendo la sua permanenza ovviamente incompatibile con la struttura politica del gruppo. Insomma, se lo sono tolti dai piedi. Quando ce lo toglieremo noi? Non lo so. Vedremo, chi vivrà vedrà.

ed era Ivano Fossati con Che sarà, che sarà. E chi lo sa? Comunque, i guai a destra non finiscono, non finiscono mai. Capita spesso quando sei al potere. L'ex sindaco della società di Daniela Santanchè parla di pressioni ricevute dalla Santanchè proprio per condizionare la quotazione del titolo e le eventuali valutazioni sul mercato. Ma dopo aver fatto il nome della pitonessa, il test non ha dato risposte precise alle domande dei giudici e degli avvocati, diciamo, a riguardo. Nel procedimento la ministra del turismo, assieme ad altre 15 persone, è imputata per falso in bilancio per la società Visibilia. Gianfranco Vitulo ha detto proprio: ero stufo di fare dissenting opinion, cioè di essere l'unica pecora nera, l'unica persona che si opponesse ai diktat di Daniela Santanchè. Sembrava quasi fossi un folle, e questo non mi andava giù. E insomma, ci sono dei ribollimenti nel caso Visibilia. Musica. Mm-hmm.

0: modestissimo intervallo, poi torno di nuovo con voi con la trilogia di Pantarei, naturalmente.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Bene, bene, come detto, eccoci qua, siamo pronti per la trilogia di Pantarei, una nuova trilogia per questa settimana. Vi parleremo di una band italiana fondata nel 1989 da Federico Zampaglione, che in pratica è il rappresentante essenziale dell'anima di una band che non ha mai poi trovato una composizione fissa. Già dagli anni 90 hanno iniziato a pubblicare Tiro Mancino, per esempio, con la Y nel 1992. E

mentre camminiamo tra negozi e case, io e te, tanto il resto è tutto un cinema di scuse.

0: Tantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Dopo la famosissima Finché ti va, adesso due destini ancora, il tiro mancino.

0: lei e sai dove sei.
1: Ed era questa la descrizione di Un attimo ancora, Tiro Mancino, e vorrei continuare con Piccoli miracoli.

0: Termina qui allora con Piccoli Miracoli la trilogia di questa settimana. L'appuntamento è fra poco, fra qualche istante, con la quarta parte di Pantarei. Stay with us, please.
1: Pantarei? Pantarei. Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio...
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: Ed eccomi di ritorno. Il Natale, dicevamo, no? Ne parlavamo proprio poco fa. Il Natale ha la capacità di restituirci, insomma, anche brevemente, per appena un attimo, lo sguardo dell'infanzia, le luci, i profumi, le attese. Tutto ci ricorda che un tempo credevamo nei miracoli senza riserve, no? Credevamo nella pace, nel Natale, nella bontà. E poi c'erano i giochi in casa, si giocava a tombola, si giocava a carte, e c'erano le cose del Natale, tutte le famiglie si riunivano, i nonni, gli zii, insomma era una bellissima festa. E anche oggi il Natale deve essere un'occasione per recuperare un po' di quella meraviglia, non per ingenuo romanticismo, ma per ricordarci che la vita è più ricca quando lasciamo una porta aperta allo stupore, alla meraviglia. Ecco, il Natale è meraviglia.
4: Got a bag.

E allora io direi di prendere il Natale come una promessa, la promessa che il nuovo anno possa essere più leggero, più giusto, più pieno, che ci sia ancora spazio per ricominciare, per riparare tutto quel che si è rotto, per portare avanti le proprie aspirazioni. Sì, sono cose che diciamo ogni anno, ovviamente, come un rito privato quasi, che poi diviene quasi collettivo. Come dire, forse non serve cambiare il mondo, ma cambiare il modo in cui lo viviamo, in cui lo attraversiamo. Insomma, speriamo di riuscire, speriamo nel cambiamento. È già tanto. E ancora musica, la musica di Pattarei.

abbiamo con noi un grandissimo ospite, un grandissimo artista, un talento ritenuto fra i più noti cantanti e chitarristi latinoamericani al mondo. È riconosciuto come il primo artista di lingua spagnola ad aver riscosso un successo commerciale mondiale. Sto parlando di José Feliciano, nato purtroppo non vedente, da una famiglia poverissima. Pensate che aveva altri 10 fratelli oltre lui. All'età di 5 anni la famiglia emigrò a New York, dove José Feliciano crebbe e si formò dal punto di vista musicale. Giovanissimo suonava la fisarmonica, si accompagnava con le percussioni rudimentali fatte di barattoloni, e faceva spettacoli in strada così per guadagnarsi da vivere. Poi è diventato il grande artista José Feliciano, e vorrei farvelo ascoltare proprio in Feliz Navidad. Felice Natale a voi tutti.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
1: E sulle note di Feliz Navidad con la voce di José Feliciano vi auguriamo buon Natale a voi tutti e buone feste. Mi raccomando, continuate a seguire questa trasmissione sulla vostra emittente preferita.
2: Yahoo!
3: Io Pantarei la voterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
4: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Gugliel.

Muramasa, già vincitore a 23 anni di un Grammy. Era questo il pezzo che abbiamo scelto per cominciare questo My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul.

Abbiamo avuto un inizio particolare, poi c'è stato Mario Biondi con Love Love Love insieme agli Incognito, che è uscito qualche tempo fa, non molto recentemente, e continuiamo con una selezione che vi voglio anticipare. È stata, come dire, c'ha la mano di Faber, e quindi avrà molto di elettronico, qualcosa di soulful, e ci sarà anche molta dance elettronica, però sarà sicuramente molto curata, speriamo che vi piaccia. Noi abbiamo pensato di cominciare appunto con Mario Biondi e adesso arriva Brand New Heavies con Dream Come True.

chiaro che c'è la mano di Faber, si sente proprio un po' sulla scelta musicale. The Brand New Heavies con Dream Come True, questo gruppo che ha dato poi il titolo anche all'album, il loro primo album nel 1990, che conteneva all'interno questa Dream Come True, che era stata già pubblicata come singolo, che poi ha dato, come dire, il lancio iniziale a questa band bravissimi, che ha fatto un pezzo, questo che stiamo ascoltando, che è uscito solo nel Regno Unito, nell'UK. Poi ci sono state altre versioni che sono state pubblicate in giro per il mondo, e con l'acid jazz e con il funky ha poi riempito un po' quelle che sono state le radio a quei tempi. Continuiamo con la musica, e questo è un pezzo di Stoney Keepers che si intitola We Can Go So Far, e che l'anno scorso, insomma, è stato ascoltato, riascoltato. Stiamo parlando della musica che è passata per tutto l'anno all'interno di My Rock and Soul.

lanciata sul mercato circa un anno fa, giorno più giorno meno, stiamo parlando del mese di marzo del 2020, questa Weekend Goes So Far dei Stony Keepers in compagnia di Andy Delos Santos, che è stata ascoltata, che è ascoltata soprattutto un po' lanciata da tutte quante le radio e che ha fatto compagnia un po' a tutti quanti in questa praticamente in questo anno difficilissimo in cui siamo stati spesso a casa. Ma sarebbe stato anche carino poterla ascoltare magari in viaggio, in auto, perché è una di quelle musiche, di quelle sonorità che si prestano molto, insomma, a darci quella sensazione ipnotica nel momento in cui ci mettiamo alla guida e magari ci lasciamo andare con i pensieri. Siete su My Rock and Soul, questa è la voce di Enrico Gallotta, Faber De Vita dall'altra parte sta a giocare con i pulsanti e Franco Airi sta preparando quella che sarà la selezione musicale, soprattutto delle novità. E a proposito di novità, possiamo cominciare con una grande cover, che è quella di Imani, che ci fa ascoltare la sua versione di Wonderful Life insieme a Jockey Records Stream, che è praticamente uscita da pochissimo, da quasi qualche giorno, e noi ovviamente, insomma, siamo pronti qui a farvela ascoltare. Imani con Wonderful Life.

0: It's a wonderful life.
1: L'interpretazione di Wonderful Life da parte di Imani, prima novità qui a My Rock and Soul di questa settimana.

sonorità piene di influenza in questa Woman Like Me di Mira May. E adesso un pezzo che ci ricorda qualche anno, siamo nel 2013, Phil Perry e Naye con Tonight Just Me and You.

uscito da qualche giorno dalla bellissima voce di People the Club, questo jam che è molto ma molto bello. E adesso facciamo un salto all'indietro nel 1996, il CD erano usciti già per, penso, da una decina d'anni, insomma, l'86, se non sbaglio, è uscito fuori il primo CD, il primo compact disc, e allora sembrava veramente una novità, ma loro continuavano a mettere giù vinili, e mi ricordo che questo vinile lo abbiamo praticamente consumato in radio, poi ci abbiamo registrato su anche i CD, le musicassette, insomma, ma il vinile era sempre il vinile. Stiamo parlando di Risk Me, questi sono i Funky Company, qui a My Rock and Soul di questa settimana. Un pezzo stupendo.

In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

arriva sul mercato nel 2020, più o meno nel mese di ottobre, l'album è Impossible White e questa era Wish dei Deep Sea Driver, Diver. E adesso invece un pezzo che per qualche tempo ha fatto furore, stiamo parlando di Chaka Khan, molti lo ricorderanno e a me piaceva moltissimo, infatti lo proponevamo molto spesso qui a My Rock and Soul, stiamo parlando di Like Sugar, Chaka Khan.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: My rock and soul, your style, in your music. Un suono di classe nel tempio della musica.

Soul to Soul, Move Me No Mountain. È stata una bella avventura quella della radio, ricordando i vecchi tempi, i notturni, quelli in cui passavamo ore e ore ad ascoltare la musica, a fare radio di notte. Eravamo io e Faber a quei tempi, stavamo su una radio un po' più piccolina che poi è scomparsa, ma di cui abbiamo tantissimi bei ricordi, eh? Poi abbiamo incontrato Franco e le cose sono, come dire, si sono evolute. Adesso siamo insieme già da un po' di tempo a fare musica e a farvi ascoltare musica, come abbiamo fatto in questa puntata di My Rock and Soul, che volge al termine, e noi lo facciamo con una novità, perché sì, stranamente però ci piace, come dire, chiudere così questa volta. C'è una novità che è uscita proprio da pochissimo, stiamo parlando di Dan and Mick più Orlando Johnson, insieme, che ci cantano questa Bring Back the Good Times, e su questa noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un bacione a tutti da Enrico, Franco e Fabio.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Una cosa è certa, quando arriva il Golden Classic si sente, e come, anche perché abbiamo una sigla di quelle che picchia mica male, eh? Ben trovati, come va? Tutto a posto? Siete pronti anche oggi per sentire dei pezzi storici della musica degli anni 70-80? Mi auguro di sì, e soprattutto mi auguro che alcune canzoni che vengono fatte ascoltare nel nostro appuntamento vi portino indietro negli anni con dei bei ricordi. Va bene? Abbiamo inteso questa cosa. Solo bei ricordi, mi raccomando, anche se la vita comunque ogni tanto ci dà anche delle soddisfazioni, o comunque poche soddisfazioni. Va bene, noi a livello musicale però ce la mettiamo tutta per farvi ricordare delle grandi, belle, belle canzoni che sono state quelle che magari vi hanno fatto ballare per la prima volta nella discoteca. Magari anche con, in questo caso, Patria Bella. Lei è già abbastanza importante, eh? Questa è una canzone che forse abbiamo passato due volte, da quando esiste il Golden Classic. Si chiama What You Gonna Do It For Me.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: di una sensualità incredibile. In particolar modo in questa canzone che si chiama Watch and Do It To Me. Va bene, abbiamo aperto il nostro Golden Classic con una voce femminile e io credo che nella prossima canzone che sta per giungere anche l'altra voce femminile sarà una di quelle belle, accompagnata da Herb, che è un personaggio che ha avuto molte partner che diventavano Peaches. Poi dopo ve lo racconto. Adesso noi ci sentiamo questa canzone. A proposito, Patti LaBelle è stata per tanto tempo la leader della formazione Patti LaBelle and the Blue Bills. Ora, True Love Stealer.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Beware.

Bella questa chitarra elettrica che dà l'idea del rock in questa canzone, prevalentemente soul, prevalentemente funky in alcuni casi, comunque è sempre bella da ascoltare. Grandi successi di Peaches and Herb. Herb, aspetta, lui si chiamava, adesso aspetta che non me lo ricordo bene, lui era Herb Fame, se non ricordo male. E quella storia che aveva cambiato spesso la famosa Peaches, è vero, ha avuto 7 cantanti che hanno avuto come soprannome questo di Peaches.

0: all'originale. Gruppo che comunque un duo americano che è nato, pensate, nel 1966. Vabbè, questo è il Golden Classic, giusto proprio per ricordarvelo. Adesso arriva una bella cosa, una bella sorpresa.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic. 1979. Golden Classic.

0: Lo aveva fatto prima la voce che inoltrava questa canzone, era il 1979. Oh sì, formazione composta da tre persone. Alfon Muson era sempre arrabbiato, aveva sempre il Muson, che è stato uno dei grandi che ha fatto nascere i Weather Report, grande formazione degli anni 70 e 80. Poi due signorine, una si chiama Harriet Tubb, o comunque Connie Harvey, che è una delle due componenti della formazione, che è stata anche la vocalist di Tenny Pendergrass nei suoi vari album e nei suoi vari concerti. E poi c'era Janet Wright. Così abbiamo fatto la formazione al completo, insieme a questo album del 1979, appunto, come diceva la vocina femminile, era Never Gonna Say Goodbye, e dall'album naturalmente Pussy. Ora si va avanti con il nostro appuntamento. C'è questa canzone con lei che è una grandissima, si chiama Phyllis Simon. Ma quante canzoni belle ha fatto, una cifra. Voglio dedicare una trasmissione completa a lei.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. It's

0: una cosa positiva. E passiamo delle canzoni che veramente fanno venire la pelle d'oca. È stato un po' il caso di questo album del 1979 che si chiama How, No, How to Love You. Bello? Lo ricordate? Va bene. Torniamo dopo con i Golden Classic, con un sacco di belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi.

0: Non so se l'avete notato, ma ultimamente il Golden Classic è diventato un pochettino più specializzato questo, questo genere musicale. Ma in effetti il Golden Classic nasce su questo genere qua: il funk, il soul, la disco, qualche bel pezzo pop e qualche bel pezzo rock, e non stonano mai. Loro si chiamano Pockets, nascono nel 1975, se non ricordo male, in America, e fanno che cosa? Fanno i bravi, perché dovevano fare i bravi, perché sopra di loro c'erano gli Earth, Wind & Fire che li proteggevano. Però vabbè, diciamo che hanno fatto un discreto cammino musicale. Questo, guarda caso, si chiama Golden Classics, l'album che contiene le più belle canzoni che hanno fatto questa formazione qua. Questa era Come Go With Me. Ed ora rock and roll of the games you play. C'è lei, Kiki D. I fly, I see your
1: name in lights. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Lei la possiamo definire una star, perché è stata una star di quelle importanti che ha incominciato la sua carriera musicale intorno agli anni 60, già conosciuta perché aveva già fatto diverse cose interessanti. Però la conosciamo anche qui in Italia, perché se ritorniamo indietro di qualche anno, ma molto indietro, aveva fatto un'interpretazione a un festival di Sanremo insieme a Fred Bongusto con una canzone che era anche arrivata quasi alla finale di quella manifestazione canora. Grande, grande, l'abbiamo sentita nel nostro appuntamento con il pezzo, uno dei più belli, quello che si chiama Star.
1: Tra poco nel Golden Classic.

Stai ascoltando Golden Classic 1979. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Nella loro carriera questo è stato il terzo album, è uscito nel 1977, I Pleasure, che abbiamo sentito con una canzone che, come si presentava ai tempi, si faceva in questo modo: ah, questa è la canzone che apre l'intero album, l'intero LP, l'intero vinile, chiamatelo un po' come volete, e l'abbiamo sentito in questo appuntamento. Si faceva più o meno così le presentazioni, non è che è cambiato molto, da come si facevano prima. Adesso il modo di condurre è cambiato tanto. Nel Golden Classic invece ho voluto rimanere un po' tradizionale e fare quasi lo speaker o il famoso DJ che si sentiva alla radio negli anni 80. Va bene, comunque nel nostro appuntamento si cambia un attimino il genere musicale, perché arriva la signora Olivia Newton-John.

0: primo album l'ha fatto nel 1971, passato quasi inosservato qua in Italia, ma diventata molto popolare nel 1978 quando uscì il film Chiara Grise. Grande cantante, grande attrice. Di lei ricordiamo solo delle belle canzoni, tra le quali anche Landslide, che era dall'album uscito nel 1981 che si intitolava Quizzical. Ero infatti in dubbio se mettervi questa canzone o farvi sentire qualcos'altro da questo album, tra le quali anche la canzone che dava il nome all'album. Prossima volta, eh? Allora, questo è il Golden Classic, lo ricordo magari per qualcuno che si è appena messo all'ascolto. Qui passiamo la musica bella degli anni 70-80, che magari per i giovani giovani non è molto digerita. Però, insomma, chi ha una certa età magari ha anche piacere riascoltare. E io quindi proseguirò su questa strada. Però adesso mi fermo un attimo. Torneremo tra qualche istante ancora con un sacco di bella musica.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro. Solo grandi successi. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

possiamo definire un suono molto alla Phil Collins, questa batteria così marcata, questo assolo ogni tanto di chitarra elettrica, quella di Peter Frampton che cantava, suonava, c'era un sacco di cose. Siamo nel 1979, anno fortunato quest'oggi perché il Golden Classic ha girato molto in esso e quindi tanti bei pezzi li abbiamo ascoltati da quell'anno fantastico. Stava per arrivare il 1980 e da di tante altre belle canzoni che sono state di grandi successi di gruppi. Questa era la canzone da Where I Should Be, uno degli album più fortunati di questo signore che si chiama appunto Peter Frampton. L'abbiamo sentito con I Can't Stand It No More. E poi che cosa facciamo? Cambiamo genere musicale? Sì, torniamo meno rockettari ma sempre molto molto validi con la prossima canzone. Ci capita spesso e volentieri di far ascoltare due pezzi della stessa formazione, è il caso ancora dei Pleasure. Mi piace molto questo pezzo, molto soft e particolare. Si intitola Only You.

ma datemi e ditemi soprattutto se questa non è musica che mette felicità. Beh, io quando sento questi pezzi con i cantanti che si alternano a cantare nel pezzo, a suonarlo dal vivo così, mi fa venire la pelle d'oca, perché è musica veramente spettacolare. Quando ti entra dentro non l'abbandoni più. Only You, solo tu con il gruppo dei Pleasure nel nostro appuntamento che vede ora la signora, volete sapere il suo nome? Golden Bruce.

0: Ma questo era il kazoo? Vi ricordate che c'era quello strumento che aveva quel suono un po' particolare, rauco, che sembrava di sentire questa cosa qua, come sembrava anche di sentire la musica dei Fratelli La Bionda in questa parte di canzone un po', come si dice, sudamericana. E invece lei è Gold, come l'ho definita prima, Brooks, ma in realtà lei è Gloria Brooks, la cantante di questa formazione, che appunto era Queen Samantha, album d'esordio del 1977, probabilmente sì. E c'erano quattro canzoni, perché ogni tanto capitava anche di avere degli album, degli LP che avevano solo poche canzoni, non avevano altri nomi, non erano né Q, forse, ecco, Q Disc si definivano così quando avevano quattro pezzi. In effetti c'era The Letter, che è anche la canzone che dà il nome dell'album. Poi c'era Don't Stop, I Feel Good, che è quella che abbiamo ancora in sottofondo. C'era 1864 e c'era Singing Hallelujah. Queste le quattro del primo album di Queen Samantha. Ciao Queen, ci sentiamo alla prossima, perché adesso lasciamo un'altra grande voce femminile per arrivare a un'altra più grande ancora voce femminile. Avete già capito? Hai capito che canzone è questa qua? Ascolta, bellissima.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Sono innamorato. Sono innamorato di questa bella fotografia di Dion di qualche anno fa. Che bella che è. No, non so se voi avete notato, magari guardando qualche cantante che è stata famosa negli anni 70, in qualche foto attuale. Sembra che il tempo non si sia mai, mai fermato. E soprattutto non sia mai passato, soprattutto. Il tempo è giusto che non si fermi, ma il tempo è importante. Che ci faccia ricordare le belle canzoni che abbiamo vissuto. Questa era I'll Never Fall in Love Again. Si è parlato pochi istanti fa di La Bionda, eccoli qua. Dai, mi è venuta voglia di sentire, di sballettare un attimo con questa canzone che è super famosa per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Ci risentiamo in un altro nuovo, prossimo Golden Classic, sempre su questa meravigliosa radio. Mi raccomando, ci sono Carmelo e il fratello che cantano questa canzone che è super super famosa. La cantate anche voi? Tra qualche istante arriva il jingle, ma poi canterà 1, 2, 3, 4, Gimme Some More. Ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: state per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Come non amarti se ti ho dentro queste ossa? Come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza, lo so io quanto mi costa.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

Bentornati a Note di Cinema. Abbiamo cominciato l'ultimo nostro appuntamento della stagione con Anita Ward e Ring My Bell, composta nel 1979. Unico e importante successo nella breve carriera della cantante di Memphis, che ci riporta al periodo storico in cui è ambientata la serie TV che la contiene come colonna sonora. Salve, io sono Werner Altomare. La serie TV di cui ci occupiamo si chiama Winning Time, l'ascesa della dinastia dei Lakers. I Lakers sono una delle squadre del campionato professionistico di pallacanestro statunitense, con sede a Los Angeles. La NBA, la National Basketball Association, è considerato il massimo campionato mondiale di basket. Per questo, chi vince quel torneo viene ritenuto il campione del mondo. I Los Angeles Lakers, nel periodo storico che viene narrato nella serie TV, vale a dire l'intero

0: My Favorite Immunity dei The Coop, sigla di apertura degli episodi della serie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: A me non frega chi sei. Se sei un essere umano con due occhi e un cuore, questo gioco, quest'industria ti fa sentire bene.
3: Che tipo di industria? Dei calzini?
2: No, dell'intrattenimento.
4: Salve, dottor Buzz.
2: Vado a comprare i Lakers.
4: Ah, non mi dica.
2: Benvenuti nella grande Los Angeles. Sole fino al sera.
4: Vediamo se così lo vincono un campionato.
2: Ma il tifoso si dispera.
5: I Los Angeles Lakers selezionano Magic Johnson.
6: Insieme, Magic e Kareem.
7: Oh no, Kareem e Magic.
8: È showtime.

0: Get Down Tonight, Casey and the Sunshine Band. Alla fine degli anni 70, nel 1979 per la precisione, i Lakers, avendo il diritto della prima scelta tra i giovani giocatori provenienti dai campionati di college, ingaggiarono Irving Johnson, proveniente dall'Università di Michigan State, che quell'anno aveva vinto il titolo NCAA, il campionato dei college, ottenendo anche il premio per il miglior giocatore, battendo in finale proprio Indiana State, di cui faceva parte Larry Bird. La loro nota rivalità partì proprio dal college. Il soprannome di Magic, che non piaceva alla madre, fu dato a Johnson dal giornalista Fred Stabley, il quale, dopo una ennesima partita monumentale di Irving Jr., gli disse: «Figliolo, a te serve un soprannome. Ti chiamerei Dr. J, ma già c'è Julius Irving dei Philadelphia 76ers. Allora ti chiamerò Magic». Alla proprietà della squadra dei Lakers era appena giunto il milionario, eccentrico, visionario Jerry Buss, che si era messo in testa di rivoluzionare il modo di interpretare la gestione di una squadra di basket. L'NBA, fino ad allora, era piuttosto rigida, formale, conservatrice, persino nell'espressione di gioco, interpretato pressoché da tutte le squadre con i medesimi schemi e gli stessi tempi. Buss, con l'ingaggio di Magic Johnson e con la confermata presenza del grande centro Kareem Abdul-Jabbar e con l'arrivo degli allenatori Jerry West prima, Paul Westhead poi e Pat Riley infine, che hanno velocizzato e modificato gli schemi di gioco, è riuscito ad ottenere quanto aveva pronunciato ad inizio stagione, cioè che avrebbe vinto il campionato da rookie. Ora ascoltiamo le dichiarazioni degli interpreti John C. Reilly, che è Jerry Buss, Quincy Isaiah, che è Magic, e la grandissima Sally Field, che è Jessie Buss, madre di Jerry. Seguirà Good Vibration dei The Beach Boys.
1: Sono note di cinema.
2: La palla canestro, l'avete mai guardata? È come del gran sesso.
3: Non conoscevo questa storia, ma avevo sentito parlare di Jerry Buss, perché è stato un po' il re di Los Angeles per 30 anni. Mi è stato segnalato il progetto 7 giorni prima dell'inizio delle riprese. Ho letto lo script in un giorno e accettato la parte.
4: Jerry Buss, lei è quello che si compra la squadra?
5: Sì, esatto.
6: All'inizio ero già contento di avere un ruolo. Poi la mia reazione è stata la stessa che ho anche adesso. Interpreto Magic Johnson, ragazzi.
7: Ti presento Irving Johnson.
8: Porca puttana, ho qui davanti a me Magic Man.
9: Bevi champagne prima della coca, è molto meglio così.
8: Il ragazzo è del Michigan, ancora non gli interessa certa roba, ma ci arriviamo. Sicuro. Gli posso far vedere la casa?
10: All'inizio ero eccitata, perché ero e sono tuttora una fan dei Lakers. Io c'ero, con i miei figli ho visto Johnson giocare. È eccitante, anche perché si toccano tanti temi. La cultura afroamericana, il mondo degli affari e il racconto di famiglie così votate al raggiungimento di un obiettivo.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: California Dreaming, in apertura di seconda parte, nella struggente interpretazione di Lee Moses. Anche questa elencata tra i brani che compongono la colonna sonora della serie TV Winning Time, col sottotitolo di L'ascesa della dinastia dei Lakers. Oltre ai già citati John C. Reilly, Quincy Isaiah e Sally Field, doppiati rispettivamente da Simone Mori, Manuel Meli e Melina Martello, tra gli altri interpreti della serie ci sono Jason Clark nei panni di Jerry West, giocatore, allenatore e dirigente dei Lakers, doppiato da Alessio Cigliano. Gabby Hoffman, che interpreta Claire Rothman, doppiata da Francesca Fiorentini, preziosa e insostituibile assistente. Hadley Robinson, con la voce di Margherita De Risi, che è Jeannie Bass, figlia del proprietario dei Lakers. Adrian Brody, doppiato da Simone D'Andrea, che è Pat Riley, ex cestista che si avviava, quasi casualmente, alla carriera di allenatore. Solomon Hughes, con la voce di Andrea Mete, nei panni di Kareem Abdul-Jabbar. Naturalmente i personaggi rappresentati sono tutti reali ed alcuni di questi, proprio Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, hanno criticato il lavoro per la poca accuratezza nel delineare i personaggi, con Jerry West che addirittura minaccia di portare la HBO, emittente televisiva che ha prodotto la serie, davanti alla Corte Suprema per aver rappresentato la sua figura in maniera crudele e deliberatamente falsa. Comunque, intanto, la HBO ha annunciato la produzione di una seconda stagione, anche perché la prima è stata un buon successo mondiale. In Italia è stata trasmessa dalla piattaforma Sky. Cambiamo ora argomento e cominciamo ad occuparci di una commedia italiana dal titolo Corro da te, dalla quale ascoltiamo subito il trailer, seguito da Streets of Love dei Rolling Stones.
1: Sono note di cinema.
2: Non sei stanco di doverti inventare sempre tutte queste storie?
3: Massimo! Massimo!
4: Eccolo Massimo!
3: Massimo!
5: A me quando mi chiamano col nome di un altro.
3: Francesco!
5: Ti giuro mi fai impazzire.
3: Francesco! Francesco!
4: Sono me!
5: Bella persona che sei.
6: Le chiavi di casa di mamma, se vuoi andare a prendere le tue cose.
3: Permesso? Buongiorno, sono la nuova vicina.
7: Mi fa sentire intera. E che mi guarda come si guarda una donna.
8: You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad.

0: World on a String e Dreaming City, dalla commedia italiana Corro da te, diretta nel 2022 da Riccardo Milani, che aveva cominciato la sua carriera dietro la macchina da presa come aiuto di Mario Monicelli, di Nanni Moretti, di Daniele Lucchetti. Tra le sue regie, i due film sul gatto in tangenziale, Ma cosa ci dice il cervello?, Benvenuto Presidente, Scusate se esisto, Piano solo. Quasi tutte commedie, quasi tutte hanno come protagonista la moglie, Paola Cortellesi. In Corro da te dirige la bella e brava Miriam Leone, che veniva dalle candidature come migliore attrice al David di Donatello e ai Nastri d'Argento per il ruolo di Eva Kent in Diabolik dei Manetti Bros. Dirige anche il bello e bravo Pierfrancesco Favino, che ad onor del vero ci ha abituato a film e performance di livello superiore. Nel cast c'è anche la brava e affascinante Vanessa Scalera, attrice che ha lavorato con Marco Bellocchio, Michele Placido, Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana, Giuseppe Bonito nell'Arminuta e con i Manetti Bros anche lei in Diabolik. Nonostante ciò, probabilmente è conosciuta ai più per aver interpretato il ruolo del sostituto procuratore Imma Tataranni nella omonima serie TV della Rai. E ancora la meravigliosa Piera degli Esposti, l'inossidabile Michele Placido e infine Piero Sermonti, che è Dario, l'amico del protagonista, e Pilar Foglietti, che è Alessia, la sorella della protagonista. Ora il regista e i due protagonisti principali ci parlano un po' di Corro da te, seguirà Heart of Glass, Blondie.
1: Sono note di cinema.
2: È la storia di un uomo che è abituato a non avere rapporti fissi, ad avere molte donne.
3: Il suo impegno principale è quello di mantenersi in forma e di trovare delle giovani donzelle con le quali passare del tempo. Nel tentativo di sedurre una ragazza si finge disabile.
4: Chiara è una ragazza che ha una lesione midollare e quindi vive in carrozzina. Mi sono calata completamente in questa realtà per cercare di capire come mi sento in questa condizione, per cercare di capire quali sono le difficoltà.
5: Una delle cose che mi piace molto di questo film è che questa cosa non è vissuta in termini pietistici.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Benvenuti in terza parte di Note di Cinema, al microfono Werner Altomare. Abbiamo cominciato con Like a Virgin di Madonna, ancora dalla colonna sonora del film italiano Corro da te, che è il rifacimento di una pellicola franco-belga del 2018, scritta, diretta e interpretata dall'attore e regista francese Franck Dubosc. Nella versione italiana il protagonista si chiama Gianni, il quale è un'affascinante persona di mezza età, uomo d'affari di successo, scapolo, seduttore, conquistatore seriale di giovani donne, ad ognuna delle quali si presenta con un nome diverso e passando dall'una all'altra con una disinvoltura estrema e senza scrupolo. Quando la madre muore, si reca nella vecchia abitazione dove è cresciuto e per un equivoco la giovane e bella vicina Alessia lo crede costretto su una sedia a rotelle. E poiché Alessia si occupa di dare assistenza alle persone diversamente abili, Gianni glielo lascia credere perché pensa di aggiungerla all'elenco delle sue conquiste. Ma Alessia ha in mente un altro progetto: far conoscere a Gianni sua sorella Chiara, lei veramente paraplegica, con la speranza che tra i due possa scoccare la scintilla. Quindi invita Gianni al pranzo della domenica nella casa di campagna dei genitori e a sorpresa fa arrivare anche Chiara. Chiudiamo questa ampia pagina su Corro da te con Amore e Capoeira.
1: Sono Note di Cinema.

0: Note di cinema.
1: Voglio uscire, che ne dici?
2: Dammi la borsa.
1: Col cazzo, la porto io.
2: Nazione, dammi quella borsa, dammi questa cazzo di
1: furbolla. Ehi, mezzo coglione, la vuoi rompere?
2: La busta ti apro in due, eh. Che cazzo ti sei messo in testa, stronza?
1: D'accordo, non c'è bisogno di agitarsi tanto.
2: La busta la porto io.
1: Sì, ma prenditi anche qualche pillola per darti una calmata.
2: Piccatele su per il culo.
1: Non ti ricordi da dove siamo entrati? Eh no, non da questa parte.
2: Dove cavolo? Da quale parte?
1: Santo cielo, voi due siete i più gran coglioni che ho mai incontrato nella mia vita, e te in particolare, Cristo. Ma come facevi a rapinare banche? Ehi, hey Einstein, ti capitava anche allora di perderti la macchina?

0: Bobby Womack, Across the 110th Street, che è stata preceduta da una scena forte in cui De Niro spara a Bridget Fonda in un parcheggio, tratta dal film Jackie Brown, proprio nel genere del regista Quentin Tarantino. Le voci erano quelle di Ferruccio Amendola per Robert De Niro e di Emanuela Rossi per Bridget Fonda, figlia e nipote d'arte. Il film è Jackie Brown, che segue nei lungometraggi di Tarantino Pulp Fiction. Jackie Brown è una hostess di linee aeree, interpretata da Pam Grier, con la voce italiana di Vittoria Febbi. Nei suoi voli, Jackie fa del contrabbando di denaro per conto di Ordell Robbie, Samuel L. Jackson con la voce di Luca Ward, uno stralunato traffichino d'armi dal grilletto facile, che si accompagna a Luis Gara, altrettanto sbullonato braccio destro, Robert De Niro, e una ragazza altrettanto sballata, la Fonda. Jackie però viene intercettata e arrestata dalla polizia. Userà tutta la sua freddezza e la sua astuzia per uscire dalla situazione. Per chiudere, adesso parliamo di Quello che non so di te, commedia sentimentale statunitense per teenagers, ispirata al romanzo There You'll Find Me di Jenny B. Jones, diretta nel 2021 da Brian Boke. Protagonisti Rose Ride e Jedidiah Goodacre, doppiati in italiano da Giulia Franceschetti e Flavio Aquilone. Lei è Finley, che dopo aver fallito l'accesso ad un prestigioso conservatorio di New York decide di partire per un semestre di studio in Irlanda. Lui è Beckett, giovane star del cinema, arrogante, che si trova anche lui nello stesso posto per girare un film ed è ospite del Bed and Breakfast gestito dalla famiglia di lei. I due, nonostante siano così diversi, provano una reciproca attrazione. La canzone, tratta da Quello che non so di te, con la quale chiudiamo la trasmissione di oggi, è Story of My Life degli One Direction, preceduta dal trailer. Vi ricordo che questa puntata conclude la stagione di Notte di Cinema. Io vi ringrazio di cuore per l'attenzione che mi avete dedicato durante tutto questo tempo. La battuta memorabile oggi è tratta dal film italiano del 1960 Risate di gioia di Mario Monicelli. Riconoscerete le voci di Anna Magnani e Totò. Io sono Werner Altomare e mi sono trovato molto bene lungo il percorso in questi ultimi 10 mesi. Spero che anche voi siate stati bene e se questo è il caso ci ritroveremo in autunno. Nel frattempo godetevi l'estate e soprattutto fate i bravi.
1: Sono Notte di Cinema.
2: Che cosa ti porta in Irlanda?
1: Il semestre universitario all'estero. Beckett Rush.
2: Shh, ero riuscito a starmene tranquillo fino ad ora.
1: Che cosa ci fai qui?
3: Prego!
2: Mi fermo qualche mese per le riprese del film.
1: Che bello averti con noi! Gestiamo un bed and breakfast.
4: Ti spiacerebbe portarlo al signore che c'è di là?
2: Mi stai stalkerando?
1: Che ci fa Beckett Rush in sala da pranzo?
4: Che cosa?
2: Nora, tesoro. Potrei avere della marmellata, per
4: Ma
2: favore?
4: Ma certo, caro.
1: Sto cercando qualcosa di autentico.
2: Allora sarò la tua guida personale. Fidati di me.
1: Non mi fido.
2: Non sei niente male quando decidi di divertirti. Ma tanto non ci piacciamo nemmeno.
1: Siamo troppo diversi. Sta vivendo due vite e non sa decidere quale vuole davvero.
2: Devi solo fidarti di me.
1: Ci ho provato.
5: Da non smettere mai di crederci. La felicità arriva all'improvviso.

0: Insomma, sei il solito morto di fame, Fiumi. Ma si c'hai una lira, ma che stai a di fondo, diamo fondo, banda la miseria? Ma che vuoi?
1: Credevo ne avessi tu.

0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

Ciao amici, bentrovati all'appuntamento con l'ottima musica anni 70, 80, 90 e 2000. Arriva Flashback Music Memories per voi, conduce Corrado Marescalco. Si dia inizio alle danze, vai!

Allora amici, siamo arrivati al 1978 quando usciva questo grande lavoro di Gianni Bella, il cantautore catanese, compositore e cantautore italiano, genere pop rock, album pubblicati 17, il brano è stato realizzato appunto nel 1978 come singolo estratto da long play Toc Toc. No, Gianni Bella. La musica con sentimento, il sound amico con Corrado Rescalco, Flashback, Music Memories.

0: ottimo brano del 2000 per il gruppo spagnolo del Les Ketchup, brano famoso noto come la canzone del Les Ketchup, A Sere He, il celebre singolo del gruppo spagnolo pubblicato nel 2002. Il ritornello racconta la storia di un ragazzo di nome Diego che entra in una discoteca. Grande successo 2002.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

Grandi successi qui su Flashback Music Memories. Renato Zero 1983, il suo vero nome è Renato Fiacchini, per i sorcini, quindi gli amanti della musica di Renato Zero, i sorcini, quindi spiagge, dal Q-Disc Calore 1983, Renato Zero. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati al 1980 con i B-52s, grande gruppo statunitense, dall'album Wild Planet, Private Idol. Musica punk rock, anni 80.

0: il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.
1: Ma un momento, ma questo non è Corrado Malescalco? Oh, ma il grandissimo Corrado! Ciao Corrado! La tua musica ci allieta ogni volta e ci gasa sempre di più. Comunque dai, un saluto grandissimo a te e in particolare a tutti i tuoi ascoltatori di Flashback Music Memories.

arrivati agli anni 70, questo è un rispolvere, una cover di grandi successi degli anni 30, addirittura la famosa canzone del 1932 scritta da Cesare Andrea Bixio ed Ennio Neri, portata al successo da Vittorio De Sica. Nel 1975 il cantante britannico Mal rilancia il brano con un ritmo melodico naturalmente moderno. Parlami d'amore Mariù, Malla. Qui a Flashback Music Memories, la vostra radio naturalmente dei ricordi anni 70, 80, 90, 2000 con Corrado Menescalco.

Una versione prettamente estesa per quanto riguarda questo brano del 2001, Planet Funk. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, Planet Funk, pubblicato il 22 gennaio del 2001 come primo estratto dal primo album in studio No Zero Summers, genere musica elettronica, Chase the Sun. Planet Funk 2001. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1994, abbiamo inserito questa canzone di Jovanotti, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, Serenata Rap, il singolo del cantautore italiano appunto che ha pubblicato questo brano il 15 gennaio del 1994 ed estratto dal celebre album Lorenzo 94. Il video e brano è stato il più trasmesso e ascoltato sia in Europa che in Sud America.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Ciao, sono Ilaria Guccini.
6: Io sono Ilaria Guccini.
7: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
8: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
7: Ti stavo aspettando.
8: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
9: Radio Tiguglio.
10: Grandi emozioni musicali.

memorabile quel suo brano del 1978 per riascoltare la grande voce di Debbie Harry, la grande leader dei Blondie. Heart of Glass è il singolo del gruppo musicale appunto Blondie, incluso nell'home play in studio del 1978, Parallel Lines. La canzone divenne un successo international. Fantastico. Il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.

0: siamo rimasti stregati dal sound di questo grande artista che si chiama Rafael Gualazzi. Siamo arrivati al 2011, un cantautore pianista italiano ha vinto la 61esima edizione del Festival di Sanremo, categoria giovani. Ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest con la canzone Follia d'amore. Noi questa sera abbiamo scelto Lady O, Rafael Gualazzi.
1: Eccomi, ci sono. Un caro saluto agli amici di Flashback Music Memories e un caro saluto all'amico Corrado Marescalco, da Corrado Santoro, alias DJ Gradimento.

Chi non ricorda questo grande successo da discoteca Eurodance per quanto riguarda Capitan Hollywood? More, More and More, 1992. Pseudonimo di Tony Dezon Harrison, è un rapper, ballerino e coreografo statunitense naturalizzato tedesco che ha avuto successo creando le basi della musica genere Eurodance. More, More and More, Capitan Hollywood. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e naturalmente per ascoltare il vostro brano preferito. Naturalmente attinente al nostro programma anni 70, 80, 90 e 2000.

Ci sono anche loro nel calderone, naturalmente, per la playlist Flashback Music Memories 1987. Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi e Gianni Morandi, Si può dare di più. È un famoso brano musicale italiano interpretato dal trio formato da, appunto, questi grandi artisti. La canzone ha vinto il Festival di Sanremo 1987. Si può dare di più. Il suono amico, quello della vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Grande successo per Liga, per gli amici Liga, naturalmente parliamo di Luciano Ligabue. 2013, Il sale della terra, il brano musicale scritto e interpretato da Luciano Ligabue, estratto come primo singolo dal suo decimo long play di inediti Mondo Visione, pubblicato il 26 novembre del 2013. Genere rock alternativo, Il sale della terra. Abbiamo il saluto di Marta dalla Spezia.
1: Buonasera, sono Marta. Vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco. Ciao.

ritmo coinvolgente, naturalmente trascinante, 1975, il Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. È una canzone di genere rhythm and blues soul disco, scritta da Kenneth Campbell, Lynn Leon e Huff. La prima fu quella di Aaron Melvin e Blue Notes, 1975. In seguito furono fatte due cover fortunate, quella di Thelma Houston che stiamo ascoltando e l'altra grande naturalmente dei Commodores, con la grande voce di quel grande artista dei Bronski Beat, appunto, Don't Leave Me This Way, Thelma Houston, qui a Flashback Music Memories. Allora amici, abbiamo terminato, vi saluto con Francesco Salvi, noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye, a tra 7 giorni con Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, con Corrado Mescalco, ciao.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: amore.
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: Iniziamo la seconda parte di Passione Jazz ancora con una proposta relativa all'album Speak No Evil, un grande album di Wineshore di cui abbiamo già parlato all'inizio della nostra puntata odierna. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo ritornare a questo momento molto particolare, un brano pubblicato nel 1966 all'interno dell'omonimo album, sempre per l'etichetta Blue Note Records, registrato in realtà nel 1964, due anni prima, poi pubblicato nel 1963, come dicevamo anche per il brano precedente, è il momento della massima maturità compositiva di Shorter durante la sua collaborazione con Miles Davis. Non ci sono grandi cose da aggiungere, io direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare all'inizio di questa seconda parte del nostro appuntamento odierno di Passione Jazz.

Abbiamo veramente saccheggiato, come si suol dire, questo album Speak No Evil, ascoltando ora la title track, ma precedentemente, proprio all'inizio del nostro appuntamento, per chi se lo fosse perso, Infant Eyes, altro brano molto più intimista, chiamiamolo così. Ebbene, abbiamo la possibilità di continuare con un mostro sacro che inevitabilmente ritroveremo spesso e volentieri nelle nostre programmazioni musicali dedicate al jazz. Sto parlando di Miles Davis e oggi ho intenzione di farvi ascoltare Saita. Saita è un brano contenuto nell'album Sketches of Spain del 1960, realizzato insieme all'arrangiatore Gil Evans, un pezzo che si ispira alla tradizione religiosa spagnola della saita, un canto flamenco intenso, drammatico, legato alle processioni della Settimana Santa. È uno dei momenti più evocativi e atmosferici del disco, con un forte uso orchestrale e una tromba molto lirica e sospesa. Eccolo qui, Saita, Miles Davis.

questo è il brano più intenso ed emotivamente coinvolgente che abbiamo fino a questo momento ascoltato nelle nostre programmazioni di Passione Jazz. Sarà Saita con Miles Davis in primo piano, veramente un grande, grandissimo brano che abbiamo ritrovato. Ma vediamo di continuare. E lo facciamo ancora con un bellissimo lavoro di un personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere. Stiamo parlando di Bobby Hutcherson con Little Bibb's Poem, un brano composto in realtà da Roy Hines e registrato per la prima volta nel 1964 nell'album Out of the Afternoon del gruppo di Roy Hines Quartet. È un titolo che si riferisce affettuosamente al figlio di Hines, Graham, soprannominato Little B. Il pezzo è divenuto uno standard jazz moderno reinterpretato per la sua melodia lirica e l'elegante struttura ritmica. È stato reinterpretato appunto da artisti come Stephen Harris, Joe Chambers e nel caso specifico da Bobby Hutcherson, ed è proprio questa versione che ho intenzione di farvi ascoltare in questo nostro incontro.

Andiamo così a chiudere il nostro appuntamento odierno, lo facciamo in grande stile naturalmente, perché è in arrivo niente poco di meno che Thelonious Monk con un brano composto da lui nell'album omonimo del 1968. Parliamo di Monk's Blues, un esempio significativo della tarda fase di Monk, caratterizzata da arrangiamenti orchestrali ampi rispetto ai suoi tipici ensemble piccoli. Un brano che fa parte di un progetto in cui Monk collaborò con Oliver Nelson, celebre per i suoi arrangiamenti per la grande orchestra. Monk's Blues unisce la scrittura armonicamente complessa e angolare di Monk con un suono orchestrale, offrendo proprio una prospettiva diversa sul suo linguaggio pianistico. Lo stile rimane fedele al bebop e al modern jazz, ma con una struttura molto ampia e timbricamente ricca. Non perdiamo altro tempo, andiamocelo ad ascoltare. Io vi do appuntamento ovviamente alla prossima settimana, come al solito, per un'altra sicuramente bella puntata della nostra passione jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Zone Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really like. Baby, I can take...
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Un ben ritrovati da Graziano D'Andrea. L'appuntamento con Passione Jazz che ci riporta a seguire ovviamente una bella scaletta ragionata e con grande dovizia di informazioni, di particolarità ovviamente che ci incuriosiscono e che ci avvicinano a questo grande genere musicale, il jazz che molti amano e molti hanno il piacere scoprire un po' alla volta. Noi cerchiamo in qualche maniera di aiutarvi a conoscere da vicino i protagonisti e i grandi successi a livello internazionale. Quindi mettetevi comodi, andiamo ad incominciare immediatamente con la nostra scaletta odierna. Iniziamo con un brano che si intitola Infant Eyes, un brano jazz appunto composto dal sassofonista statunitense Wayne Shorter, pubblicato per la prima volta nel 1964 con l'album Speak No Evil, di cui abbiamo già estratto qualcosa. Il brano, riconosciuto come una delle ballad più liriche e toccanti del repertorio di Schroeder, dedicato a sua figlia appena nata. Infant Eyes fu composta da Schroeder in un periodo di grande creatività artistica durante la sua militanza nel Miles Davis Quintet, un titolo e la melodia che riflettono la tenerezza e la meraviglia che il musicista provava per la figlia Miyako Schroeder, nata poco prima della registrazione del brano. Una ballad che si distingue per un tono contemplativo, atmosfera particolarmente intima, un pezzo che è caratterizzato da un tempo lento, da armonie particolarmente ricche, un tema melodico di grande espressività. È una struttura modale con uso di spazi sonori molto ampi che permettono quindi una interpretazione emotiva personale da parte dei solisti. L'arrangiamento originale include tromba, pianoforte, contrabbasso e batteria, con il sassofono tenore di Schroeder in primo piano. Infant Eyes è diventato uno standard del jazz moderno, eseguito, registrato da numerosi artisti, tra cui Herbie Hancock, McCoy Tyner e Stan Getz. È apprezzato per la sua delicatezza e la complessità armonica. Sono tutti elementi che lo rendono un punto di riferimento per musicisti e appassionati. E allora andiamolo immediatamente ad ascoltare.

Un ottimo inizio con Wine Shadow, con questa Infant Eyes, la nostra passione jazz che continua ovviamente con una scaletta molto interessante anche questa settimana. E allora andiamo subito con il secondo brano che è Jody Green. The Jody Green è un brano composto e registrato dal pianista statunitense Horace Silver nel 1966, pubblicato come traccia principale dall'album omonimo per la Blue Note Records, e rappresenta uno degli esempi più riusciti dello stile hard bop, contaminato da elementi funky and soul che caratterizzano un po' la maturità artistica di Silver. The Jody Green è stata concepita come una composizione vivace, costruita su un groove ritmico, incisivo, un tema particolarmente orecchiabile che fonde blues, gospel e swing. Il titolo allude a un'espressione gergale afroamericana che indicava una danza, un atteggiamento sensuale, coerente con l'energia terrena e comunicativa del pezzo. La sessione di registrazione ebbe luogo il 17 novembre del 1966 alla Van Gelder Studio, celebre per incisioni Blue Note. Accanto a Silver al pianoforte, Woody Shaw alla tromba, James Spalding al sax e flauto, Tyrone Washington al sax tenore, Larry Ridley al contrabbasso e Roger Humphries alla batteria. L'ensemble produce un suono particolarmente compatto con ampi spazi per l'improvvisazione collettiva. Sentiamo.

Continuiamo il nostro appuntamento odierno con un altro grande, memorabile brano. Stiamo parlando di Inner Urge, un brano jazz composto dal sassofonista statunitense Joe Henderson, registrato nel 1964, pubblicato nel 1966 come titolo dell'omonimo album su etichetta Blue Note Records. È considerato uno dei pezzi iconici del jazz moderno e la sua complessa struttura armonica e l'intensità interpretativa. Inner Urge rappresenta un momento di maturità artistica per Henderson, all'epoca già noto per le collaborazioni con Horace Silver e Kenny Dorham. Il brano, costruito su un ciclo armonico originale e intenso, riflette quella che è la tensione interiore, l'urgenza espressiva tipiche del jazz degli anni 60, con un linguaggio melodico avanzato e un uso sofisticato della modulazione tonale. La registrazione originale includeva un quartetto di eccezione: Joe Henderson al sax tenore, McCoy Tyner al pianoforte, Bob Crenshaw al contrabbasso e Delvin Jones alla batteria. L'interplay tra i musicisti conferisce al brano una energia pulsante, con assoli caratterizzati da forte dinamismo e libertà improvvisativa. È il tempo proprio di andarcelo ad ascoltare nel corso di questo nostro appuntamento di Passione Jazz.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio presenta.
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
3: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Radio Tiguglio.
1: Salve a tutti, benvenuti amici della radio a modo mio. Io sono Max Lanzi e staremo insieme per un'ora circa andando a curiosare nei vinili, nelle cassettine audiotape e nei CD della mia discoteca personale. Alla radio a modo mio celebriamo e ascoltiamo ogni settimana i migliori artisti funky assoluti, protagonisti di uno dei generi più amati. Proporremo quindi generi musicali più o meno commerciali, rigorosamente dalla sfera black music e dalle tante varianti che vanno dal rhythm and blues alla prima house music degli anni 80. Abbiamo una discreta presenza nei social e puntiamo a crescere, a rafforzarla, anche i vostri like. E per questo aspettiamo i vostri graditi saluti o commenti sulla pagina del programma La Radio a Modo Mio. Primo pezzo, Ann Nesby, In the Spirit, 1996.

Nesby in Spirit 1996. Invito i nostri amici ascoltatori a mettere un bel like sulla nostra pagina Facebook, anzi per meglio dire sul nostro gruppo. Già ci sono tantissimi amici da tutto il mondo veramente che ascoltano la radio a modo mio. Ora Pharrell Williams Happy 2013, cosa recente?

Cat Williams, Happy, nel 2013, un pezzo che è stato preso come esempio di positività nella vita, e ne è stato creato un video di lunga durata con attori ballerini di tutto il mondo che si davano poi il cambio nelle scene. Un video che dura 24 ore, bene, un record assoluto. Ora ci ascoltiamo Mr. People, Don't Look Any Farther, un pezzo del 1993.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, torniamo in studio, Max Lanzi, la radio a modo mio. Ora ci ascoltiamo il London Beat, I've Been Thinking About You, un pezzo del 1990.

I London Beat, I've Been Thinking About You, un pezzo del 1990. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica per i vostri graditi messaggi: la radio a modo mio, chiocciolaproduzioniradiofoniche.it. Ora ci ascoltiamo Harold Melvin and the Blue Note con The Love I Lost, un pezzo del 1993.

0: Radio Tiguglio.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Allora, il pezzo che abbiamo ascoltato precedentemente è un pezzo dove si esalta la voce solista del gruppo, che era Teddy Pendergrass, che era il cuore di questo gruppo storico della musica soul funky, l'inimitabile sound di Philadelphia, un live motive musicale degli anni 80. La musica black, quel tipo di musica black, proveniva esclusivamente appunto dalla città di Philadelphia. Ora ci ascoltiamo due pezzi di seguito: Jimmy B. Horn, un pezzo del 1980, e poi Chocolate Milk, Let's Go All The Way.

Let's Go The Way, un pezzo 1981, la radio a modo mio, @produzioniradiofoniche.it. Questo è l'indirizzo di posta elettronica per i vostri graditi messaggi. E ora un altro pezzo, Black Nas, con un brano del 1994, I Should Have Been You. A tra poco.

Black Nas è una banda, è una band, scusate, svedese, che fonda le sue radici nel jazz club Fasching di Stoccolma, un locale di tendenza appunto svedese. Lo stile musicale era principalmente il jazz e poi il funk sin dall'inizio, ma ha recentemente modificato il suo sound in un rhythm blues più tradizionale. Ora ci ascoltiamo sempre un pezzo da Black Nas, ma in realtà è un pezzo in origine stampato nel 1982, prodotto dagli In Deep, un gruppo storico della musica funky. La versione che abbiamo appena ascoltato è appunto quella dei Black Nas, appunto, che ascolteremo tra poco.

0: L'ultimo pezzo per quest'oggi, la Radio a Modo Mio termina qui, l'appuntamento ce lo diamo per la prossima settimana. Ringrazio tutti, ma proprio tutti, un bel abbraccio funky dal sottoscritto Max Lanzi e dalla redazione tutta, Dottor Funker compreso. Bye bye!
1: Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando la Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
0: Allora, il pezzo che abbiamo ascoltato precedentemente è un pezzo dove si esalta la voce solista del gruppo, che era Teddy Pendergrass, che era il cuore di questo gruppo storico della musica soul funky, l'inimitabile sound di Philadelphia, un live motive musicale degli anni 80. La musica black, quel tipo di musica black, proveniva esclusivamente appunto dalla città di Philadelphia. Ora ci ascoltiamo due pezzi di seguito: Jimmy B. Horn, un pezzo del 1980, e poi Chocolate Milk, Let's Go All The Way.

Let's Go The Way, un pezzo 1981, la radio a modo mio, @produzioniradiofoniche.it. Questo è l'indirizzo di posta elettronica per i vostri graditi messaggi. E ora un altro pezzo, Black Nas, con un brano del 1994, I Should Have Been You. A tra poco.

Black Nas è una band scusate, svedese, che fonda le sue radici nel Jazz Club Fasching di Stoccolma, un locale di tendenza appunto svedese. Lo stile musicale era principalmente il jazz e poi il funk sin dall'inizio, ma ha recentemente modificato il suo sound in un rhythm and blues più tradizionale. Ora ci ascoltiamo sempre un pezzo da Black Nas, ma in realtà è un pezzo in origine stampato nel 1982, prodotto dagli In Deep, un gruppo storico della musica funky. La versione che abbiamo appena ascoltato è appunto quella dei Black Nas, appunto, che ascolteremo tra poco.

Ultimo pezzo per quest'oggi, la Radio a modo mio termina qui, l'appuntamento ce lo diamo per la prossima settimana. Ringrazio tutti, ma proprio tutti, un bel abbraccio funky dal sottoscritto Max Lanzi e dalla redazione tutta, Dottor Funker compreso. Bye bye!

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intendere.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.